Mama, jeko kwa u. Sore mi ule. Duro, tide ale. Mama, jeko ya.

tu ti alzi alla mattina con le bombe in Ucraina, genocidio in Palestina, sgombri, abusi in quantità, qualcuno spieghi agli sbirri? Ti sicuro innamorati, manganelli sono inutili.

0: lo sa che mi piace una certa visualizzazione sul 20 euro, signora.
1: Accattatevola,

0: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.
1: This is a game. Whatever I play to you, you play back to me.

0: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.
1: Wait, don't hurry up because the only thing comes over here and he wants some K.

No, Anto, niente a solo rock. E no, dai, se no sempre la solita canzone rock. Basta rock, abbiamo dato. Ma senti che bello, come fa il coro?

0: radiocittaperta.it, la tua radio online. Radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Il mondo della cultura con il teatro, il cinema ed eventi. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.
2: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.

Ed eccoci tornati qui su Radio Città Aperta. Sono Eleonora, questa è Rock Trotter e state ascoltando Radio Città Aperta. E se la state ascoltando da prima, avete sicuramente ascoltato anche la trasmissione di Gianluca Polverari, Puzzle, che va in onda il lunedì dalle 16 alle 18. Siamo tornati tutti quanti. Dopo di me ci sarà sempre Miro Barsa e Cats and Jammer. Quindi dalle 20 alle 22 non è cambiato niente, sembra, apparentemente non è cambiato niente, ma sempre nuova e tanta musica scoperta e mandata in onda praticamente, dico in onda ma non si dovrebbe dire, in onda qui su Radio Città Aperta, da noi speaker di Radio Città Aperta che siamo tornati per questa nuova stagione radiofonica di Radio Città Aperta. Quindi Rock Trotter sempre in diretta il lunedì dalle 18 alle 20 e sempre in replica il venerdì mattina dalle 10 a mezzogiorno. Non è cambiato neanche questo, sempre in podcast sul sito di www.radiocittaperta.it. Ci accompagna anche per questa stagione la sigla dei NoFX, che è Thank God It's Monday, la loro canzone, perché praticamente cioè questa canzone è una scelta voluta, perché ovviamente riguarda il lunedì. Noi trasmettiamo di lunedì, sapete che invece di odiare il lunedì noi proviamo a viverlo come praticamente l'inizio di un nuovo viaggio, ovviamente perché è legato ai viaggi di Rock Trotter. Oggi e in particolar modo è lunedì 31 agosto. Quindi per molti è il rientro dalle ferie, per altri magari è già il secondo, il terzo lunedì di lavoro, alcuni hanno staccato proprio. Insomma, in questa estate bollente da bollino rosso praticamente da maggio, ma di sicuro il lunedì è un giorno che divide. C'è infatti chi lo teme, c'è chi lo aspetta, c'è chi lo sopporta, e la musica poi nel corso del tempo, nel corso delle canzoni, l'ha raccontata in diversi modi. Io volevo farvi ascoltare in questa prima ora di Rock Trotter, per quanto riguarda questa puntata di rientro un po' dalle vacanze, dalla nostra pausa di due settimane qui di Radio Città Aperta, comunque almeno un po' di canzoni legate al lunedì nel corso della musica, un po' per farvi insomma percepire anche un po' meglio questo rientro alle giornate quotidiane, anche se poi a me personalmente la quotidianità non piace. Quindi allora cambiamo un po' la percezione e l'atmosfera partendo con Monday di The Jam, scusate, cambiamo completamente quindi atmosfera, vi ho detto. Infatti per Paul Weller il lunedì non è il giorno peggiore della settimana, anzi questo Monday diventa il giorno dell'amore, quello che aspetta con più impazienza. È infatti una delle canzoni diciamo più intime e vulnerabili anche dei The Jam. Infatti aspetta proprio il lunedì per poter insomma incontrare l'anima gemella, o comunque quella che diventerà l'anima gemella.

E questi erano i mitici The Jam con la loro Monday. Se vi è piaciuta questa canzone, se vi piacciono le canzoni che trasmettiamo, ma anche insomma in generale per darci un saluto, potete scriverci sempre al 340 197 4468, che è il nostro numero WhatsApp, Telegram, ma anche SMS, per mandarci i vostri, le vostre, alla, insomma, a questo numero, e noi lo leggeremo in diretta, a meno che ovviamente magari non ci insultiate. Continuiamo la nostra carrellata dei lunedì nella musica, soprattutto nella musica post-punk, punk, ska-punk e via dicendo, con un altro classico che è I Don't Like Mondays dei Boomtown Rats. È infatti un brano che è nato da un fatto tragico e poi diventato un classico in seguito. Infatti Bob Geldof trasformò una frase assurda in una canzone che ancora oggi fa riflettere. Questa è I Don't Like Mondays, i Boomtown Rats.

E questi erano i Boomtown Rats con I Don't Like Mondays, che in realtà dovevano stare dopo perché mi dovevo ricollegare al tema di Dublino con i Fontaines DC, di cui parleremo sicuramente dopo, sì, perché è uscito un nuovo loro singolo, sta uscendo il loro nuovo album in ottobre, ma è uscito soprattutto una data del tour in Italia. Io proprio l'altro giorno riflettevo su questa cosa, che mi piacerebbe andare a un live dei Fontaines, perché purtroppo non ho avuto ancora l'occasione di vederli live, e per un motivo o per l'altro non ci sono andata, anche se hanno suonato qui a Roma. E poi, caso strano, hanno annunciato proprio un loro concerto, una data del tour che stanno facendo adesso a Bologna all'Unipol Arena, e poi dopo vi dico anche quando, ma ce l'ho scritto sicuramente sotto mano, e la nuova data del tour è il 26 di ottobre, ecco, 10 giorni dopo il nuovo album, che si chiamerà Dopamine Chamber, di cui appunto stiamo parlando un po' tutti. Torniamo ai nostri lunedì e continuiamo con un autore che ci piace moltissimo, che è Billy Bragg. Lui ha scritto Saint Monday, e in questa canzone ovviamente c'è tutta la classe lavoratrice britannica, la fatica, la routine e il lavoro. E ovviamente è un lunedì, come si può dire, un lunedì diverso, ma in tanti ovviamente si possono riconoscere, e noi ci andiamo proprio ad ascoltare qui a Rock Trotter su Radio Città Aperta, Sam Monday, Billy Bragg.

E questa è la Sam Monday per il cantautore britannico che ci piace tanto, Billy Bragg. E passiamo un po' a un, diciamo, una tematica, anche un ascolto un po' più movimentato. Dall'altra parte del mondo ci sono infatti i Radio Berman, direttamente dall'Australia, con questa scarica di energia che ci cantano Monday Morning Gunk, e ce l'andiamo ad ascoltare ovviamente qui su Radio Città Aperta.

Radio Berman con Monday Morning Gunk. Abbiamo iniziato quindi a un po' lasciarci questo torpore del lunedì e ad ascoltare anche diverse poi tematiche legate al lunedì di dosso, ma noi continuiamo insomma a ballare, se così si può dire, con i Left Alone che ci cantano Morning Morning.

abbiamo ascoltato un po' di canzoni legate al, come si può dire, al lunedì mattina, e invece torniamo adesso al concetto che diceva Billy Bragg, quindi quello di classe anche lavoratrice britannica, con i Clash che ci cantano Career Opportunities.

E qua ci mancano ancora un paio di canzoni, però vi volevo far notare, anzi volevo intervenire in mezzo alle canzoni, se no pensate che io sia scomparsa, invece no, sto ascoltando con voi tutte quante le canzoni, solamente che avevano un filo comune. Siamo passati infatti dalle canzoni che avevano semplicemente, tra virgolette, il Monday, quindi il lunedì nel titolo, quindi Monday, Morning Morning, eccetera, e anche le sonorità sono cambiate, perché insomma qua siamo più sul punk, quindi ci siamo spostati da semplicemente analizzare il Monday nel titolo e quindi dedicare poi la canzone interamente a quello, alle tematiche poi care anche a Rock Trotter, che è la mia trasmissione. Ebbene sì, perché il rientro lunedì equivale quindi al rientro al lavoro, alla sveglia, alla routine, all'alienazione, quindi alla voglia di non fare niente sostanzialmente. Ma in queste ultime canzoni ovviamente il lunedì equivale al rientro al lavoro, quindi all'alienazione, anche quello che volevo farvi, anzi notare e sottolinearvi, e la routine e quindi il rifiuto delle convenzioni. Abbiamo ancora un paio di brani, mi ero scordata prima di trasmettere, scusatemi, i Pulp con Monday Morning e poi arrivano i Ramones con I Don't Wanna Grow Up. Poi vi dico tutte quelle che abbiamo ascoltato finora, e tra l'altro potete sempre recuperare, oltre che il podcast ovviamente sul sito di Radio Città Aperta, anche la playlist di tutte le playlist di tutte le trasmissioni di Rock Trot. Ormai non so quante sono, perché è dal 2019 che trasmetto qui su Radio Città Aperta, quindi non ho più il conto di quante playlist siano state fatte. Comunque le potete trovare su Spotify. Arrivano i Pulp adesso e poi i Ramones per chiudere la playlist.

Ed eccoci, Ramones con I Don't Wanna Grow Up, I Don't Want to Grow Up, una canzone che metto spesso anche ai miei DJ set. Sentite il ritmo, vabbè, i Ramones si ballano molto facilmente, molto anche piacevolmente, direi. Comunque abbiamo ascoltato tutte queste canzoni, come vi dicevo prima, siamo passati quindi da semplicemente avere il Monday nel titolo della canzone, quindi il lunedì, a insomma tematiche un po' più anche complesse, se volete, come l'alienazione, la tematica del lavoro e via dicendo. Quindi insomma un lunedì che diventa un po' pesante, ma con le nostre sonorità punk andiamo anche a sconfiggere questi demoni. A volte il punk è da un lato sonorità piacevoli, danzerecce quasi, anche movimentate, ballabili eccetera, e invece poi delle tematiche che ti uccidono. Come vi dicevo prima, trovate tutta quanta la playlist poi sul mio Spotify a nome Eleonora Tagliafico, ma vi dico un po' di titoli che abbiamo ascoltato, che non vi ho annunciato qui su Radio Città Aperta a Rock Trotter oggi. Vabbè, adesso ovviamente i Ramones, come vi ho detto, poi abbiamo ascoltato i Pulp prima con Monday Morning, The Replacement con Get Them Job, Get The Specials con Rat Race, i Dead Kennedys con Take This Job and Show It, i Clash con Career Opportunities, i BBC con Monday Morning, The Bouncing Soul, Monday Morning Ant Brigade, Left Alone con sempre Monday Morning, gettonata, praticamente Monday Morning è molto gettonato, Radio Berman con Monday Morning Gunk, e niente, adesso poi il resto ve l'ho annunciato tutto perché siamo arrivati a Billy Bragg con Sam Monday e qui ve l'avevo annunciato.

Adesso finiamo l'ora con come l'abbiamo iniziata, cioè con la nostra sigla, e Fat Mike ci canta. Adesso ce l'ascoltiamo tutta, eh? Thank God It's Monday.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Artista, la vista arte la conquista.
2: Sei la scultura e tu l'artista.
1: Hasta la vista! Artista la vista con Narrador Callejero in onda tutti i giovedì dalle 16 alle 18 e in replica tutti i lunedì dalle 12 alle 14 solo su Radio Città Aperta. Artista la vista! Hasta la vista!
3: Ciao, sono Fabrizio Falcioni e il sabato dalle 10 alle 12 avrò il piacere di offrirvi il brunch, sì, ma il Saturday Atomic Brunch, 2 ore di tanta musica e poche parole qui su Radio Città Aperta. E allora mi raccomando, il sabato dalle 10 alle 12 girate le manopole in senso orario, alzate i cursori, premete il tastino più, insomma, pompate sui decibel, vi aspetto.

E come vi avevo promesso, adesso sono arrivati nella seconda parte di Rock Trotter, quella che va dalle 19 alle 20, i Fontaines DC, perché è arrivato questo annuncio l'altro giorno e anche i biglietti per la data dei Fontaines DC, la nuova data qui in Italia, precisamente a Bologna, come vi avevo detto, il 26 ottobre alla Unipol Arena, 10 giorni dopo l'uscita del nuovo album che si intitolerà Dopamine Chamber. Noi invece siamo andati proprio agli albori dei Fontaines DC, perché questa era Liberty Bell, che è stato uno dei singoli, dei primi singoli autoprodotti dei Fontaines DC, che nascono a Dublino come gruppo post-punk. Adesso stanno spopolando, buon per loro ovviamente, ma insomma nascono sempre in un'ottica di Hawaii, e precisamente le Liberties erano una parte di Dublino, infatti. E le Liberty, scusate, erano uno dei quartieri storici di Dublino. Infatti adesso andiamo a parlare un po' di Dublino, ci siamo spostati quindi dal titolo di lunedì, le canzoni che contenevano all'interno un giorno della settimana che è un po' dibattuto, che è il lunedì. Invece cambiamo completamente adesso le coordinate e andiamo in una città che a Rock Trotter torna spesso, e se mi seguite anche sui social, vi ricordo, su Instagram Rock Trotter, non potete sbagliarvi, perché insomma di Rock Trotter non penso che ce ne siano tantissimi. Su Facebook anche mi potete seguire come Rock Trotter, ovviamente potete seguire anche Radio Città Aperta. Comunque, quando pensiamo alla musica irlandese vengono immediatamente in mente dei nomi un po' giganteschi, direi, come gli U2, ma anche, vabbè, nomi un po' giganteschi ma di nicchia come i Thin Lizzy, i Pox, e adesso abbiamo ascoltato i Boomtown Rats. Ma negli anni Dublino infatti ha prodotto questa nuova scena molto più inquieta, anche molto più ruvida e legata, come dicevo prima, al post-punk, e uno di questi è proprio quello dei Fontaines DC. Noi ci andiamo ad ascoltare adesso qualcosa da Romance, che è il mio album del cuore, anche se insomma poi i veri cultori dei Fontaines DC mi dicono che sono i primi singoli, non c'è niente da fare, quelli che vanno per la maggiore. Però adesso ci andiamo a sentire Starbuster.

solo so che avrei dovuto farvi ascoltare qualcosa da Dogrel, album del 2019 dei Fontaines D.C., facciamo già una storiografia qua, anzi, e invece ho deciso di farvi ascoltare qualcosa dall'album, dall'ultimo, dal penultimo, in questo caso album del 2025, quindi Romance, abbiamo detto, questa era Starbuster. In realtà, appunto, i Fontaines esordiscono con queste canzoni, Boys in a Better Land, Liberty Bell, eccetera, sono legate a Dublino, ma perché volevo farvi ascoltare la differenza un po' di sonorità che pian piano prende piede, anzi prende orecchio, ecco, l'ho fatto per un motivo. Comunque, torniamo alla città di Dublino, torniamo al loro nome, molti si chiederanno, ma molti non si sono chiesti forse, perché il nome Fontaines D.C., quindi per cosa sta D.C.? In realtà non sta per la scena hardcore di Washington, come abbiamo più volte trattato in questi mesi estivi, visto che ho fatto anche l'intervista agli Scream, a Peter Stahl, che anzi salutiamo tantissimo, che poi ho incontrato al Distruggi la Basta Festival, eccetera, ma questa è un'altra storia, come si suol dire. Per cosa sta DC? Per Dublin City, ebbene sì ragazzi, quindi non si chiamano solamente The Fontaines, come preso appunto da Johnny Fontaine, del Padrino, ma siccome appunto esisteva, grazie a quel insomma, una band con quel nome negli Stati Uniti, aggiunsero il nome DC. Sì ragazzi, se non sapete che negli Stati Uniti esiste Washington DC, tutta la scena di DC, forse ecco. Ma DC, così la gente si chiede perché DC, e poi magari si va a studiare anche l'hardcore, che ne sai. Magari nasce una nuova passione qui. Comunque sta per Dublin City, e questa è la città ovviamente da cui prendono spunto, prendono ispirazione e prendono anche il via. All'inizio, tra l'altro, una cosa che forse non tutti sanno è quella che il primo amore dei Fontaines D.C. fu la poesia. Infatti insieme scrissero molte raccolte di poesie e si nutrirono anche della Beat Generation, ma anche poi della tradizione letteraria in irlandese, quindi di Joyce, di Yeats, di Patrick Kavanagh, e quando si ascoltano bene ovviamente i testi dei Fontaines si capisce di cosa stiamo parlando. Comunque ci andiamo a sentire dall'album poi che ha raccolto le prime canzoni dei Fontaines, che si chiama Dogrel, avrei dovuto farvelo ascoltare prima ovviamente, del 2019 in questo caso. Che ci ascoltiamo? Arican Lofter oppure Boys in the Betterland? Non lo so, andiamo a casa, andiamo a casa, andiamo a casa.

ma è una città che è vissuta dalla strada, pioggia, pub, personaggi poi incontrati di notte, gente che aspetta un taxi, cioè della frustrazione, dell'orgoglio e del cambiamento urbano. Brian Chatten ha descritto proprio Dogrel come un disco ambientato nella Dublino notturna con la pioggia e i lampioni accesi. Io vi consiglio assolutamente di fare un viaggio, se potete, a Dublino, perché beh, è un po' diversa, se volete, dal resto d'Irlanda. Cioè, Dublino rappresenta l'Irlanda, però può essere anche qualcosa di diverso. Soprattutto ci sono angoli di Dublino che mai vi immaginereste. Non vuole essere una metropoli, perché non lo è assolutamente, non vuole essere neanche un paese, è una, cioè non lo so, è a sé stante Dublino, ecco. Anyway, I thought you burned the rocks in some kind of primal fear. E soprattutto i Fontaines non sono rimasti fermi dentro quella formula, anzi ogni disco poi dal 2019, quindi parliamo da Dogrel, poi con il 2020 con A Hero's Dead, il 2022 con Skintifia e poi il 2024 con Romance, che vi ho fatto già ascoltare in così in preview. Comunque ogni disco sembra raccontare una diversa sfaccettatura, anche distanza da Dublino, e Dogrel è proprio la città vissuta dall'interno. Questa Heroes Death arriva mentre la band è continuamente in tour e comincia anche a raccontare l'alienazione e la distanza da casa. Ovviamente ce l'andiamo ad ascoltare, Heroes Death.

Abbiamo ascoltato A Hero's Death, direi il successo maggiore poi dei Fountains DC. Comunque stiamo analizzando anche i rapporti della città di Dublino con la band. Abbiamo detto che durante appunto questo album, il tour di questo album, la band inizia ad essere in tour e quindi comincia a raccontare anche l'alienazione e la distanza da casa. Invece con l'album successivo, che è Scientifica del 2022, il rapporto con l'Irlanda diventa ancora più complesso. Infatti l'irlandese, l'identità irlandese è vissuta anche da fuori dopo il loro trasferimento anche a Londra. Se vogliamo capire quanto può essere complicato il rapporto con la propria terra d'origine, dobbiamo probabilmente ascoltare I Love You dei Fountains DC da Scientifica.

E abbiamo ascoltato, insomma, anche dall'album Skintifia del 2022, I Love You, di Fontaine's DC. Abbiamo già ascoltato quindi qualcosa da Romance, ovviamente. Ve l'ho fatto ascoltare per primo, giusto per farvi capire anche la differenza, e poi anche se vogliamo capire quanto possa essere complicato il rapporto appunto con il proprio paese, dobbiamo ascoltare appunto I Love You. E, quindi ovviamente in Romance ci sono sonorità molto più elettroniche, molto più shoegaze, anche hip hop è un'identità che non è più solamente irlandese, ma è anche altro. I Fontaine's DC portano l'irlandesità in un modo che non è più irlandese anche al di fuori di Dublino e dell'Irlanda. E forse proprio questo che mi interessa di più dei Fontaine's DC, cioè seguirne poi l'evoluzione attraverso il modo in cui cambia il loro rapporto con un luogo, principalmente perché Dublino all'inizio era dentro ogni canzone, poi sono partiti, hanno cominciato a guardarla da lontano, a sentirne la mancanza e infine anche a metterla in discussione. E infatti oggi il loro universo è diventato molto più grande di Dublino stessa, però quelle due lettere sono ancora lì, quelle DC, Dublin City, che stanno per Dublin City, stanno ancora lì. E quindi questa è una delle cose che mi piace di più quando viaggio con la musica. A volte, per capire veramente una band, prima bisogna ovviamente capire da dove viene.

ways of dying. A questo punto abbiamo parlato dei Fontaine's DC, ma allarghiamo un pochino lo sguardo per questi 22 minuti che ci rimangono circa di questa puntata ultima di settembre, ma nuova, diciamo, della nuova stagione di Rock Trotter qui su Radio Città Aperta, quindi stagione 2026-2027. Allarghiamo un po' il discorso prima, vabbè, a Dublino in realtà stessa, perché Dublino, appunto, come dicevo prima, non è solo musica irlandese, ma l'abbiamo visto anche nei miei reel su Instagram, cioè c'è il museo dedicato alla musica irlandese rock, però in questo caso che comprende Thin Lizzy, ovviamente Sinead O'Connor, ma anche Cranberries, tanti altri ovviamente nomi che adesso non sto qui a citarvi. E vi ho dedicato appunto più di un reel. Che cosa volevo dirvi? Volevo anche ricordarvi qualche appuntamento, magari lo facciamo tra un pochino. Infatti Dublino è una di quelle città, comunque torniamo a Dublino, Dublino è una di quelle città in cui la musica non è qualcosa che trovi soltanto dentro ai locali, e infatti la puoi incontrare anche camminando nei pub, nelle strade, sui muri e nelle statue. Soprattutto trovi le tracce di epoche musicali completamente diverse. Stiamo parlando ovviamente della statua di Phil Lynott, che troviamo a Dublino, e io appunto, come potete vedere sul mio Instagram, l'ho ripresa e e se, insomma, se andate un po' nelle strade che non sono la strada principale, la troverete anche voi, ecco.

Quindi adesso, per cambiare discorso, ovviamente l'abbiamo già scambiato, ma per cambiare musica ci andiamo ad ascoltare i Thin Lizzy, The Boys Are Back in Town.

Ed eccoci tornati per l'ultimo quarto d'ora in cui vi provo un po' a sintetizzare la Dublino musicale al di là poi della musica irlandese. Alla fine degli anni 70 quindi succede qualcosa, come poi nel resto del Regno Unito e anche quindi dell'Irlanda arriva il punk. E Dublino sviluppa quindi una propria scena, una scena forse meno celebrata internazionalmente rispetto a Londra, Manchester o a Belfast, ma comunque estremamente interessante. Abbiamo i Radiators from Space, che sono una delle prime punk band irlandesi, che si è formata a Dublino nel 1976, e poi anche ovviamente i Boomtown Rats, che abbiamo già ascoltato, li abbiamo passati nella prima ora con I Don't Like Mondays. Come alla fine i nostri due viaggi di oggi si incontrano, quindi siamo partiti dal lunedì e dai Boomtown Rats, quasi senza volerlo siamo tornati con loro nella loro Dublino. Ovviamente vi ho citato prima un nome gigante come quello degli U2, non li possiamo non citare, non li possiamo però evitare. Sapete ovviamente la loro storia è profondamente intrecciata con Dublino, ci sono molti luoghi di Dublino legati a questo gigantesco gruppo, che sono diventati mete di pellegrinaggio poi per i fan. E quindi anche le tematiche poi che sono trattate dagli U2 sono molto importanti. Noi però ci ascoltiamo oggi Out of Control. Tra l'altro penso di non averli mai passati, perché tra parentesi non sono uno dei miei gruppi preferiti. Oggi ce l'andiamo ad ascoltare con Out of Control.

Attenzione però, quando parliamo di musica irlandese, infatti tendiamo a mettere tutto all'interno di Dublino, ma per esempio gli Undertones sono di Derry e gli Stiff Little Fingers sono di Belfast, quindi al momento li lasciamo al di fuori del nostro viaggio, perché oggi l'abbiamo dedicata nella nostra seconda parte solamente a Dublino. E anche per quanto riguarda i Pox facciamo la stessa cosa, infatti quando pensiamo ai Pox associarli automaticamente a Dublino è un po' ingannevole. Infatti la band nasce a Londra e Shane McGowan nasce in Inghilterra, anche se poi il rapporto con l'Irlanda è fondamentale nella sua identità e nella sua scrittura. Quindi fanno parte della storia della musica irlandese assolutamente, ma non sono propriamente una band della scena di Dublino. Un'altra voce ovviamente che non è scindibile da Dublino è quella di Sinéad O'Connor, che abbiamo citato prima, e non abbiamo purtroppo il tempo di farla ascoltare, ma insomma, a parte Nothing Compares to You, che è il singolo di punta di Sinéad O'Connor, andatevi a sentire per esempio Mandinka, ecco, che la metto comunque nella nostra playlist. E finalmente poi arriviamo alla Dublino dei giorni nostri, come abbiamo appunto fino adesso largamente citato con i Fontaines DC, ma direi che ci andiamo ad ascoltare in chiusura anche un'altra band. Loro sono una band irlandese che fanno garage punk, che si chiamano Sprints. Noi ce l'andiamo ad ascoltare proprio come ultima traccia. Ma questo diciamo che è stato un veloce viaggio musicale per farvi capire che poi la Dublino della musica, al di là della musica irlandese, non è una città che è completamente ferma nel passato. Cambiano i suoni, cambiano le generazioni e cambia anche Dublino, ma rimane comunque quella capacità di trasformare una città, le sue contraddizioni e le sue identità in musica, ed esattamente questo che poi ricerco io nei miei viaggi musicali. Quindi io vi ricordo che dopo di me ci sarà Miro Barsa e Cats and Jammer dalle 20 alle 22 con notizie di spazio, scienza e tecnologia. Noi siamo arrivati alla fine, quindi nella prima parte della puntata abbiamo parlato di canzoni dedicate a lunedì, e non solo in senso ovviamente lato, ma anche in senso di lavoro, di alienazione, insomma. Andavi a reperire il podcast, perché non ho più parole, ovviamente quando finisce la trasmissione io non riesco più a parlare. Questa volta però non l'ho detto all'inizio, l'ho detto alla fine, ragazzi, state attenti. Nella seconda parte invece ci siamo concentrati nella prima della seconda parte ai Fontaines DC, a un sunto della loro storia, partendo ovviamente dalla fine anche, visto che è in arrivo il loro nuovo album, la tappa italiana del loro tour. E poi ne abbiamo approfittato un po' per andare sulla musica di Dublino. Io vi saluto, vi ringrazio per essere stati e state all'ascolto e vi lascio con quest'ultima traccia, che sono le Sprints con Literally Mind. Ciao da Rocktrotter.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Ti piace quello che facciamo? Vai sul sito radiocittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.

Bentrovati, benvenuti, nuovo appuntamento di 33x2, questa trasmissione vi fa ascoltare per intero un disco del presente ed uno del passato, titoli scelti, commentati da me, Gianluca Polverari, e siamo giunti alla puntata numero 165, quindi tanti dischi ascoltati all'interno di questa trasmissione. Allora, come disco novità daremo spazio a un valido musicista. Lui si chiama Anthony Smierek, spero di dirlo bene il suo cognome, artista che viene da Manchester, è tornato con il suo secondo album, Decoding Birdsong, e come disco del passato, 1993, ancora in Inghilterra, ancora elementi elettronici, ma non solo, dream pop e shoegaze, con i grandi Seafill, il loro primo lavoro intitolato Kick. Ma di questo album ne parleremo più tardi, adesso ci concentriamo su Anthony Smierek, che già nel 2025 si è fatto conoscere con il suo disco d'esordio. E la sua capacità è subito piaciuta, perché il suo è uno spoken word a cavallo con l'hip hop, che può ricordare The Streets, e però insomma unito a delle basi elettroniche che spaziano da techno, house, ambient, dove possiamo trovare riferimenti quali più contemporanei, ad esempio Working Man's Club, parlo a livello di suoni, o Underworld più datati, anche i New Order, e ci possono essere tirati in ballo anche gli Autoballis, se qualcuno li ricorda, ma sicuramente li ricorderete. E insomma, su queste basi elettroniche vivaci che fanno muovere ben bene, ma con intelligenza, c'è poi lo spoken word di Anthony Smierek, che in passato raccontava di storie più personali, più locali, più di incontri anche con persone così della sua città di Manchester. Ora invece il discorso si è fatto un pochino più generale, uno sguardo che va ad analizzare i temi dell'amore, la sua beatitudine se va bene, il tormento o l'estasi in alcuni casi, sempre collegato a questo tema più universale, possiamo dire. E devo ammettere che è un lavoro che si fa ascoltare veramente bene, una sorpresa uscita proprio di recente, il tutto poi caratterizzato da numerosi video che accompagnano ecco l'album, video tutti ben realizzati, divertenti, e c'è molta attenzione nei confronti di questo artista. Chiaramente noi qui all'interno di Radio Città Aperta di 33x2 non ce lo potevamo far sfuggire, e allora vi consiglio assolutamente di dare l'ascolto ad Anthony Smierek con il suo album che si intitola Decoding Birdsong. And what have you got without routine? You peel the skin of a tangerine. And inside it you see an eight ball, and it just turns.

activate the landing gear. Hold me close. Do your worst.

E ci siamo gustati la musica di questo artista proveniente da Manchester, chiamato Anthony Schmierek, il suo secondo lavoro, The Coding Birdsong, il precedente uscito nel 2025, tutte e due da recuperare. E insomma, quindi sicuramente oltre 33x2 avremo modo di gustarlo anche in altre trasmissioni Radio Città Aperta e del sottoscritto. 33x2 è una trasmissione che fa ascoltare per intero, quindi un disco del presente e uno del passato, titoli scelti da me, Gianluca Polverari, puntata numero 165, come detto, disco del passato affidato ai Seafill, altra formazione inglese, anno 1993, fu il loro esordio per la mitica Two Pure. Già ho decantato in questa trasmissione, ma anche in generale nelle altre mie conduzioni, questa etichetta che negli anni 90 mi ha veramente esaltato. Aveva un catalogo incredibile e originale, dentro trovavamo i Mouse on Mars, i Pram, i Moonshake, i Laika, anche la prima PJ Harvey, ma ce ne sono tanti altri che sto dimenticando, anche i Lonfink Hilly, che sono stati i protagonisti qui di 33x2. E ora ci sono i Seafill, che esordirono nel 1993 con questo album dal titolo Kick, un disco veramente ottimo, riascoltato anche a distanza piace perché sapevano combinare bene in maniera sperimentale, ipnotica ma fruibile, elementi di dream pop, di shoegaze e di elettronica, di quella elettronica più EDM ciclica. Loro amavano molto Aphex Twin, ma anche la musica degli Outekre. Il tutto unito però a delle sonorità, ecco, ripeto, shoegaze, figli di personaggi come ad esempio gli Slowdive, tanto per citare un nome, ma il tutto reso etereo e pulsante allo stesso tempo. Infatti ci sono grandi effetti sulle chitarre, sui tappeti sonori digitali, c'è anche la voce della brava Sarah Peacock, che inserisce i suoi vocalizzi come ulteriore strumento e che danno quindi ulteriore effetto alla musica di questa band tuttora attiva e che continua a partorire nel corso degli anni splendidi album. L'ultimo è veramente notevole, molto astratto ma assolutamente affascinante, chiamato Soul HZ per i Seafill. Quindi ascolto assolutamente consigliato, vi suggerisco proprio di lasciarvi trasportare dalla loro musica. Non so se riuscirete a chiudere gli occhi, ma sicuramente, ecco, lasciate un po' le orecchie aperte nei confronti di questo gran bel disco che faceva parte di una gran bella etichetta, lo ripeto, la Two Pure. Eccoli qui, Seafill, Kick, come disco del passato all'interno di 33x2 su Radio Città Aperta, RCA, Resistenza Culturale Attiva.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Informazione, approfondimenti e articoli. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.

Buon pomeriggio, è arrivato settembre, oggi è primo settembre 2026 e come sempre di martedì alle 14 riapre la bottega del forno. Ormai mancano 4 mesi per completare il nostro racconto su produzioni culturali e artistiche di 50 anni fa, ossia del 1976. Fabrizio Forno al microfono fino alle ore 16. Vi ricordo 340 197 4468 per mandarci messaggi SMS, WhatsApp e Telegram. La puntata di oggi, come spesso ci accade, parte con il cinema, con un film italiano di 50 anni fa che ci verrà raccontato e appunto approfondite le dinamiche e le caratteristiche dal nostro esperto cinefilo Marcello Gerardi, con il quale ci colleghiamo telefonicamente non prima di aver ascoltato un brano tratto dalla colonna sonora del film. Il brano è di Astor Piazzolla, un tango ovviamente, Jean et Paul.

0: tango, perché appunto nel corso del film si imbatte proprio in, ci si imbatte proprio in questa musica. Ma per farci spiegare meglio il tutto, torniamo con piacere ad accogliere ai microfoni di Radio Città Aperta Marcello Gerardi. Ci sei, Marcello?
1: Fabrizio, buongiorno, sono qua.
0: Perfetto. Allora, di che film parliamo oggi?
1: Allora, parliamo di un film che fu un caso cinematografico, insomma, sostanzialmente, quando uscì. In realtà il film era stato prodotto nel 75, comunque uscì ai primi del 76, Cadaveri eccellenti, un film di Francesco Rosi. Sulla scia di tutti i film che Rosi aveva fatto, sempre in cui investigava il potere e praticamente le diramazioni più o meno oscure, a cominciare da Salvatore Giuliano, insomma tutti i film importantissimi, il caso Mattei di cui parlammo qualche anno fa, Lachi Luciano, il rapporto tra politica e malavita, insomma,
0: andando molto più indietro nel tempo, addirittura Le mani sulla città, insomma.
1: Le mani sulla città, sulla speculazione edilizia a Napoli, I Magliari, insomma ha fatto veramente un cinema civile come pochi registi italiani hanno fatto effettivamente, insomma era il maestro della società civile, dell'indagine, insomma, dell'investigazione proprio del rapporto tra politica e sociale, diciamo. In questo film Cadaveri eccellenti, che è uno dei suoi più oscuri, se vogliamo, lui si rifà abbastanza fedelmente, ma non molto però nello spirito, al testo breve Il contesto di Leonardo Sciascia. È interessante notare che pochi mesi fa parlammo di Toto Moto, l'allucinato, allucinatorio e splendido film di Elio Petri con Gian Maria Volontè. Questo film aveva richiesto anche Rosi di farlo, ma alla fine ha dovuto scegliere, perché comunque Petri è arrivato prima a quest'altro, diciamo, romanzo di Sciascia e se ne è appropriato. Insomma, ovviamente c'è fare due film lo stesso regista, dallo stesso autore, insomma, non era pensabile. E quindi si accontentò di Cadaveri eccellenti, che uscì pochi mesi dopo, insomma, effettivamente. Due film diversi, diversissimi. Toto Moto è molto più metafisico, molto più psicologico, se vogliamo, e forse perturbante. Cadaveri eccellenti è un film comunque che dà una forte inquietudine, insomma, e ha anche delle immagini. Simbolo proprio di quegli anni, insomma, dell'incomprensibilità, se vogliamo, di quegli anni, dei complotti che esistevano, insomma è un film sostanzialmente proprio che sembra proprio aderente al clima politico o sociale che c'era a metà degli anni 70. Si parla praticamente a Palermo, anche se in realtà Sciascia aveva voluto lasciare indefinito il posto, comunque si capisce che Palermo. E viene ucciso un procuratore della Repubblica dopo una lunga passeggiata in una suggestiva cripta dei Cappuccini di Palermo. Quindi Rosi lo contestualizza aggiungendo questa immagine dei Cappuccini, che in realtà in Sciascia non c'era. Fa questa lunga passeggiata attraverso le mummie, insomma, dei Cappuccini, del convento dei Cappuccini di Palermo. Appena uscito viene folgorato praticamente a colpi di arma da fuoco. Questo è il procuratore capo Varga, quindi forse il giudice più importante, insomma, che se non ci si dice la città non ci dice, ci viene fatto capire comunque che è Palermo, insomma, ecco. Viene ucciso questo procuratore, ne seguono a breve distanza altri due importanti magistrati in luoghi diversi della Sicilia. Viene incaricato l'ispettore Rogas, un magnifico Lino Ventura, che è sempre se stesso, che addirittura fu raggiunto in Francia da Rosi per sapere se voleva fare questo film con lui, e Ventura non fece neanche in tempo a fargli leggere, diciamo, la sceneggiatura, disse lo faccio, perché Ventura erano anni che voleva lavorare con Rossi, anche se ebbe un cachet stratosferico, comunque, intendiamoci, non è che non si fece compensare, insomma.
0: Però allora, se li è guadagnati, dai.
1: Sì, un detective integerrimo, che comincia ad indagare, comincia a cercare vari collegamenti, addirittura con la mafia, no? Si fa, diciamo, ricevere da un capo mafia, che gli dice: guardi che queste sono cose tra magistrati, gli dice sostanzialmente. E lui arriva, attraverso l'analisi di documenti, dati e testimonianze, alla convinzione che un farmacista che era stato vittima innocente della moglie che aveva orchestrato un complotto contro di lui per liberarsene, cioè aveva avuto una condanna, praticamente, una condanna diciamo a diversi anni di galera, e si voleva quindi vendicare perché era un farmacista questo, praticamente, che nel film in realtà non si vede mai, perché le uniche immagini dove dovrebbe apparire sono ritagliate, no? Cioè, quindi praticamente c'è qualcosa di losco in ogni caso. Questo farmacista, appunto il nostro ispettore Rogas, è convinto che comunque sia il filo, insomma, che tesse in qualche modo questi pluri omicidi, insomma, questi magistrati, perché erano tutti quanti, facevano parte del collegio giudicante e del praticamente che l'aveva condannato. In realtà cosa succede dopo un po'? Che anche a Roma, nella capitale, cominciano omicidi di magistrati, e tra l'altro lui c'entra sempre, perché lui va a trovare un importante giudice, tra l'altro, diciamo, una figura di, abbastanza, insomma, veramente raggelante, no? Uno che si lava le mani dopo aver stretto la mano, insomma, praticamente, mentre il primo grande attore, perché qui ci sono tutti grandi attori, del procuratore era Charles Vanel, e diciamo in questo caso si tratta di Alain Cluny, che si lava appunto le mani, nel senso che tutti questi magistrati, insomma, ci fa capire l'ispettore Rogas, che trova anche delle prove di corruzione, non erano stinchi di santo, erano personaggi anche loro stessi corrotti, ma quando si rivolge al ministro dell'interno e fa presente i documenti che lui ha trovato, praticamente i documenti vengono distrutti. Continua questa ricerca comunque imperterrita di questo ispettore intrepido, che viene a un certo punto, per il suo zelo, allontanato, praticamente messo alle dipendenze dell'ufficio politico, perché alla fine la sua pista viene considerata inattendibile e si ritiene, insomma, che in realtà ci sia un gruppo di estrema sinistra, il gruppo Z, che ce l'aveva particolarmente con i magistrati, almeno da Volantini, da Libercoli che pubblicava. E quindi, insomma, tutta l'indagine si rivolge verso gli ambienti dell'estrema sinistra, come avveniva effettivamente allora, no? Cioè, realmente, prima anche che si formasse il terrorismo organizzato, insomma, che peraltro si andava formando in quel periodo, c'era comunque uno spontaneismo armato, insomma, già nel 76 cominciavano azioni di sabotaggio.

0: Lui rimane sconcertato perché quando va, si trova, insomma, sempre con le sue indagini, ad andare a una festa in cui non era stato per nulla invitato, dove trova tutti i politici e addirittura uno dei leader rivoluzionari, quindi che fa pure lo spaccone, gli dice: ah, sei venuto per arrestarmi, eccomi qua, insomma, chiaramente non lo arresta. Rimane sconcertato perché ha l'impressione, non la certezza, però, di vedere attraverso uno specchio il segretario del Partito Comunista. C'ha questa percezione, che però anche a noi rimane un po' il dubbio, perché è sfocata l'immagine e non si capisce bene. Il film è labirintico, quindi lui viene messo chiaramente sull'avviso da un amico giornalista, anche se lui non era di idee di sinistra, questo giornalista comunista, appunto come tanti ne esistevano allora, e lo mette sull'avviso: guarda che il complotto deve essere a livello molto più grande di quello che pensi tu, che sia stato il farmacista, cose del genere. Il complotto è sicuramente tra i poteri dello Stato. E lui da una parte rimane convinto che venga, insomma, in qualche modo, diciamo così, avallata questa, diciamo che lui rimane, insomma, dell'idea che il farmacista comunque faccia parte della tela del ragno in qualche modo, e comunque sia rimane convinto di questo, ma si convince lentamente che effettivamente c'era di mezzo qualcosa di più grosso, e quindi continua indagare, tra l'altro rischia di essere investito da un'auto, quindi lui comincia ad avere il sospetto di non essere gradito, e al museo archeologico, tra l'altro di Napoli, che l'ho riconosciuto, incontra il segretario del Partito Comunista per avvertirlo che ci deve essere un complotto, diciamo, in atto, e si parlano brevemente, anche se non è che si sa quello che si dicono, e improvvisamente due spari e vengono ammazzati tutti e due. Il giornalista suo amico, poche, diciamo, ore dopo, ha contatto col funzionario che probabilmente sostituirà il segretario del Partito Comunista, dice: ma insomma, chiaramente Rogas non è sicuramente l'assassino. Mentre il governo, il Ministero dell'Interno, dice che era palesemente folle ormai, che aveva dato segni di squilibrio, quindi era stato addirittura accantonato dall'incarico, e che quindi lui aveva ucciso il segretario del Partito Comunista per odio e poi si era suicidato, convinto che anche il Partito Comunista facesse parte del complotto che lui si era messo nella testa. Questa è la versione ufficiale, mentre vediamo piazze piene di bandiere rosse che protestano per la morte del leader comunista e un esercito vero e proprio pronto a intervenire.
1: Sì, sembrava quasi un documentario in quel momento.
0: Sembrava quasi un documentario. E nell'ultimo drammatico colloquio che viene fatto tra il giornalista comunista, dice: io non ci credo per niente che Rogas si sia suicidato, e questo funzionario comunista che probabilmente prenderà il posto del segretario, e dice: ma guarda, ma tu pensi che la gente possa bersi una soluzione di questo genere? Voi sai bene che è una menzogna. E lui risponde la famosa frase: la verità non è sempre rivoluzionaria.
1: Questa, sì, anche frase, perché poi tra l'altro è molto chiaro anche il clima di quel momento storico, perché siamo proprio alle soglie dei contatti assidui e frequenti tra Berlinguer e Aldo Moro per, diciamo,
0: il governo di unità nazionale,
1: che poi ovviamente non si potrà mai realizzare.
0: Sì, ora la cosa interessante di questo film, me lo ricordo distintamente, proprio le polemiche roventi che creò. Lo stesso, insomma, il Partito Comunista ovviamente protestò attraverso diversi dirigenti e disse che non avrebbe mai avallato una soluzione di questo genere, che il film diceva falsità, insomma, così via. mentre alcuni dirigenti

0: Ci fu uno, in particolare Ibio Paolucci, che rievoca Rosi, lo accusò proprio di essere una specie di traditore, insomma, di essere un socialista, che insomma in quei tempi, diciamo, socialista a volte veniva usato in senso spregiativo, no? Perché eravamo agli albori del craxismo, tra l'altro. In realtà Rosi era davvero un socialista, ma un socialista alla Pertini, insomma, per intenderci, un socialista di sinistra coerente. Mentre lui si dispiacque molto di questa accusa di Ibio Paolucci, che era un dirigente, tra l'altro anche finanziario del partito, piuttosto importante, anche un giornalista, mentre lo difese Antonello Trombadori, che disse: no, Rosi ci ha voluto dire che, nonostante l'emergenza gravissima e la palese violazione dell'ordine democratico, il Partito Comunista sceglie la strada della prudenza e della doppiezza per salvare le istituzioni.
1: Che poi sarà più o meno la pratica che adotteranno all'epoca del sequestro Moro.
0: Sì, il compromesso storico che era, diciamo...
1: No, ma poi era... anche, diciamo...
0: Sì, chiaramente anche nel sequestro Moro non hanno approfondito più di tanto, insomma, cioè si sono schierati a difesa dello Stato, semmai li furono i socialisti che cercarono un colloquio, socialisti e altre forze di sinistra che volevano fare un colloquio con le Brigate Rosse, mentre insomma la Democrazia Cristiana e il Partito Comunista furono fermamente contrari, insomma, poi lì una polemica che insomma adesso farla richiederebbe ore. Comunque, insomma, in certo senso, con questa frase, mi ricordo, si creò un guazzabuglio di polemiche anche sulla stampa, insomma, forti, si arrivò agli insulti, insomma. E Rosi ci rimase anche molto male, insomma, e tra l'altro
1: sì, anche perché poi tra l'altro questa frase, che viene pronunciata non da un attore qualsiasi ma da un regista che è Florestano Vancini,
0: esatto,
1: è come se volesse essere la voce del regista, no?
0: È come se volesse essere da una parte la voce del regista, dall'altro la voce di una sconfitta, perché tu c'hai sullo sfondo un quadro meraviglioso di Guttuso, che era praticamente uno dei dirigenti del comitato centrale del
1: Partito Comunista. Erano i funerali di Togliatti, allora, no?
0: I funerali di Togliatti, dove si vedeva distintamente anche il ritratto,
1: certo,
0: di Berlinguer. Quindi è ovvio che Rosi intendeva, nella sua mentalità, nella mentalità di Rosi, per come lo ricordo io, era polemica. Cioè intendeva dire: questo accordo in fieri tra Democrazia Cristiana e Partito Comunista, lui la vedeva da socialista, insomma, cioè sostanzialmente riteneva che questo patto di potere potesse essere un grande pericolo per la democrazia. Sotto altri, appunto, con altre persone come Trombadori, che era pure amico di Rosi, si frequentavano, andavano a cena, insomma, quindi insomma, lo volle interpretare in maniera, diciamo, diversa, no? E quindi assolverlo.
1: Anche perché poi, insomma, la domanda si pone anche oggi, cioè la sinistra o il centrosinistra deve guardare a sinistra per andare al potere, oppure deve guardare al centro?
0: Vabbè, certo, vabbè, in quel caso lì erano i partiti erano molto più strutturati, molto meno fluttuanti, no? Quindi un'ipotesi di governo che c'era, insomma, del Partito Comunista con la Democrazia Cristiana era ormai dal 73, dopo il golpe cileno, no? C'era ancora molta paura, ecco, questo va detto, e Rosi questo ci ricorda. C'era tantissima paura, io ricordo bene quegli anni, me li ricordo distintamente. C'era stato il colpo di Stato nel 74 dei colonnelli in Grecia, cioè praticamente si era riattivato, diciamo, poi alla fine ci fu anche una liberazione, per fortuna il regime cadde rapidamente, però ci fu un controcolpo pure in Grecia, un inasprimento, diciamo, del regime dei colonnelli, insomma faceva paura, insomma, e poi si liberarono finalmente anche in Grecia, insomma, dopo pochi mesi. Però, insomma, voglio dire, era un periodo...
1: Ricordiamoci anche il film Arrivano i colonnelli, eh?
0: Sì, Vogliamo i colonnelli. Sì,
1: Vogliamo i colonnelli, scusami.
0: Sì, Vogliamo i colonnelli. Insomma, si era in un periodo di strategia della tensione, e quello che Rosi comunque vuole... Da una parte lui rifà, sotto certi... anche in questa dinamica del potere così incomprensibile, così astruso, così irraggiungibile, mi ricorda certi poliziotteschi di allora. Per esempio, uno era particolarmente bello, La polizia ringrazia, no? Poi si parlava di un complotto i servizi segreti, insomma, ad altissimo livello, insomma, quindi era anche una visione. Infatti non a caso si disse che anche in una delle immagini, un cartellone in cui si vedeva Lino Ventura in piedi accanto a un cadavere steso per terra, c'era quasi un richiamo al poliziottesco dell'epoca, no? Però questo film è molto più, se vogliamo, surreale, cioè un film effettivamente angoscioso, no? Io tra l'altro l'ho voluto rivedere un paio di volte anche in questi giorni, no? Perché era un film che ricordavo nelle grandi linee ma poco nei dettagli, ed effettivamente fu anche un film molto criticato, si disse che era un film a imitazione dei poliziotteschi, comunque non era quella carica narrativa.
1: Sicuramente, diciamo, con i poliziotteschi aveva in comune un aspetto, cioè gli onesti servitori dello Stato che si scontrano con l'apparato statale, che certe volte
0: statale incomprensibile,
1: che certe volte va contro i principi per i quali loro sono stati addestrati. E hanno lavorato, insomma.
0: Assolutamente sì, infatti. Poi comunque in questo era un film molto più labirintico, per esempio l'immagine, insomma, della cripta dei Cappuccini evocano proprio un senso di morte impressionante, come alla fine le immagini, insomma, tra i due, prima che siano, cioè quando praticamente dice la verità, non è sempre rivoluzionaria, pure lì l'immagine del quadro di Guttuso, dei funerali di Togliatti, comunque della fine di una speranza, di una ideologia, insomma è un film molto pessimista.
1: E anche premonitore.
0: E anche premonitore per certi versi, sì.
1: E comunque poi tante cose, soprattutto quando l'azione si sposta dal sud a Roma,
0: sì.
1: Ci si accorge di come, nonostante sia la città dove abita il commissario, di come lui per certi versi faccia fatica, si senta proprio, come dire, quasi nelle sabbie mobili a muoversi in una città.
0: Totalmente abbandonato, cioè come avveniva effettivamente, come avvenne a Falcone. Sembra il giudice Falcone, non si trovò solo Falcone? Quando praticamente rimanevi solo venivi ucciso, quando non avevi più appoggi e il potere intorno ti isolava sostanzialmente. Già una volta in questo film vediamo Rogas che rischia di essere investito dalla macchina, e quindi chiaramente niente, era un personaggio scomodo e quindi era andato troppo a fondo. C'è una registrazione in cui un amico dei servizi segreti gli fa sentire quello che dicevano di lui, ma Rogas è arrivato, insomma, in alto, insomma una cosa del genere, una mezza frase, e quindi Rogas va a parlare col dirigente del Partito Comunista perché spera che almeno lì trovi ascolto, pur non essendo di quelle idee, no? Essendo l'opposizione, invece si trova. Insomma, alla fine il film ci vuole dire che anche l'opposizione, se non complice, comunque fa parte anche lei di un piano di stabilizzazione della nazione.
1: Sì, c'è una forma, diciamo, di connivenza quasi sotterranea, ma neanche troppo nascosta.
0: Neanche troppo nascosta, praticamente. Quindi è un film che rimane tuttora, non a caso è tra i 100 film italiani che sono stati considerati degni di conservazione, no?
1: Beh, indubbiamente, insomma, Rosi per l'ennesima volta si dimostra un grande cineasta, c'è poco da fare.
0: Sì, pur essendo un film imperfetto, perché c'ha punti morti, delle cose non sono,
1: è imprescindibile, insomma.
0: Però, insomma, è un film che comunque è importante, insomma, rivederlo dopo tanti anni ti dà la stessa sensazione di inquietudine,
1: disagio,
0: sì. Di irresolutezza, come se si parlasse di tempi più vicini a noi, no?
1: E poi soprattutto alla luce di tutto quello che poi è avvenuto da quel momento
0: di Piombo,
1: in poi, insomma.
0: Allora eravamo all'inizio degli anni di Piombo, no? Poi il caso Moro, vabbè, per non parlare di Toto Modo, che addirittura nella figura di Moro, cioè che fu considerata troppo irriverente, insomma fu fatto scomparire per decenni. Comunque pure Cadaveri Eccellenti non si trovava.
1: A proposito di Toto Modo, ovviamente oltre la comune, diciamo, origine da un libro di Sciascia, Mi fa piacere ricordare anche la presenza di Renato Salvatori, che c'è in tutti e due i film, che noi ce lo ricordiamo sempre nei film popolari tipo Poveri ma belli, oppure anche in film più importanti come I soliti ignoti, ma in ogni caso le sue parti drammatiche le ha sapute sempre conquistare e diciamo saper interpretare.
0: Assolutamente.
1: E il resto del cast, come tu dicevi, è un cast stellare.
0: Quasi inarrivabile, c'è Max von Sydow che ci dà una lezione di filosofia della sacralità della giustizia, no?
1: Quasi come se fosse una cerimonia religiosa.
0: Anche se fosse, cioè, praticamente lui parla dell'errore giudiziario non esiste. Insomma, ovviamente finisce anche lui impallinato, chiaramente, però insomma c'è un colloquio che è appunto interessante, in cui appunto lui sostiene l'infallibilità del giudice, come fosse una missione non divina, perché dice io non sono credente, non sono cattolico, però sacrale in ogni caso, no?
1: Tra gli altri attori internazionali hai parlato di Alain Quini, ma ricordiamo anche Fernando Rei, ovviamente.
0: È una
1: serie di attori italiani importanti, il Paolo Bonacelli che avevamo visto in Salò,
0: c'è
1: Tino Carraro che fa una parte ambigua, quasi disgustosa, ma veramente efficace, piccole parti sono riservate ad Anna Proclemer e a Maria Carta.
0: A Tino Monte.
1: Tino
0: Monte che fa appunto una prostituta che descrive in maniera più corretta uno di questi omicidi di giudici per strada, dando delle indicazioni più corrette sulla dinamica rispetto, diciamo, a uno così che era stato uno di non un poliziotto, ma mi pare un netturbino che era stato in realtà investito, insomma, da due.
1: Comunque, insomma, io immagino che quando si sapeva nell'ambiente che si faceva il casting per un film di Francesco Rosi, tanti attori facevano la fila, ecco, immagino.
0: Sì, sicuramente. Però ripeto, guarda, lui ci tenne a dire che ci teneva moltissimo a fare questo film con Lino Ventura, che era tra l'altro Lino Ventura, un paio d'anni dopo, fece un altro film, Morti sospette, in Francia, che non so se hai visto, che ricordava fortemente Cadaveri eccellenti.
1: Tra l'altro Lino Ventura in questo film, pur essendo francese dalle chiare origini italiane, si doppia da solo, cosa che insomma non è tanto frequente.
0: Lui era di origine romagnola, cioè no, emiliana se non sbaglio.
1: Però insomma ci tiene ed è giusto che utilizzi la sua voce, perché insomma è anche
0: molto
1: una voce
0: sobrio,
1: molto
0: ben caratterizzato, insomma un film sicuramente di valore, importante insomma, ecco.
1: Allora, caro Marcello, 14:32 in diretta martedì 1 settembre 2026, la Bottega del Forno come sempre si apre sul cinema del 1976 attraverso il racconto di Marcello Gerardi, che nella rubrica Visti in prima visione oggi ha affrontato Cadaveri eccellenti, un film di Francesco Rosi. E in questa rubrica, che porta questo titolo non a caso, Marcello ci racconta in quale occasione ebbe l'opportunità, all'epoca della prima visione, di assistere sul grande schermo alla visione di questo film. Ce lo racconta ogni volta.
0: Corsi a vederlo al cinema Ariston.
1: Cinema Ariston, che adesso è parte integrante del grosso, della multisala del cinema Adriano.
0: Sì.
1: Si entrava da via Cicerone, ricordo.
0: Esatto.
1: Quello era uno dei cinema, diciamo, di prima visione per eccellenza.
0: Importanti di Roma, c'era l'Adriano da una parte e appunto.
1: A proposito di attori e di, diciamo, parti in questo film, mi fa piacere ricordare che con una sola battuta, per cui non è una comparsa, ma è comunque un attore a tutti gli effetti, fa una piccola apparizione. Fabrizio Zampa nel ruolo del giornalista, che si ritrova a essere proprio uno dei giornalisti di giudiziaria, che interroga uno dei magistrati.
0: Sì, che gli dice appunto
1: Fabrizio Zampa
0: che la gente ha diritto di sapere.
1: Insomma, ricordiamo con piacere, sono poco più di 3 anni che ci ha lasciato, grande giornalista del Messaggero, esperto di musica e ovviamente facente parte della banda di Renzo Arbore dei bei tempi.
0: Esatto.
1: Ultimo passaggio è un giudizio in stellette che con Marcello, che mutua dalla webzine Slocalt il lento fluire del sapere, appunto con un voto da 0 a 5 stelle ci dice appunto il giudizio di questo film.
0: Vabbè, 4 stelle.
1: Confermo, non ho nulla da eccepire, insomma. Infatti. E continuo a confermare il fatto che in tante serate di programmazione televisiva banalissima, se uno ha possibilità di andarsi a ripescare a casaccio un film anche dei meno riusciti di certo. Francesco Rosi, secondo me passa due
0: non
1: ore, grazie
0: tempo.
1: A Dio. Sì, infatti.
0: Assolutamente sì.
1: Allora, abbiamo detto che il tango è una parte importante anche della trama del film, perché in una delle perquisizioni che effettua il commissario, tra i sospetti dei vari omicidi della prima parte, insomma della parte meridionale per così dire, si imbatte in questo grandissimo collezionista che ha la fissa del tango, e quindi ovviamente quando si parla di tango non si può che parlare di Astor Piazzolla, anche se però la colonna sonora vede la presenza, anzi diciamo la titolarità, da parte di un grande musicista e autore di colonne sonore, Piero Piccioni. E quindi diciamo esiste la colonna sonora, anche se è poco ascoltata, ci sono giusto due o tre passaggi, c'è quella diciamo della festa che un pochettino ricorda certi ricevimenti sorrentiniani di recente memoria. E quindi noi ci salutiamo, ringrazio Marcello Gerardi, ci sentiamo ovviamente per un nuovo film la prossima settimana.
0: Certo.
1: Ci sentiamo con Cress or the Ambiguities, per l'appunto dalla penna di Piero Piccioni. Grazie ancora Marcello.
0: Grazie a te Fabrizio, buon proseguimento.

0: E non parlate di retromania.
1: E non parlate di retromania.
2: E non parlate di retromania.
3: Il martedì la bottega del forno. E non parlate di retromania.

14:45 in diretta martedì 1 settembre 2026, La Bottega del Forno. Dopo la rubrica Visti in prima visione, che ha occupato la prima mezz'ora abbondante della nostra trasmissione con Marcello Gerardi, il nostro esperto cinefilo, che ci ha portato Francesco Rosi e il suo Cadaveri eccellenti in dotazione, rubrica che si è chiusa con l'ascolto di un estratto dalla colonna sonora autore Piero Piccioni, siamo rimasti in Italia per la consueta finestra sulla musica italiana di 50 anni fa, con un progetto molto importante, molto ambizioso, protagonista Mina, l'inconfondibile Mina che abbiamo già ascoltato, che nel 76 fa uscire un album inizialmente doppio, con due parti distinte molto riconoscibili, poi uscita invece anche in edizione di due singoli LP, una parte, quella da cui abbiamo ascoltato un estratto che ancora scorre sotto la mia voce, intitolata Singolare, e il brano che apriva la raccolta era questa Sognando, autore Don Bachi, atmosfere molto lusitane, iberiche, insomma, comunque sicuramente della penisola iberica, un brano molto appassionato, e poi una seconda parte che si chiama Plurale, in cui Mina, sfruttando le sue capacità, la sua estensione vocale, le sue ottave ovviamente molto, molto ampie e la tecnologia che la poteva assistere, propone una raccolta di canzoni, alcune molto celebri, alcune abbastanza inaspettate, utilizzando appunto la propria voce come anche controcanto, quindi ci sono polifonie vocali, tutte diciamo provenienti dalla voce di Mina. E in entrambi i progetti un grosso lavoro è stato quello del maestro Gianni Ferrio, quello che aveva scritto già per Mina, era stato anche autore di brani come per esempio Parole Parole o Non Gioco Più, insomma un grande, come dire, collaboratore della Tigre di Cremona. In questo caso, oltre ad essere nell'album Singolare autore delle musiche di un brano presente nella parte di canzoni, diciamo con la voce singola di Mina, e è praticamente anche l'arrangiatore di tutta la parte invece plurale, quella diciamo anche più complessa dal punto di vista degli arrangiamenti e della costruzione in sala di registrazione. Per tornare a Don Bachi, ricordiamo che l'album Singolare si chiude con un'altra sua composizione che si chiama Nuda, che già solo per il titolo fu soggetta a particolari attenzioni da parte soprattutto della RAI. Per parecchio tempo non fu trasmessa e veniva utilizzata in anni successivi negli spettacoli dal vivo di Moana Pozzi, proprio per un titolo che diciamo lasciava prevedere una conclusione dei suoi spettacoli abbastanza promettente. Per quello che riguarda appunto gli altri autori di brani di questo Singolare, ricordiamo, elenchiamo alcuni importanti come Bruno Lauzi, come Fausto Leali, Umberto Tozzi e il già citato Gianni Ferrio, quindi insomma un album che, come spesso accade con Mina, contiene tanti tanti autori importanti. Arriviamo adesso ad ascoltare, per arrivare poi agli spot di metà trasmissione, un estratto da Plurale, in cui appunto i brani italiani sono abbastanza particolari, perché c'è un brano addirittura del periodo a cavallo tra le due guerre, c'è Un uomo in mezzo a mare, che è un brano tipicamente del trio Lescano, e Il testamento del capitano, che è una canzone tradizionale, quasi un coro per alpini. Poi c'è per esempio Moonlight Serenade dal repertorio di Glenn Miller e un paio di estratti dal repertorio beatlesiano. C'è Michelle e quella che invece andiamo ad ascoltare ora, che è la sua rilettura di My Love da un album solista di Paul McCartney, Mina My Love, e poi gli spot di metà trasmissione.

Trasmettiamo musica diversa, novità e classici, dal post-punk alla world music. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.

0: Italia.
1: Forno One con Fabrizio Mister Forno One. Il giovedì pomeriggio dalle 14 alle 16. Soul, rhythm and blues, funky, blues, afrobeat, ovvero la musica nera in tutte le declinazioni. Forno One su Radio Città Aperta.it, la tua radio online.

0: conquista la vista, la conquista.
1: Sei la scultura e tu l'artista.
0: Hasta la vista! Artista la vista con Narrador Callejero in onda tutti i giovedì dalle 16 alle 18 e in replica tutti i lunedì dalle 12 alle 14 solo su Radio Città Aperta. Artista la vista! Hasta la vista!
2: E non parlate di retromania.
3: E non parlate di retromania.
4: E non parlate di retromania.
5: Il martedì la bottega del forno. E non parlate di retromania.

Eccoci qui, 14:58, in leggero anticipo rispetto al consueto giro di boa. Siamo tornati in voce dopo l'ascolto di un brano che ci permette di ricordare la compianta Dolly Parton a pochi giorni dalla scomparsa. Dolly Parton nel 1976, nell'estate del 1976, quindi in perfetta linea con i nostri tempi di racconto, faceva uscire l'album di cui questo brano che abbiamo sentito era la title track, All I Can Do. Io non voglio dilungarmi sulla figura di Dolly Parton perché indubbiamente non ho molti elementi da aggiungere a quanto è stato raccontato. Posso dire solamente che secondo me rappresenta uno spirito americano, come dire, anche benevolo e sorridente e positivo, che spesso noi abbiamo trascurato, quando invece rispetto all'America che abbiamo di fronte in questo periodo, insomma, magari ad avercene di Dolly Parton. Questo album prevedeva quasi tutti i brani 8 su 10 composti dalla stessa Dolly Parton, che ricordiamo essere stata anche un'importante attrice, insomma, per noi che amiamo il cinema è giusto ricordarlo. Tra invece i brani che non sono di sua composizione, ascoltiamoci invece questa Boulder to Birmingham, di cui l'autrice è la nostra amatissima Emmylou Harris, Boulder to Birmingham, Dolly Parton.

È la finestra sul jazz che mancava nella scaletta di oggi, almeno fino adesso, l'abbiamo, come dire, affacciata su Lee Ritenour, grande session man, grande turnista, come si usava dire, ma qui nel 76, nell'estate del 76, arriva anche il suo esordio da solista, dopo aver lavorato con grandi artisti, tra cui Carly Simon, Patty Austin, Natalie Cole, insomma con la crème della musica statunitense. Nel 76, no, è ottobre che usciva questo first course, questa prima portata, insomma il primo piatto, la specialità della casa, in questo caso un brano molto ruffiano, molto paraculo, a little bit of this and a little bit of that, un po' di questo e un po' di quello, insomma un jazz forse un po' troppo leccatino, alcuni storcono la bocca perché lo ritengono troppo vicino alla musica un po' da ascensore che spesso ovviamente teniamo a distanza di sicurezza, però insomma sicuramente suonato molto bene, era un po' anche diciamo sotto l'ala protettrice di un grande musicista che forse è il maggiore esponente di questo smooth jazz, che è il pianista compositore Dave Grusin, e non è un caso che proprio dalla colonna sonora di un film composta da Dave Grusin, da noi a suo tempo ovviamente segnalata, arriva il secondo estratto da questo first course, il brano del chitarrista Lee Ritenour, è il tema dai Tre giorni del Condor, quindi autore Dave Grusin, musicista principale Lee Ritenour. Tra l'altro in questo brano nello specifico il basso è suonato da un grande Chuck Riney, quindi insomma motivo più per ascoltarcelo.

Il tema dal film I tre giorni del Condor nell'interpretazione di Leary Taylor, indubbiamente questo genere ben si presta a commenti sonori per film di ambientazione spy story o poliziotteschi, quindi insomma qui è proprio, come dire, brodo di coltura più adatto per questo genere musicale. Leary Taylor, per appunto rappresentare questa branca del jazz cosiddetto smooth jazz, siamo ai limiti della fusion, ma come sapete ci stanno sempre un po' strette le etichette. In questo caso l'etichetta non può essere che quella della disco music, perché ci troviamo ad affrontare un fenomeno che nasce in Germania, nonostante i personaggi, diciamo, la formazione sia composta totalmente da musicisti, cantanti, ballerini di origine caraibica. Quattro vengono dalla Giamaica, no, due, insomma, e un altro paio da Aruba, però in Germania, che riescono ad avere il successo che poi li porta in giro per l'Europa con dei successi veramente clamorosi. Sono gli anni appunto della disco music, ma loro lo fanno in una maniera, come dire, abbastanza caratteristica. Infatti i loro grandi successi sono ricordati a distanza di tempo, basti pensare a quella che sentiremo adesso, Rivers of Babylon, a Rasputin, insomma, soprattutto nel biennio 76-78 i Bonnie M sono stati un fenomeno europeo, diciamo ovviamente di origini caraibiche, ma comunque provenienti dalla Germania, particolarmente di successo. E uno dei brani più irresistibili, più inconfondibili, di quelli che poi ti rimangono in testa e ti martellano per tutto il giorno, è questa Daddy Cool, Bonnie M.

E chi insomma resiste a stare fermo dopo un brano del genere? Daddy Cool, Boney M, dalla Germania con amore. Tra l'altro incidevano per un'etichetta, la Hansa Records, anche questo un cognome tedesco per eccellenza, che per l'appunto vide tra coloro, tra gli artisti che pubblicarono per la stessa etichetta, nomi importanti come Falco, forse ve lo ricorderete, Der Kommissar, oppure Amy Stewart, addirittura Bonnie Tyler, Lou Bega, insomma tutti i nomi che poi ebbero grande successo, magari anche con dei brani singoli e poco replicati. Mentre invece Boney M, almeno per 4-5 anni, furono veramente una garanzia di successo per gli amanti della disco music. Poi a un certo punto, dopo un decennio di attività, si sciolsero e si trovarono ad affrontare varie esperienze. Uno di loro, ossia, vabbè, insomma, non mi ricordo quale, decise di poi di formare un nuovo gruppo che ebbe anch'esso successo per un breve periodo, che erano i Milli Vanilli, però parliamo già di fine anni 80. Il disco da cui veniva estratta questa Daddy Cool era appunto il primo album dei Boney M che usciva a giugno del 76, Take the Heat Off Me, che tra l'altro aveva come title track questo brano, che era la versione inglese di un brano di Gianni Bella e Bigazzi, che venne portato al successo da Marcella Bella. Pensate un po'. Ma noi invece, come secondo estratto, non potevo che lasciarmi catturare da questo titolo. Dopo aver ascoltato il brano che apriva il disco, quindi il lato A dell'LP, il brano che invece faceva iniziare il lato B era No Woman No Cry, ovviamente dal repertorio di Bob Marley. Boney M.

0: E non parlate di retromania.
1: E non parlate di retromania.
2: E non parlate di retromania.
3: Il martedì la bottega del forno. E non parlate di retromania.

0: Ecco, quando bisogna usare un aggettivo forse trito e ritrito, abusato più delle volte, si ha sempre un po' di timore, almeno per quello che mi riguarda, ma seminale in questo caso ci sta tutto. The Modern Lovers, che era il nome del gruppo e anche il titolo del loro album di esordio, che usciva nel giugno del 76 ufficialmente, ma si tratta di incisioni che risalgono addirittura al 71-72. Veramente un gruppo di quelli che bisognerebbe ascoltare e riascoltare proprio per capire tanti generi musicali che di lì a poco sarebbero esplosi, come appunto il punk, anche una forma di garage rock che già esisteva. Appunto, la parte statunitense del punk, se vogliamo, possiamo racchiuderla in due nomi: Modern Lovers e Ramones. Qui c'è un genio, veramente un genio assoluto. Si tratta di Jonathan Richman, che è il cantante, il chitarrista e l'autore di tutti i brani. Ma c'è anche un certo Jerry Harrison, che poi un anno dopo, poco più, avrebbe raggiunto David Byrne e Tina Weymouth e Chris Frantz nella formazione dei Talking Heads, e insomma ci sono anche delle atmosfere di questo brano che ce li ricordano. Tra l'altro una band che fa fare rima con Pablo Picasso alla parola asshole. È veramente, se non è geniale, cos'altro ci può essere di più geniale di così? Questo Pablo Picasso vede, tra l'altro, visto che molti brani di questo lavoro sono prodotti da, guarda caso, proprio da un ex membro dei Velvet Underground come John Cale, quindi ci sono di questa Pablo Picasso alcune versioni, tra cui appunto quella proprio di John Cale, che usciva addirittura prima di questa, cioè quindi praticamente è uscita prima la cover dell'originale. Ma poi molti ricorderanno anche ciò che fece David Bowie a inizio anni 2000, che incluse nel suo album Reality proprio una cover di questo brano. Insomma, sicuramente si tratta di una band da tenere in molta considerazione. Chi non la conosce è pregato di approfittare di questa segnalazione per andarsela a riascoltare. Un altro brano che tra l'altro venne usato dagli stessi Sex Pistols in una loro versione particolare nel film Rock and Roll, The Great Rock and Roll Swindle, un altro brano è Road Runner. Quindi salutiamo i grandi, grandissimi Modern Lovers con Road Runner.
1: 1, 2, 3, 4, 5, 6.

E dopo i Modern Lovers di Roadrunner siamo passati a Bryan Ferry, che nel 76, per tappare un buco che si era creato con lo scioglimento dei Roxy Music, che si sarebbero poi riformati di lì a qualche anno, pubblicò questo album dal titolo Let's Stick Together, che è proprio il titolo del brano che abbiamo ascoltato orora. Let's Stick Together è la testimonianza della passione per il rhythm and blues, il blues, insomma, per la musica nera da sempre di Bryan Ferry. Non ci scordiamo la loro versione di Take Me to the River di All Green. È un disco che alterna remake, cioè riletture di canzoni dei Roxy Music, a appunto altre canzoni spesso composte da altri, come appunto in questo caso, come nel caso di un brano dei Beatles, addirittura da Help, It's Only Love. E come nel caso, andiamo un pochettino sul velocino spinto, del brano che andiamo ad ascoltare, che è The Price of Love dei grandi Everly Brothers. Quindi passiamo al secondo estratto da questo Let's Stick Together, brano dell'album da solista di Brian.

je suis l'homme à tête de chou. Moitié légumes.

15:50 in diretta, martedì 1 settembre 2026. Allarghiamo gli orizzonti, scavalchiamo i confini e appunto arriviamo in Francia, dove Serge Gainsbourg, un importantissimo personaggio della cultura francese, ma non solo, del Novecento, pubblicava un album, L'Homme à tête de chou, l'uomo dalla testa di cavolo, che insomma sembra un titolo un po' irriverente, ma in realtà è il nome di una scultura di un artista dei primi anni 20, Claude Lelan, che si era comprato proprio Serge Gainsbourg, e viene, come dire, riprodotta sulla copertina di questo lavoro, registrato negli studi della Phonogram di Londra. E un pochettino, secondo me, ci sta bene dopo Brian Ferry, perché insomma è come se si andassero a ripercorrere certe atmosfere dei primi lavori dei Roxy Music. Per esempio c'è una canzone proprio sull'Europa, addirittura in quel caso Brian Ferry canta in francese, quindi ci sta proprio bene. È uno degli album concept registrati nella prima metà degli anni 70 da Serge Gainsbourg, e qui il termine ricorrente è quello appunto di questa Mary Lou, che infatti è nel titolo presente in più di un brano, cioè Transi a Mary Lou, Malou Mary Lou, Variation sur Mary Lou, Mary Lou sous la neige, e poi quella che andiamo ad ascoltare con una certa premura, perché poi c'è una richiesta che vorrei soddisfare, è la canzone che vi vado a proporre sempre da questo lavoro di Serge Gainsbourg. Il titolo è Mary Lou Reggae.

il reggae francofono di Serge Gainsbourg dall'ultimo album preso in esame nella puntata di oggi della Bottega del Forno, prima puntata di settembre. Questo mese ne faremo 5 a settembre, e alle 15.54 ci apprestiamo a chiudere bottega, non prima di avervi ricordato che nella prima parte di trasmissione abbiamo aperto la nostra rubrica Visti in prima visione, curata dal nostro esperto cinefilo Marcello Gerardi, che si è occupato del film Cadaveri Eccellenti, un importante film tratto da un romanzo di Leonardo Sciascia, protagonista Lino Ventura. A questo punto mi rubo un secondo per ricordarvi qualcosa che invece era un po' di tempo che non facevo presente a chi ci ascolta. Se volete, potete sostenere Radio Città Aperta, che insomma è una radio che si autofinanzia e quindi ha bisogno dei contributi dei propri ascoltatori, e farlo è abbastanza semplice, perché attraverso il pagamento con carta di credito PayPal andate sul sito di Radio Città Aperta, trovate sicuramente da qualche parte il tasto Sostieni Radio Città Aperta, e seguendo le istruzioni che troverete una volta cliccato su questo tasto, sarà molto semplice decidere poi per voi qual è l'importo da utilizzare per sostenere questo progetto editoriale che va avanti da ormai quasi 50 anni. Nel salutarvi, ricordandovi che dopo di me, per chi ascolta la diretta, c'è la replica di Drive in Saturday, mentre invece per chi ascolta la replica di venerdì troverete Alterna Italia con il nostro Gianluca Polverari. Siccome ci ha scritto al 340-197-4468, ci ha scritto Anna Maria chiedendo esplicitamente un altro ascolto da quell'album Plurale di Mina che abbiamo ascoltato nella prima metà della trasmissione, e quindi ci ha chiesto esplicitamente un brano da me citato ma non ascoltato, Moonlight Serenade. Buon proseguimento di ascolto con Radio Città Aperta.it. A presto.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online. Radiocittaperta.it, la tua radio online. Radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Ti piace quello che facciamo? Vai sul sito radiocittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.

La voce deve essere ardente, come il lampo, illuminando il cielo come la luna, scorrendo negli angoli scuri, mostrando al nemico le sue mosse volgari.

era preso nel sangue, morente, s'aggrappa alla vita, pur morendo, vivendo il dolore. La fine non può essere che dolce, definitiva.

Bentrovati, buon pomeriggio, benvenuti, siamo in un ancora caldo inizio di weekend, venerdì, e come ogni venerdì da questo momento fino alle ore 18 Alternitalia, solo musica underground e realmente indipendente italiana, con voi Gianluca Polverari fino alle ore 18, e quindi Alternitalia, la prima post vacanze, se non sbaglio, perché già ho fatto un po' di conduzioni da quando abbiamo ripreso, ma se non sbaglio venerdì scorso non sono stato in diretta, e quindi oggi è la prima post vacanze di Alternitalia. Come va? Spero tutto bene, spero che ancora siate belli, rilassati o con ritmi blandi se avete ripreso le attività. Non saranno ritmi blandi, ma ascolteremo tanta musica eterogenea del panorama italiano, sicuramente sonorità meno convenzionali e che non sono quelle mainstream che ormai subiamo dovunque negli altri vari canali radiofonici, televisivi e social. Oggi non ho ospiti, poi con gli ospiti riprenderemo in generale da lunedì prossimo con Puzzle, l'altra mia trasmissione. In realtà sono varie le trasmissioni, anzi ve le ricordo: il lunedì Puzzle dalle 16 alle 18, Noise, Psichedelia, Post Punk, Elettronica, mercoledì mattina, mercoledì morning dalle 10. E a seguire dalle 12 33x2, dove vi faccio ascoltare per intero un disco del presente e uno del passato, e poi il venerdì dalle 16 Alternitalia, la trasmissione che state ascoltando. Allora vi ricordo i contatti per interagire con me: SMS, WhatsApp, Telegram 340 197 4468, Facebook, Instagram Gianluca Polverari. C'è anche la pagina fan della trasmissione su Facebook, si chiama Alternitalia. Inoltre ricordo che, e saluto quindi tutti coloro che ascolteranno in podcast la trasmissione, podcast che troverete sul sito di Radio Città Aperta e su alternitalia.podomatic.com. Per chi segue la diretta ricordo che potete leggere in tempo reale i brani che mando in onda, quindi potete leggere il nome dell'artista, il titolo della canzone e vedere l'eventuale copertina dal sito di Radio Città Aperta, dall'app di Radio Città Aperta e dalle varie app collegate, quindi TuneIn, Radio Garden, Radio e via dicendo. E poi ricordo che potete ascoltare Radio Città Aperta tramite Alexa, quindi chiedete ad Alexa: Alexa, mi fai ascoltare Radio Città Aperta, e magicamente appariranno le nostre trasmissioni. Per le vostre richieste mi raccomando solo gruppi in ambito italiano oppure anche roba straniera, ma che abbia all'interno come componenti del gruppo elementi italiani, no? È capitato già che abbiamo suonato gruppi che vengono da Londra, dall'Inghilterra o da altri paesi dove all'interno ci sono componenti italiani, quindi va benissimo così, ma ecco, non mi chiedete Cure perché in questo ambito non saranno suonati. Si parte!

0: Questa è la musica con cui abbiamo iniziato oggi la trasmissione di Alternitalia, una formazione che viene dalle Marche e che si chiama Maya, un disco che abbiamo presentato anche con la band tempo fa. L'artificio fantastico è il titolo dell'intero lavoro, da cui ho estratto Calypso Paolo. E invece qui al mio fianco c'è Paolo, professore emerito di italiano, giusto?
1: Di filosofia, no,
0: filosofia storia. Presso il Manara, anche se adesso insomma l'esperienza è quasi terminata. Ciao Paolo.
1: Buonasera a tutti gli ascoltatori, ciao Gianluca. Sì, è terminata, nel senso che sono un cosiddetto pensionato dal 1° di settembre, wow!
0: E quindi con la pensione, se hai pensato bene, venirci a trovare.
1: Sì, assolutamente, anche perché diciamo noi abbiamo una certa frequentazione ormai da qualche anno appunto la mitica, la grande Radio Città Aperta in realtà offre anche la possibilità di aprire determinati discorsi, e quindi mi sembra giusto, bello intanto essere qui, e ti ringrazio.
0: Eh sì, sei venuto a vedere i nostri studi, perché diciamolo, grazie tramite Paolo, insomma, Radio Città Aperta ha tenuto un corso di radiofonia proprio nel liceo Manara con docenti Santa Spena e il sottoscritto.
1: Ciao Santigna!
0: La salutiamo, e quindi poi chissà se continuerà questa esperienza, così come continua ad esempio con il Mamiani e anche col Manara. Assolutamente ci auguriamo di poter continuare questa collaborazione. E quindi oggi sei venuto a vedere un po' gli studi di Radio Città Aperta, a vedere un po' come funziona, e chissà, magari ci potrebbero essere anche altre sorprese.
1: Ah, assolutamente, anche perché è forse importante oggi, forse più di ieri, essere molto porosi, quindi quello che c'è dentro la scuola è importante che esca fuori dalla scuola, e quello che c'è in questo caso all'interno di un contenitore o di vari contenitori come quelli di Radio Città Aperta entri all'interno del mondo della scuola.
0: Sì,
1: quindi questo importante. Mi sembra intanto già un buon auspicio, e quindi insomma ecco, da settembre, ottobre, novembre, quando sia, io sarò lieto di interagire e di avere sempre più diciamo possibilità, perché trovo anzitutto che Radio Città Aperta è uno spazio assolutamente indipendente. Questa è la cosa, credo,
0: è fondamentale,
1: importante.
0: E ricordiamo che appunto Radio Città Aperta vive tramite l'associazione culturale Dissociazione, formata da noi speaker DJ di Radio Città Aperta. Non portiamo avanti solo i contenuti, ma portiamo avanti la radio anche a livello economico, e quindi lo sosteniamo delle spese. Chiaramente ringraziamo tutti coloro che ci supportano, i nostri ascoltatori, anche loro, non solo ascoltandoci ma anche versando una propria quota. Quindi se volete contribuire al sostegno di Radio Città Aperta, potete andare sul sito di Radio Città Aperta, c'è proprio la sezione che vi indica sostieni RCA, potete dare il vostro contributo tramite carta di credito PayPal, oppure ecco, se vi volete iscrivere sul nostro canale Twitch potete farlo, anzi se siete utenti Amazon Prime potete farlo in chiave totalmente gratuita, però insomma ecco, sostenerci anche tramite carta di credito PayPal sicuramente per noi è assai importante per portare avanti i nostri contenuti in maniera indipendente, cercando di far circolare un certo tipo di cultura che da altre parti non si trova, cultura e informazione. Allora grazie Paolo, e
1: grazie a voi, grazie a te Gianluca,
0: e chissà, insomma, vedremo cosa succederà in futuro.
1: Bene. A presto.
0: A presto, e noi intanto andiamo avanti. E poi vado con i saluti.

only love. Ebbene, questa è la musica di un bravissimo artista che si fa chiamare J.D. Woodbine, artista pugliese. Dietro questa sigla c'è Daniele Sabatelli, giovane songwriter appunto che viene dalla Puglia e che sa scrivere veramente molto bene in ambito di un cantautorato pop blues per certi versi. E un disco uscito nel 2025, bell'ascolto. Da Witch Witch, questa era Black Widow. E allora, siete all'ascolto di Alternitalia, con voi Gianluca Polverari fino alle ore 18, poi dalle 18 alle 20, anzi dalle 18 alle 21 sarà la volta di Dario Pizzetti con Night Toys, la replica della diretta andata in onda ieri al medesimo orario, la diretta ogni giovedì, la replica il venerdì. E poi dalle 21 torna l'informazione di Radio Città Aperta con Alessio Ramaccioni con Living in America. And the time won't divide us, not even through. E l'altra, la metto un buco di memoria, sto invecchiando e vabbè. Ma mi tornerà in mente. No, non mi viene in mente, peccato. Antitesi, ecco, mi è tornato in mente. Antitesi e Living in America per Alessio Ramaccioni. Oh, allora, saluto Cacciarus, che qualche giorno fa mi ha mandato un messaggio con scritto: lo conosci questo straordinario artista? Ammetto di no, si chiama Piero Salvatori. Ora, poi ho trovato delle notizie su Piero Salvatori, non so se è lo stesso musicista o no, comunque è nato a Roma nel 69, dal 2003 collabora con il trombettista Paolo Fresu, collabora con Bollani, Marco Tulli, Hurricane e via dicendo. Sempre se lui non è un omonimo. Comunque ce l'andiamo ad ascoltare, Piero Salvatori con Images. Sì, ma è lui, perché sta con il contrabbasso, eccolo qua. Buon ascolto.

E questo è il suggerimento da parte di Cacharus per Piero Salvatori, quindi artista italiano, romano, collaboratore di Fresu, Marco Tulli, Yuri Kane e via dicendo. Quindi grazie della sua richiesta. Saluto Anna Maria, Beatrice, Alessandro, Ignazio, Fabrizio, Claudio. Questi sono alcuni degli ascoltatori che nel frattempo hanno segnalato la loro presenza all'ascolto. A proposito di sonorità jazz contaminate con la sperimentazione e molto altro ancora, beh, c'è questo disco molto bello uscito di recente per i romani, Telkujira, tra elettronica, art rock, contemporanea e free jazz. Sono 4 lunghe tracce. Questa è la conclusiva: Walking on the Beach, What to Love and Fight For. Ci ascoltiamo un estratto per Telkujira da Roma.

E questo è un estratto dal lungo brano conclusivo dei Tel Kujira da Roma, Contaminazione anche afro in questa ultima parte, veramente un disco completo, interessante, minimale nella struttura ma ricco di suggestioni tra elettronica, art rock, musica contemporanea, free jazz, afro. Qui su Radio Città Aperta Alternitalia saluto anche Cristiano e saluto anche Maria Gabriella, ben trovati a voi all'ascolto della trasmissione. Ora ci facciamo un bel salto all'indietro nel tempo, 1990. Già ho suonato questo brano e questo gruppo che mi ha rapito totalmente. Li sono andati a ripescare, li ricordavo, ma non li avevo, devo ammettere, mai trasmessi se non raramente in Ovalia. Ma perché? Ho speso la presentazione qualche settimana fa, qualche giorno fa, riguardo un programma che è andato in onda su Rai 1 tipo il 29 di agosto alle 17, quindi orario importante, su un canale importante, una trasmissione chiamata Musica Mia, e questa puntata è stata dedicata completamente alla New Wave fiorentina degli anni 80, quindi Litfiba, Neon e altre realtà che hanno circolato da quelle parti. Qualche forzatura in alcuni passaggi, cioè inserimenti di immagini dei CCCP che non c'entrano niente essendo di Reggio Emilia. Già inserendo i CSI ci può stare, perché c'era Ginevra Di Marco, che infatti viene anche intervistata, che è di Firenze. Poi sono apparsi anche durante questa trasmissione in Ovalia, che in realtà sono di Rieti, ma che hanno portato avanti il loro progetto almeno per alcuni anni proprio nella Firenze degli anni Ottanta. E in Ovalia in effetti hanno scritto delle bellissime cose, soprattutto nei loro primi dischi, perché mischiavano insieme la new wave dell'epoca con sonorità etniche in una maniera molto interessante. Poi la band nel corso del tempo è diventata molto più folk, più tradizionale, riguardo a sonorità del Mediterraneo e dell'Italia, quindi più con ecco, fisarmoniche, organetti e via dicendo, ma all'epoca invece commissionavano bene insieme sonorità, ecco, da una parte quelle new wave più britanniche con invece suoni più mediterranei ed etnici. Gruppo, ripeto, di Rieti, guidato poi da musicisti attivi negli anni anche in chiave solista con numerosi altri progetti, Raffaello Simeoni o Stefano Saletti. E noi ci ascoltiamo una traccia dal loro, diciamo, primo album, perché il precedente corteo era più un EP. Questa invece è il loro album del 90, bellissimo, si chiama Sabir, e questa era Der Yassin, da Rieti passando per Firenze in Ovalia. E vi suggerisco di andare a rivedere su RaiPlay o anche su YouTube, si trova Musica Mia dedicata alla la puntata dedicata alla Firenze New Wave degli anni 80.

E questa è la musica ottima di un bellissimo disco che vi consiglio di recuperare, Novalia, Sabir, il loro secondo del 1990, o sarebbe il primo perché, diciamo, a livello di vinile nell'87 uscì l'EP intitolato Corteo, però insomma poi il primo album sulla lunga durata è questo, Sabir, bellissimo. Tra l'altro Stefano Saletti e Raffaello Simeoni hanno collaborato anche con una formazione fiorentina chiamata Kudu, anche qui un nome della New Wave italiana meno ricordato ma secondo me tra i più originali e interessanti. Venivano da Firenze, guidati da Paolo Lotti, che purtroppo ci ha lasciato qualche anno fa. Devo dire che il disco uscì un disco proprio a nome Kudu, Saletti e anche Simeoni, se non ricordo male, adesso vado a vedere, no, solo Saletti, poi c'era Sangalli e Arlo Bigazzi che era anche bassista dei Novalia che abbiamo appena ascoltato, nonché uno dei boss della Materiali Sonori, storica etichetta toscana. Quindi Sangalli, Saletti, Bigazzi e Kudu fecero questo disco dal vivo, intitolato proprio Vivo, però noi non ascoltiamo questo lavoro, bensì l'album proprio unico dei Kudu, intitolato Delivery, molto molto bello, pure questo qui è particolare, 1987, da Firenze, ecco, uno dei nomi della New Wave post-punk e dell'art rock meno ricordati, che invece meritano di essere rivalutati. Kudu, quindi la traccia che conclude il loro album Delivery, intitolata No Result. Parte minimale, ma poi diventerà altro.

I Kudu da Firenze, formazione secondo me da rivalutare assolutamente o da riscoprire, 1987, guidati da Paolo Lotti, materiale che usciva per materiali sonori, e insomma stiamo ritirando fuori qualche gemma nascosta della new wave italiana degli anni 80. Allora chiudiamo il cerchio con questa band romana, 1988, si chiamavano Eurotunes. Qui siamo su territori più synthwave. E allora salutiamo le dissonanze dei Kudu e diamo spazio ai romani Eurotunes.

da Roma 1987, anzi 88, Eurotunes, l'album Fortune, che mi stavo riascoltando a casa proprio l'altro giorno, e oggi ho detto perché non proporli a Radio Città Aperta ad Alternitalia, e così ho fatto. Light, la traccia d'apertura del disco, che tra l'altro scopro adesso avere anche un suo videoclip dell'epoca, quindi interessantissimo. Synthwave da Roma, quindi per una band sicuramente di culto e poco ricordata. Invece è molto famoso quello che segue, Romano, famosissimo negli anni 80 con la sua Like Chopin e altri brani, Gazebo, proprio con quell'album dove c'era I Like Chopin, devo dire c'erano altre composizioni di livello, soprattutto questa Midnight Cocktail che già ho trasmesso mercoledì scorso, oggi la ripeschiamo anche dentro Alternitalia, quindi sì, l'underground italiano, ma anche qualcosa di più famoso che, se è valido, mi piace proporvi. Gazebo, Midnight Cocktail.

0: Midnight Cocktail per Gazebo, e quindi un disco secondo me che merita, non bisogna essere snob e dire ah Gazebo, Alex Chopin, tra l'altro era un gran brano, e bel lavoro questo qui, anche durante l'estate me lo sono ripreso il vinile e riascoltandolo questa Midnight Cocktail proprio spicca. E quindi sonorità synth pop, synthwave anni 80, e Paolo che è qui ancora al mio fianco, beh, è stato attivo anche a livello di eventi, beh, perché nella Bologna, nella Firenze e nella Roma di quegli anni le arti si commistionavano insieme. Ecco, mi stavi raccontando un qualcosa di interessante e ho detto ma no, raccontiamolo proprio in voce per radio. Che succedeva nei primi anni 80?
1: Ma succedeva che la scena New Wave era una scena effervescente, appunto, hai ricordato Bologna era uno dei centri, forse il centro più importante, no? Fra fine anni 70, il post-punk e l'inizio della New Wave, in rapporto molto stretto, anzi in comunicazione stretta con New York e anche Roma e anche Milano,
0: erano anche Milano, sì.
1: No, i centri di questo passaggio. Da un certo punto di vista anche tragico rispetto alla fine degli anni 70, no? Questa fine degli anni 70.
0: Beh, Bologna fu l'epicentro poi degli scontri, lo gusto e via dicendo, certo. E poi da lì si andrà comunque a modificare, certo, un po' l'atmosfera post anni di piombo.
1: E quella generazione alla quale mi onoro di appartenere, quella del 77, quindi quella che ha vissuto e ha attraversato, ripeto, da un lato in maniera fantastica e dall'altro però in maniera tragica questo passaggio, per certi versi anche traumatico, tra gli anni 70 e gli anni 80, e per tornare alla scena diciamo musicale non solo di Roma, di Bologna, di Milano, ma soprattutto alla scena artistica e della performance.
0: Esatto.
1: C'era l'idea della performance, quindi l'idea di rompere le varie categorie, diciamo, in cui lo spettacolo si traduceva poi in atti concreti. E voglio ricordare che c'era un teatro di sperimentazione, tra le altre cose, incredibile, con magazzini criminali, con falso
0: Firenze,
1: movimento,
0: sempre, magazzini criminali.
1: Falso movimento, Mario Martone, e quindi c'era questa scena molto effervescente, e una delle artiste e una delle teoriche, una delle filosofe dell'arte che in qualche modo era stata rappresentativa di questa scena era Francesca Linovi.
0: Assolutamente.
1: E a Bologna Francesca Linovi ha rotto completamente tutta la cornice dell'immagine e del discorso dell'arte. Proveniva da quell'esperienza newyorkese della New Wave, della prima New Wave, che appunto si era consumata nel giro di pochissimi anni, Keith Haring, eccetera, e che in Italia, appunto a Bologna, a Roma, a Milano, ebbe veramente un grande rilievo, e all'interno delle città che stavano cominciando a diventare delle metropoli. Quest'idea della metropoli è stata una delle idee fulcro per lo sviluppo di questo movimento. C'era veramente un'effervescenza di questa scena che da un certo punto di vista aveva come momento di passaggio quello dalla scrittura alla visualità. Le immagini cominciano ad essere proliferanti.
0: La videoarte delle origini, anche portava avanti i giovanotti mondani meccanici, mi viene da pensare.
1: Sì.
0: E c'era una fusione, mi dicevi tu avevi organizzato anche un evento a Roma tra Piazza Capranica e Capranichetta, non si ricorda il nome
1: del
0: locale,
1: ma c'erano diversi locali e molto probabilmente infatti sbaglio anche il luogo, ma non io, insieme con altri amici, però l'evento ora, perché mi stai facendo ricordare, è tutta questa catena, diciamo, no, associativa, anche di nomi, di idee, di fatti. La cosa interessante è quello che noi abbiamo attraversato con questa generazione, è quest'idea della sperimentazione continua. C'era questa voglia e questa volontà e soprattutto questa realtà fatta di eventi, fatta di performance,
0: dove la musica incontrava la moda, la videoarte, il teatro sperimentale, il cinema certo,
1: eccetera.
0: Non erano contesti staccati, un po' come era nella New York della downtown di fine 70 primi 80, dove Basquiat collaborava, o comunque era a stretto contatto con
1: da Andy Warhol in giù, esatto. No, all'epoca c'era questo,
0: e succedeva anche in Italia una fusione di arte, sicuramente un bel periodo storico. C'è anche qualche documentario o film che si può trovare su YouTube che narra la leggenda di quel periodo, di quell'epoca. Certo. E quindi grazie a Paolo per averci ricordato anche di cosa succedeva all'epoca. Allora
1: grazie,
0: concludiamo gli anni 80 pescando la seconda parte dei Gas Nevada, quando divennero un po' più elettronici, da Bologna, insomma, dopo il così l'ubriacatura punk e post-punk, ad esempio dei Six Soundtrack, poi virarono verso sonorità più, diciamo, elettroniche, come questa I See Love Affair storica, Gas Nevada.

E questi erano gli anni Ottanta, raccontati anche con il suo spirito, le sue contaminazioni, i primi anni Ottanta italiani, dove spiccavano sicuramente i gas Nevada. Insomma, un po' di storia qui all'interno di Alternitalia. Gianluca Polverari con voi fino alle ore 18. Poi ci sono anche gli anni 90 e a sorpresa è arrivato su Bandcamp il lavoro mai pubblicato, che era stato pensato per essere pubblicato ma poi non lo fu mai, dei romani Sicurtà. I Sicurtà io li ebbi ospiti anni fa agli albori di Alternitalia, quando ero in un'altra emittente che era Radio Città Futura. Presentammo il loro 7 pollici, al quale poi sarebbe dovuto seguire questo, diciamo, lavoro altro intitolato Il mio tempo, che però mai vide la luce. Fecero dei brani dal vivo, ricordo un loro concerto in quel del Brancaleone, dove proposero questi episodi che però mai sono stati ascoltati su materiale fisico. Ora finalmente il tutto vede la luce grazie al lavoro anche di Paolo Cardinali, che è stato il chitarrista dei Sicurtà, ed è sicuramente un bel recupero. Non so, probabilmente queste non erano le versioni definitive, però che rendono bene l'idea di quello che sarebbe potuto essere l'album che mai c'è stato dei Sicurtà. Parliamo della prima metà, questo era già seconda metà anni 90, 95 al centro proprio. Ci ascoltiamo Maestro del Caos per i Sicurtà, da Roma, formazione che non c'è più e che oggi riascoltiamo insieme.

Maestro del Caos, quindi Sicurtà da Roma, metà anni 90, materiale che mai fu pubblicato e che solo ora, grazie a Paolo, il chitarrista Paolo Cardinali, viene, ecco, messo su Bandcamp a disposizione, diciamo, le versioni demo, poi il tutto non è mai uscito, ripeto. Qui, come dice Complice Un'estate pigra, ho messo su Bandcamp le registrazioni che facemmo nell'estate del 95. Sandro stava per partire per l'America, l'altro chitarrista di Sicurtà, e volevamo salvare l'embrione delle canzoni che speravamo finissero sul nostro primo disco a lunga durata. Un paio di sessioni suonate dal vivo nella mitica sala prova Alien di Laura, come no, a Santissimi 4 a San Giovanni, con Robbo al mixer. Quel disco poi non ha visto mai la luce. Queste sono le tracce imperfette rimaste su quei nastri. Io ricordo che i Sicurtà li ebbi ospiti proprio negli anni 90, quando presentammo il 7 pollici della Scelta, che ancora conservo gelosamente. E quindi dagli anni 80 agli anni 90, che continuano con Assalti Frontali e il loro primo disco Terra di Nessuno.

assalto frontale, ovviamente assalti frontali. Questo era il primo disco del 92, Terra di Nessuno, post Onda Rossa Posse, e in questo brano featuring di Lou X e poi Bruto Pop. Allora, assalti frontali, questa è roba vecchia, ma sono ancora più che mai attivi Militatà e soci, e saranno di scena domani a Rinoiz, Parco Schuster, quindi vicino a Basilica di San Paolo. È iniziato già da ieri il tutto per quel che riguarda Rinoiz, per ricordare Renato Biagetti ucciso in maniera veramente assurda da due fascisti all'uscita da una serata così reggae in quel di Focene. Venne barbaramente ucciso e i suoi amici, i suoi compagni lo ricordano. Ieri c'è stato il primo appuntamento, oggi venerdì 4 saranno di scena dalle 20:30, però oggi attenzione, questa sera all'Acrobax, non al Parco Schuster, il Parco Schuster è domani. Questa sera all'Acrobax ci saranno i Falena, Enrico Cantamale più Giorgio Nielaud e Carlo Magno, poi Los Tres Altos, gli Espagna, Circo Oeste, i Pancreas e poi il DJ set di Borghetta Style. Domani corteo antifascista da Porta San Paolo alle ore 17 e poi dalle 20 a Parco Schuster, Zero Calcare insieme a Giancane, live acustico, i Giungla, Signor Key, Fucsia, gli assalti frontali e DJ set finale. Quindi stasera all'Acrobax, domani a Parco Schuster con assalti frontali, Zero Calcare e Giancane. E tra gli appuntamenti di oggi all'Acrobax per i Noiz ci sono anche i Pancreas, che ci ascoltiamo con Sosta qui su Radio Città Aperta, Alternitalia.

Loro sono i Pancreas, quindi ricordiamo gli appuntamenti di Renoiz questa sera all'Acrobax Falena Live, Enrico Cantamale, Giorgio Nelaude e Carlo Magno, i Los Tres Altos e Spagna Circo Este e i Pancreas e poi DJ Set Borghetta. Domani alle 5 alle 17 Porta San Paolo, corteo antifascista, e dalle 20 a Parco Schuster, Zero Calcare più Giancane, Giungla, Signor Kei, Fucsia, Assalti Frontali e DJ set finale. Quindi ecco degli appuntamenti assolutamente da non perdere. Io ieri non mi sono perso il concerto dei New Candies che sono andati di scena in quel del Monk, la formazione di Venezia. Così è tornata per presentare il suo ultimo disco, anche Anni Extravaganza, un bel live caratterizzato anche da brani dal vecchio repertorio, band che spesso ascoltiamo, e insomma poi c'è questa Regicide, la traccia d'apertura che fa da traino proprio al nuovo album, che devo dire è di un certo spessore. Eccoli qui, New Candies, visti dal vivo ieri a Roma. Stasera saranno dal vivo a Cagliari, se non ricordo male. Ora andiamo subito a vedere, un tour che poi continuerà anche nei mesi successivi verso dicembre. Allora, confermo, stasera, no scusate, domani a Cagliari 5 al Cagliari Music Expo, eccoli qui, New Candies da Venezia.

Regicide per New Candies, visti dal vivo ieri a Roma dal sottoscritto Bell Live al Monk, e poi ripeto sabato domani a Cagliari, quindi vi segnalo anche il loro concerto, così come vi segnalo il concerto del 19 settembre per i romani Klimt 1918, tornati proprio in questo anno con Amor, un bel disco che abbiamo ascoltato anche per intero all'interno di 33x2, e quindi il 19 settembre al Monk a Roma i Klimt 1918 presentano questo disco.

Questa è la musica dei Klimt, 1918, Amor, il loro lavoro. Presentazione del disco il 19 di settembre in quel del Monk. Saluto Claudia, ben trovata anche a lei. Saluto anche Sandro, benvenuto, e quindi altri ascoltatori qui all'interno di Alternitalia. Ancora quanti minuti? 25 di bella musica underground italiana. Continuiamo con le novità. Loro sono un gruppo che viene dalla Basilicata, da Ferrandina. Ferrandina cos'è? Campobasso e Potenza, vediamo un attimo. Ferrandino, Matera, vediamo la provincia e Matera. Comunque, da Ferrandina, questi Shiny Dust, devo dire, è un pop psichedelico assolutamente riuscito, che ora ci andiamo ad ascoltare insieme con Modern Prayer, Shiny Dust.

Shiny Dust da Ferrandina, quindi musica anche dalla Basilicata qui oggi all'interno di di Alternitalia. Inizio a confondere un po' le trasmissioni, ma ci sta, ne faccio così tante qui dentro che ci si può confondere. Comunque l'importante è che stiamo ascoltando, spero, bella musica italiana che possa essere di interesse per voi. E ricordo, poi ci sarà anche il podcast della trasmissione sul sito di Radio Città Aperta. Bene, bene, bene, bene. Allora, io lunedì, come dicevo, sarò di nuovo in onda con Puzzle dalle ore 16 e tornerò a avere degli ospiti. Chi avrò come ospite? Beh, avrò come ospite un artista milanese chiamato Fabrizio Testa. Insomma, l'ho avuto ospite con i suoi vari progetti, con il Lungo Addio, con i Coptic Light e con molto altro. In questo caso presenteremo il suo secondo album solista, Diario Notturno, disco che si ispira poi al suo omonimo libro che ha pubblicato tempo fa, anzi ha un titolo un pochino più lungo che ora vi vado a riprendere, se internet mi concede, insomma, ecco, la possibilità di leggere al meglio le informazioni, perché Fabrizio Testa ha scritto un libro intitolato Diario Notturno di un guardiano in un camping, perché ha fatto quel lavoro e durante le sue nottate come guardiano notturno ha creato storie, idee e sensazioni che sono diventate anche musica in questo lavoro che presenteremo lunedì. Un disco che magari vi faccio anticipare, perché il disco esce proprio lunedì, non credo che mi strillerà se faccio ascoltare qualcosa in anteprima oggi. Allora, la traccia d'apertura, Appunti Profetici, poi presenteremo l'intero lavoro lunedì con l'artista milanese Fabrizio Testa, Appunti Profetici da Diario Notturno.

Il saggio che mastica i giornali ha la bocca ripiena di carta. Dio è stato sconfitto dall'impazienza. L'uomo con il volto ricoperto di calce riposa sotto un pino marittimo. L'uomo malato di cuore mi offre caffè freddo nel cuore della notte. Carpe, trote, cesene, tordi, beccacce, merli, sigari toscani, carne in scatola.

nulla. L'estate scatologica è fatta di tramonti che sembrano albeggiare. Pensarmi altrove come rimedio alla

costa Dio è una minerale ghiacciata. La luce diurna lacera il silenzio tra le siepi. E una negra mi vuole al telefono. Ci resta davvero poco per una qualsiasi ulteriore risposta.

musica è quella di Fabrizio Testa dal suo album che presenteremo lunedì, uscirà proprio il 7, Diario Notturno, la traccia d'apertura, Appunti Profetici. E quindi, a proposito poi di appuntamenti e di atmosfere notturne, ci ascoltiamo un brano intitolato Nocturne per l'arpista Katie Fusco, l'artista italo-svizzera Katie Fusco, che avrà una bella notte musicale perché sarà di scena il 17 settembre all'Auditorium Parco della Musica insieme a Jeff Mills, al dio della techno. Un viaggio audiovisivo tra illusione ottica, video e musica acustica ed elettronica, immaginato come una traversata verso Vega. Sì, perché lo spettacolo si chiama The Trip to Vega. E quindi una traversata verso Vega a 24 anni luce dalla Terra, tra immagini e performance dal vivo. Jeff Mills e l'arpista Katie Fusco danno forma a un racconto sonoro e visivo ambientato su un pianeta remoto sospeso tra meraviglia cosmica e la fine imminente della sua stella. Quindi bell'appuntamento il 17 di settembre all'Auditorium, Jeff Mills e Katie Fusco, che ci ascoltiamo dal suo album Bohème. Questo appunto è Nocturne.

E questa è Katie Fusco, l'arpista italo-svizzera, che tra l'altro nell'album ospita anche Iggy Pop in questo bohème, e poi suonerà dal vivo con Jeff Mills il 17 di novembre all'Auditorium Parco della Musica. Trip to the Vega, insomma, performance multimediale tra elettronica ed elettroacustica. Bene, quindi un arpista che poi gioca con gli effetti, insomma, sarà una bella serata. Che insomma, con queste atmosfere, ecco, ci si immagina un po' così ad ascoltarle in notturna, magari con la copertina, cercando di scaldarsi, cose che adesso ci sembrano impossibili. Veramente stiamo vivendo un forno continuo insopportabile ormai da mesi. Mi sembra veramente quasi un'utopia immaginarsi sotto le coperte così, a cercarsi di riscaldare o a scaldarsi al meglio trovando giovamento e sollievo. Allora invochiamo in qualche modo il freddo, con la neve addirittura, con Snow degli ottimi Aura Coupe.

Io vi suggerisco veramente di approfondire l'ascolto di questo splendido lavoro Daylight degli Aura Q. Presentammo anche con la band questo disco, veramente di grande intensità, poesia, snow, così per evitare e evocare un po' la neve, il freddo, insomma un clima più umano che ci possa far respirare un po' e anche dormire meglio. Vabbè, siamo giunti al termine di questa conduzione odierna di Alternitalia, la prima post vacanze, con oggi anche gli interventi di Paolo, che ci ha raccontato un po' anche di certe atmosfere e situazioni che si vivevano nei primi anni Ottanta a livello di performance e incontri da varie arti. Abbiamo ascoltato un po' di chicche anni Ottanta, qualche chicca anni Novanta e ovviamente musica contemporanea. Abbiamo ricordato anche alcuni appuntamenti live, recensito il set dei New Candies e insomma spero che il tutto possa essere stato di vostro interesse. Tra poco ci sarà il podcast sul sito di Radio Città Aperta e su alternitalia.podomatic.com. Io sono giunto al termine, vi auguro un buon weekend. Quindi arriverà un ultimo brano ad opera dei Romani, Fiesta Alba, poi Spot e poi Night Toys fino alle 21. A seguire, dopo Night Toys, sarà la volta dell'informazione di Alessio Ramaccioni con Antitesi e Living in America. Con voi Alternitalia venerdì prossimo dalle ore 16, per altri miei appuntamenti quello prossimo, Puzzle, lunedì dalle ore 16, dove avrò ospite, come già detto, Fabrizio Testa. Loro invece sono in Fiesta Alba e su queste note vi saluto, ciao ciao da Gianluca Polverari e buon proseguimento d'ascolto con Radio Città Aperta, RCA, Resistenza Culturale Attiva.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Ti piace quello che facciamo? Vai sul sito radiocittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.

Oddio, cosa succede? Il bello di rientrare in diretta, vediamo se beccano. Questo è il balance, questo qui è un po' migliore. Hola! Benvenuti, ben ritrovati a tutti ragazzi. Questa è la decima nuova stagione di Night Toys. Ben 10, eh? Iniziato il 14 febbraio 2018. Se avessimo iniziato a settembre, andavamo nel decennale giusto, diciamo manca qualche mese, solo perché proprio era stata rifondata lì Radio Città Aperta. E va bene, e allora, eccoci qua, ben ritrovati, c'ho la cuffia che mi frigge, non riesco a capire il perché, ma adesso... Chissà, forse adesso va un po' meglio. E allora, ben ritrovati, non va meglio per niente, però insomma cerchiamo un attimino di trovare il quadro, sapete, dopo un mese di assenza, anzi avrei dovuto iniziare la settimana scorsa, e invece causa problemi casalinghi dovuti a mamma che si è rotta il famoso piatto tibiale, ho dovuto rimandare la partenza di Night Toys, anche il ritorno a Roma. Comunque, eccoci qua, ben ritrovati. Questa è Night Toys, signore e signori, decima stagione. Dario Pizzetti con voi al microfono, radiocittaperta.it, la nostra radio, il nostro sito dove poterci ascoltare e anche vedere, sia sul sito radiocittaperta.it, sia sul nostro canale Twitch 340-197-4468, il nostro WhatsApp per interagire con noi. La nostra app per iOS, se ce l'avete già, altrimenti scaricabile anche per Android, perché su iOS in questo momento non si può scaricare, però per Android sì, sempre gratuita, si scarica in poco tempo, cioè proprio secondi. E niente, dicevo del canale Twitch, potete aiutarci iscrivendovi, se avete Amazon Prime è gratuita, e contribuite anche alla sopravvivenza della radio, che come sapete è totalmente finanziata da noi e anche dalla bontà degli ascoltatori, magari con un contributo con carta di credito PayPal. Lo vedete sul nostro sito, appunto c'è il tasto apposito, e ve ne saremo eternamente grati. La sigla è sempre la nostra mitica Night Toys dei Pale TV, nella versione originale su Italian Records. Alex Fornari, Blu Niagara, Lady Adrenalina. E Valeria al basso. Quindi Alex, Valeria, Francesca e Alessandra ci fanno compagnia e danno anche il titolo alla nostra trasmissione. Dicevo, 340-9974-468 è il nostro canale WhatsApp. Allora, mesi pieni e forieri di concerti, ce ne sono stati tanti, chissà quali siete andati a vedere voi. Io quest'estate, diciamo, qualcuno, non troppi, se calcoliamo l'estate di giugno-luglio, insomma, tra Casino Royale, Litfiba, purtroppo non i CSI, non ero a Mantova il 31 agosto, che sarei potuto andare a Villa Franca a vedervi. Aspetto il prossimo anno, dai, la prossima stagione. Ieri erano a Fasano, so che il nostro Mate è andato a vederli e ha fatto benissimo, dopo la doppia data a Montesole. Adesso c'è Alba, c'è Spello, soprattutto domani sera, la data più vicina a Roma, fra parentesi era la sold out, era una delle sold out assieme a quella di Montesole, invece poi a inizio agosto un ricalcolo dei posti, ha messo in vendita altri biglietti, però purtroppo niente, manca il pernotto, mancano un po' di cose, per cui so già e sappiate ragazzi che c'è il tour il prossimo anno, 2027, anche nelle città, Milano, Roma, eccetera. Penso che sia un tour estivo, anche perché per certi altri versi ci sono altre notizie. È la grande estate del nostro Maroc, a.k.a. Gianni Meroccolo, uno che farebbe vibrare la platea
anche suonando un manico di scopa. In questo pezzo dei CSI il suo bassone è all'ennesima potenza, e questo ovviamente forma e sostanza, dall'album Tabula Rasa Elettrificata, un pezzo che ovviamente fanno dal vivo, dei 22 pezzi dal vivo appunto, con anche un pezzo dei CCCP, uno dei PGR e tutto CSI ovviamente. Inizia così la decima stagione di Night Toys, allacciate le cinture, si parte.

Oh, là, eccolo qua, stava sfumando in una classica, come si chiama, in un classico fade out anni 80, lungo. Questa era Tabula Rasa elettrificata, l'album, mentre il pezzo era Forma e Sostanza, un pezzo incredibilmente potente. Quasi un'anomalia, no, nella discografia dei CSI, normalmente misurati, non complessi nel suono, ma non con questo impeto di solito, no? Perlomeno nella costanza del pezzo intero. Uè, nel frattempo è arrivato il nostro grande Stefano De Camoz. Bentornato qui, Camoz. Ho girato la mia richiesta sul tuo WhatsApp. Un saluto a tutti gli amici di Night Toys. Allora vado a vedere immediatamente. Grazie, Stefano, evviva! Super, super questa traccia, come tutto l'album, come tutta la discografia, i tre album dei CSI, ma so che nel progetto ci sarà un altro album in preparazione, perché il progetto almeno è biennale, così è stato dal piano quinquennale al piano biennale, ma è diventato un piano quinquennale considerato anche il ritorno dei CCCP in doppie tournée estive 2024-2025. E adesso CSI pare che abbiano l'intenzione di far uscire un album, ovviamente non sarà immediato, chissà se sarà con la tournée del prossimo anno, che non sappiamo ancora se sarà primaverile o estiva, però è già in programma, infatti ho notizie certe da fonti certe, ovviamente. Ho detto non riesco ad andare a Spello, non so se riesco a venire a Villafranca, eccetera. E come non ti preoccupare, il prossimo anno c'è il tour anche a Roma, quindi è già in preparazione, giustamente, vedendo anche le folle che attendevano i ragazzi da tanto tempo. Da quel concerto del 2001 a Montesole, poi marchiato PGR, perché non c'era Zamboni, quindi c'è il CD, no? Ovviamente l'album anche. Che fu l'ultimo concerto dei CSI 25 anni fa a Montesole, infatti il primo concerto hanno ripreso da lì. E infatti a Montesole, a un certo punto, presentando il pezzo, ho detto l'altra volta che abbiamo suonato qua, Massimo non c'era, ora è tornato. Infatti è uscito dopo l'album PGR nel 2002, ma col nome PGR, perché giustamente senza Zamboni non poteva essere CSI. In pompa magna sono tornati, come sono tornati Litfiba. Finita la tournée il 15 di agosto in quel di Bellaria, il giorno dopo è saltato fuori, ma dopo il grande successo, eccetera eccetera, tenetevi pronti per un paio di sorprese. Quali saranno? Una è una quasi certa tournée invernale nei club, quindi non so che tipo di club, se qui sarà Atlantico, sarà Palazzetto dello Sport, non lo so, però una tournée invernale pare che sia 90% sicura. E qual è l'altra sorpresa? Magari la pubblicazione dei famosi inediti. A tal proposito, prendetevi 17 re rimasterizzato, anche in CD, che è notevole. Come notevole questo pezzo, che si chiama Oro Nero, che avete visto il tour sempre di 24 pezzi, poi a un certo punto, a cominciare dalla data in Puglia, quella di Melpignano, hanno tolto due pezzi, non facevano più il Vento e Santiago. E poi per un altro paio di date hanno tolto anche Oro Nero, che non è stata fatta a Pordenone e alla data prima di Pordenone, che non ricordo dove fosse, mentre è stata ripresa a Forte dei Marmi, mentre da Melpignano in poi,

Oh. L'oro nero, l'oro nero. Litfiba 17 Re, questo era l'album Oro Nero, il pezzo, uno dei miei pezzi preferiti, ma sicuramente uno dei più riusciti di questo album imprescindibile. E niente, quindi è uscita anche la versione masterizzata, che è la stessa colorata del Record Store Day, poi fatta anche in vinile nero. Inutile che la mia malattia per loro mi ha fatto prendere sia il vinile splatter bianco e rosso autografato che anche il CD per sentire questa mania, la mania per sentire bene questa rimasterizzazione. E ho ordinato già il live, lo sapete che ci sarà il live di 17 Re, molto probabilmente con i 17 pezzi di 17 Re, compreso l'ultimo. Un live che si poteva ordinare solo sul sito della Sony da fine giugno fino al 30 agosto, per cui, come successe per il 12 pollici, quello che nella B-side aveva la versione live fatta al concertone del 1° maggio, anche in questo caso verranno stampate le copie ordinate dal, mi sembra che fosse dal 26-27 giugno fino al 30 agosto, e poi verranno consegnate a novembre. Spero l'abbiate fatto. Anche queste possono arrivare in versione autografata o meno, però da quello che so io non si dovrebbe trovare nei negozi dopo. Speriamo che la seconda sorpresa, oltre alla tournée invernale, sia appunto la stampa degli inediti, che ovviamente ho chiesto così, mi ha risposto direttamente il Maroc. Ha detto, sai perché non accade? Perché bisogna mettere quattro teste tutte d'accordo. E quindi pare che ci sia qualcuno, non si sa chi, che non sia d'accordo, così mi viene da dire, perché Ghigo, in un'intervista di quest'inverno alla mostra del disco usato qua a Roma, aveva detto saranno pubblicate. Il Maroc non vede l'ora di pubblicarli, secondo me anche Ayazzi. E quindi chi rimane? Certo, ci sarebbero pezzi incredibili, no? Una pubblicazione ufficiale di Idea del Fujiyama, di Pigala, di Notte a Dubai, di Tradimento, di Il Segnale, un altro gran pezzo di loro, After Death, A Satana, Zambesi, Mars, poi anche i vari studi, ce ne sono, c'è Giazzè. Ce ne sono diverse. Poi sarebbe bello sentire la versione in studio, magari del Vento, no? Che conosciamo solo una versione live, anche se c'è una versione fatta in studio, probabilmente un demo, perché sarebbe stato un outtake di Litfiba 3. Quindi sentirla in versione in studio. Ovviamente vorremmo anche la famosa 17 Re demo rimasta fuori dall'album dell'86. Comunque, speriamo sempre in queste inedite, speriamo che anche chi è reticente in questo momento si dia il suo benestare, anche perché, insomma, vorrei mica dire, sono diritti d'autore e quanto, secondo me ci sarebbe una corsa all'acquisto. Nel frattempo è arrivato anche Dario, il nostro Dario Tribal Cabaret, eccolo qua, bentornato, evviva, finalmente! Dovevo tornare la settimana scorsa, invece, ecco, poi ti racconterò più tardi della mia situazione estiva. Un agosto un pochino così, al netto di Federica che ha preso la polmonite e mamma con la gamba rotta. E va bene. E allora inizia questa nuova stagione di Night Toys. Mettiamo un po' di concerti, in qualche modo, avvenuti quest'estate, tra cui quello del Casino Royale, anzi, questa qua potrebbe essere anche la prima richiesta, perché quando la Dani Purple Art è andata a vederli in quel della festa di Radio Onda d'Urto a Brescia e mi ha fatto fare gli auguri di compleanno dal grande Alyosha, che vedrò dopo domani in quel di Monte Rotondo, grazie al Monte Rock Tondo. Quindi dicevo, quando torna Night Toys mi metti sempre più vicino. Eccolo che arriva. Super Casino Royale, che per chi è a Roma, sabato e domenica, questo sabato 5, domenica 6 settembre,
passeggiata Bruno Buozzi in quel di Monterotondo appena fuori Roma. Le premiazioni delle selezioni di Monterotondo per le giovani e nuove proposte. Domenica sera ci saranno in concerto gli Inna Cantina come guest star, e invece sabato Casino Royal, che sentiamo qui con Sempre Più Vicino, una richiesta in qualche modo di Daniela, della Dani che è giusto così, della Dani Purple Art. E quindi, come promesso, torna Night Toys, e quindi anche quest'anno saremo tutti sempre più vicini assieme al Casino Royal.

sempre più vicino Casino Royale. Oh, non fate poi come Giuliano Palma, vicini vicini poi mi abbandonate, no, che Giuliano Palma a un certo punto ha contribuito un po' a rallentare ovviamente l'attività dei Casino Royale, perché nel momento del decollo sempre più Dynamite, sempre più vicino CRX, grande album, poi lui molla e loro si fermano praticamente 10 anni continuando a fare concerti, facendo uscire un paio di singoli diciamo nel sottobosco e poi rientrando con un grande album che si chiama Reale. Adesso c'è il nuovo contratto con Asian Fake, quindi è uscito l'album Fumo, concerti vari in giro e sabato sera, scusate, saremo fra le mura amiche di Monterotondo per vederli di nuovo in azione, perché il concerto del 28 maggio in quel del Monk è stato galattico e quindi voglio riprendere l'esperienza. Nel frattempo saluto la nostra Laura, sei in diretta? Yes! Finalmente, sì, ciao Laura, ben trovata, bentornata. Come anche saluto l'Antonella, come stai? Rieccoci con i Toys, buon ascolto a tutti, buon inizio, un abbraccio a te Antonella, un doppio cuore che ricambio. Evviva, arriva anche la nostra Maria Gianturco, un saluto a tutti da Maria Gianturco, fuoco, fiamme, occhiali da sole, oltre che il vulcano che ne contraddistingue, oltre che la focosità, la provenienza. Arriva anche la Rosy, bentornato Dario, buon Night Toys a tutti, evviva, si ricomincia, lea, lea, lea, lea. Eh sì Laura, perché ho avuto, insomma, devo ancora rientrare un po' al lavoro, eccetera, eccetera, non ho fatto il post su Instagram, giustamente. Non eri al corrente, ma eccolo, ciao, evviva. Quindi sì, da adesso in poi, decima stagione di Night Toys 2026-2027. 10 anni. Cioè in realtà sarebbero 10 anni. Non ancora. Però le stagioni, no, vanno in anticipo. Mentre la Rosy, viva, inizio top CSI Elite FIBA e lasciami dire Marocolo soprattutto, un Marocolo galattico. Infatti un po' rosico di non essere riuscito ad andare a vedere i CSI. Sarebbe da scappare domani a Spello, ma quando tieni famiglia, mi sa che la Laura domani va fra a Spello, così come Emiliano. Uè, è arrivata anche la Miriam, ci sono anch'io, ale ale, viva! Bentornato, c'è ancora spazio per le richieste, tutto spazio per le richieste. Ce ne ho, datemene in abbondanza. Un saluto carissimo Dario, saluto anche le ragazze in ascolto. Sì Dario, io domani, avevano rimesso in vendita altri biglietti, vi ho detto, perché hanno fatto una rivalutazione degli spazi, però niente, non si può, dai. Poi andremo a vedere il prossimo anno. Non ti si lascerà mai Dario, evviva, un cuore per me e per te gigante Rosy, grazie. Ale ale, arriva anche Bobbissimo, grande Darione, vai facce sballare. Bisogna sbagliamo con la musica e non solo. E allora invece stasera in quel del Monk ci saranno dal nord-est i New Candies, sono stati anche ospiti nella compilation di Tribal Cabaret. A proposito, questo pezzo è dell'ultimo album, non ce n'è un altro. No, è l'ultimo album conosciuto. Sì, no, c'è quell'altro, vabbè. Comunque, sti cavoli. Ah, poi vedi, il 5 sono a Cagliari, il 4 dicembre a Macerata, vedi. Per esempio a Piediripa, al Circolo Dong. E invece il 5 dicembre all'Arcibellezza, il locale preferito dalla Corinne. Così mi ha detto, Rosy, quando andate su, è il mio posto preferito, un po' come il mio posticino preferito qua a Roma, il Monk, dove appunto stasera ci saranno i New Candies. Questo è dal penultimo album, scusate.
siamo a Vivid. Là, il pezzo si chiama Fact Eyes e questi sono... Looks.

New Candies Factice, si chiama così questo pezzo tratto dall'album del 2021 Vivid. Ho avuto un attimo di defiance pensando ai loro 5 dischi della discografia, iniziata con Stars Reach the Abyss, con New Candies as Medicine, Bleeding Magenta, quello che mi ha fatto innamorare della band, e poi Vivid, e poi The Uncanny Extravaganza, ovviamente del 2025. Super band, ragazzi, stasera in quel del Monk per il primo concerto della stagione per quel che riguarda il localetto di Via Mirri. Dopo una piccola pausa di agosto, hanno fatto concerti anche a luglio. Gli stessi Arab Strap io li vidi l'anno scorso, tipo al 20 luglio, ecco. Arab Strap che arrivano con un nuovo album, ma poi ne parleremo. Evviva! E allora, wow wow wow! Ecco Dario che mi dice, vedi, magari purtroppo... Ah, non ci sono stati, o ci picchia. L'intervista, ecco, sì, c'ho l'idea che ci fosse un pezzo, ecco qua. Brr, brr, brr. Ho sbagliato, magari purtroppo i New Candies mai stati nelle compilation di Tribal, ma si potrebbe caldeggiare stasera, direi. Una volta li abbiamo intervistati, gli abbiamo quindi dedicato uno o due pagine su fanzine. Sì, sì, questo lo ricordo benissimo. Pensavo fosse ci fosse anche il pezzo, ero un attimo così... Ecco qua, saluto anche Valentina Barile che mi manda un messaggio a proposito della situazione a Cuba. Appena rientrata da Cuba e quando ovviamente la situazione è precipitata, tutti a dare colpa al comunismo, ma non all'embargo incredibile che gli Stati Uniti gli stanno facendo, facendo sì che non arrivi benzina, corrente e quant'altro, mortalità infantile dal 4,4% al 9,9%. Dal 12 agosto ulteriori sanzioni statunitensi vanno a colpire paesi e imprese private che vogliono aprire relazioni economiche con Cuba. 176 misure trasformative che modificano la struttura statale attuale, modello economico di mercato. Misure che però non avranno effetti immediati, ecco. Il governo... ha risposto lo stesso Maduro che dava il petrolio a Cuba, ovviamente è stato arrestato apposta. Grazie Valentina di questa tua testimonianza e ti consiglio di contattare Alessio Ramaccioni, che è la parte giornalistica di Radio Città Aperta, presente su Facebook, presente su Instagram, e gli scrivi su Messenger o in DM. È il modo per farlo, per collegare, se tu sei all'ascolto, ecco, è il modo più immediato e sicuramente Alessio dedicherà lo spazio giusto. Eccola Miriam! Benissimo, Miriam, grazie del pezzo che mi hai dato, un cuoricino e un bacio anche per te. Ho capito bene che suonano stasera Roma e New Candies, benissimo, hai capito, non perderteli, gran bel live, quello che hanno fatto al Joshua, infatti, come ti posso dire, quando c'è stata il Roma Psych Fest, ero andato per vedere i Sonic Jesus, grandissimi, di cui avevo il disco, ma mi sono portato a casa anche Bleeding Magenta, perché mi avevano veramente entusiasmato. Grande! Ecco l'Antonella, viva, ecco qua la mia richiesta, grazie a te Antonella, sempre tutto in silenzio, così lasciamo la sorpresa. Cuba sì, Yankees no, confermo Stefano De Camoz, questa tua affermazione e la sottoscrivo. Ecco la Laura, ti chiedo un brano, come no, come no. E certo. Allora adesso
Dopo quando lo mettiamo ti metto, mi scrivo, cioè leggo quello che mi hai scritto, Laura. Evviva! Ci metto sempre, sai, mi piace sempre mantenere la suspense. Mentre a proposito della Rosy, a proposito della Corinne nominata prima, così è la sua pagina Understage, andatela a seguire su Instagram, tutte recensioni e foto di concerti. Siete andati a vedere in quel di Monza, dove l'anno scorso avevate visto i Casino Royal, se non sbaglio, i 99 posti che quest'anno ho mancato perché erano il giorno prima della festa nazionale britannica, io quel giorno ero disfatto, e quindi nei 99 posti che facevano il concerto assieme, prima uno poi l'altro, gli Asiam Dub Foundation, grandissimi, che si sono ritrovati poi sul palco della festa di Radio Onda d'Urto a Brescia. E poi c'erano anche i Knee Cap quella sera. Niente, saltati tutti e due. E visto che i 99 sono di Napoli, che facciamo? Da Cure Cure Quaglio, il loro primo album, arriva Napoli, credo cresciuta in mezza navi. Napoli, Quaglio de Pepe. Vabbè, lasciamo perdere il mio napoletano. Facciamo cantare Zulu.

0: Uè, Napoli, credo cresciuta in mezzo a Navi, cresciuta di pippate cuca e guaglione che si fanno l'eroi. Oh, l'ho detto giusto. A scuola non ci sono mai potuti. Gran pezzo questo dei 99 posse, di cui una cassetta meravigliosa live, proprio a Radio Onda d'Urto, cioè proprio alla prima festa di Radio Onda d'Urto. Facevano i concerti e poi il giorno dopo trovai la cassetta con tanto di copertina. Fantastica.
1: Napoli,
0: o quella lì, che è molto molto bella. Lì vedi anche gli assalti frontali, che doveva ancora uscire l'album Terra di Nessuno, ormai è bobba. Che periodo, ragazzi? Napoli, 19.05, se n'è già andata un'oretta, un po' scarsa perché abbiamo iniziato un po' dopo e ha sforato un po' l'amico Stefano Coletta e il narrador Cagliero, che sta facendo il Rototom Sunsplash in quel della Spagna, Benicassim, un'altra delle grandi sconfitte italiane, no? Si faceva Dosoppo e è diventato un grande indotto, grandi incassi anche da tutte le popolazioni. Poi ci ha messo di mezzo la polizia, che per sequestrare una canna ha fatto un casino, polizia, forze dell'ordine in generale, no? Quindi sono andato in Spagna, ecco che praticamente il Benicassim tra l'altro fa un giro di 20 milioni di euro, 20 milioni, eh? Cioè non solo loro, tutto il giro, che perché chiaramente dentro c'è chi vende roba da mangiare, eccetera, ma poi anche chi arrivava a Osopo, io non sono mai stato purtroppo, ma amici che ci andavano, e sai, vai a prendere da mangiare al negozio, quello e quell'altro, infatti anche le persone si sono rivoltate, no? Quando poi questi hanno deciso di andarsene, chiaramente si sono rivoltate un po' contro le istituzioni, ormai è perso, ormai sono un sacco di anni che in Spagna e la Spagna ne gode. Viva la Spagna! Ultimo baluardo di una certa democrazia che amiamo qui in Europa. Un'altra notizia di oggi è che all'Alcatraz a Milano, mi sembra l'11 marzo, ci sarà il ritorno di Giuliano Palma coi Blue Beaters. Quindi ritorno ad essere Giuliano Palma and the Blue Beaters. Ricordiamoli con questo pezzo del mitico Black, che si chiamava Wonderful Life. Giuliano Palma and the Blue Beaters, Night Toys.

Wonderful Life, Giuliano Palma and the Blue Beaters, per diciamo mettere una colonna sonora alla notizia della giornata, che appunto ho visto l'altro giorno che c'era Giuliano Palma in concerto da qualche parte. I Blue Beaters sono in concerto, non sono senza Patrick Benifei perché ovviamente è impegnato col Casino Royal perlomeno fino a metà settembre. Qui in questo video è presente con le sue tastiere, poi ha preso un po' la voce, no? È lui la voce dei Blue Beaters da quando poi se n'è andato Giuliano Palma, come la voce di Giuliano la fa lui nei Casino Royale. Ero Giuliano Palma, hai preso qualche decisione sbagliata, prima di tutto di lasciare il Casino Royale, seconda pure i Blue Beaters e la come posso dirti? E la carriera solista non è stata proprio come ti aspettavi, come anche quella di Pelù per quel che mi riguarda, niente a che vedere con quella dei Litfiba, sia quella degli anni 80 che quella degli anni 90. Wonderful Life, Giuliano Palma and the Blue Beaters, visti poi qua la prima volta, era fine anni 90, proprio qua dietro alla radio, al centro sociale Intifada, appunto con la prima formazione, Benifei, c'era qualcuno dei fratelli di Soledad, Bunna al basso, insomma una bella cosetta. Evviva la Rosi, da bomba sto concerto, al banchetto avevano solo delle t-shirt, niente dischi. Quello dei 99, dici? Guardando il timing, penso di sì. Nel frattempo ho letto di là che mi volevi chiedere un pezzo dei 99, ti ho anticipato, ma sono sempre pronto se hai un altro pezzo. L'ho fatto proprio perché ho visto che la storia tua è della Corinne, che saluto, anzi ho visto anche il messaggio. Grazie, un saluto Corinne, un bacio, evviva, speriamo di vederci presto in quel del Joshua. Continuo sempre a guardare le date dei Not Moving che continuano ad aggiungere, allungare, eccetera. Speriamo che ritornino da quelle parti, perché una puntatina Comasca la farei ancora molto volentieri. Poi quei locali lì sono proprio i locali che mi piacciono. Penso che come voi che abitate di lì a poco, ecco, se abitassi da quelle parti ci andrei pure a lavorare, a fare il barista alla sera per godermi quei concerti e quel localetto meraviglioso che mi è piaciuto proprio tanto. Non ultima la compagnia che c'era quella sera, che è il primo motivo che ti fa prendere il biglietto del treno. Yeah! E così si va avanti, 19:14, giovedì, sono un po' sballinato perché da noi lunedì, l'ultimo lunedì di agosto è festa, per cui oggi penso sia mercoledì, stamattina proprio l'ho presa per miracolo le cuffie per venire a fare la trasmissione. Proprio per miracolo, perché ho detto no, ma oggi è mercoledì, no, è giovedì. E vabbè, ce l'abbiamo fatta però, ci mancava di dare un secondo pacco, ci sarebbe mancato proprio. E allora da Giuliano Palma and the Blue Beaters andiamo a un altro concerto dell'estate, quello che non ho visto, ma ha visto l'amica Valentina per la Peppa. Volevo andarci ma veramente ero distrutto, e quindi dai Kneecap, belli duri e possenti, questa Get Your Brains Out.

Nick App, eccoli qua, Get Your Brace Out, potentissimi, dove c'è una corona, una regina che viene spogliata della sua divisa e lasciata in reggiseno. Con tanto di tatuaggio sul petto, veramente forti, fortissimi loro. C'è un poco omicidiale durante il concerto, mi è stato riferito. E insomma, uno dei concerti che ahimè mi son perso. Insieme a quello di Cabaret Voltaire, gratuito. Ma anche lì bisogna mettere sempre d'accordo famiglie e quant'altro. Però ho visto Tricky, ho visto i Si Boom Voilà, per esempio. E qui, ridendo e scherzando, durante l'estate è arrivato l'annuncio del nuovo album dei Fontaines DC, in uscita mi sembra il 16 ottobre, anzi si chiamerà Dopamine Chamber. Un'unica data italiana, a marzo mi pare, in quel di Bologna. Da stamattina c'erano in vendita i biglietti, ci sarà stato un click day incredibile, tutti li vogliono, tutti li cercano. Però fare magari anche un 2 o 3 date, insomma, anche i promoter, cavoli, rischiate un pochino. Guardate che i Fontaines DC fanno il botto dappertutto, potevi fare Milano, Bologna e Roma, per esempio, ma anche un Napoli, farebbero il pieno da tutte le parti. Ormai si osa poco, o si va sul sicuro, ho tante band, concertino a Milano e ciao. E quindi concertino a Milano, per dire, cioè a Milano passano tutti, a Milano deve essere milionario per andare a vederli tutti, perché anzi rosicherei ancora di più, perché magari ne vedo uno e ne perdo un altro, e quindi meglio vivere senza, ecco, dice ma sono solo a Milano, non posso andarci, ecco, ci accontentiamo dell'aglietto, come si dice. Aspettiamo questo disco, e questo è il singolo nuovo, la richiesta del nostro Bobbissimo. Ce lo ascoltiamo qui a Night Toys, in attesa dell'album, manca poco più di un mese. Già partito il pre-order. Il pezzo si chiama Marianne, che sarà quella bellissima ragazza che appare nel video mentre tutto il resto della pista è sfocato. Lei è perfettamente a fuoco, è bellissima.

Pezzone, pezzone, cari miei amici, grazie Bobby per questa traccia. Ecco qua che però mi appare Roman Holiday adesso, quella è già andata. Marianne, il nuovo singolo che anticipa l'album in uscita fra poco più di un mese, il 16, venerdì 16 ottobre. C'è già uno step diverso, eh? Qualcosa sta cambiando, ma non... Il 26 ottobre sono all'Unipol Arena, ma sicuri? Può essere, può essere.

Sì, 26, che però qua non è segnata, sì, perché tra Barcellona e Belgrado, sì, sì. Il 26 ottobre, lunedì, giusto, giusto, vero, vero. Pensavo a marzo, ho fatto un po' di confusione, pensavo venissero più avanti, invece no, freschi freschi, 10 giorni dopo l'uscita dell'album, di lunedì all'Unipolarene. Chi di voi ci andrà? Magari qualcuno? Ecco qua, è una puntata sui concerti? No, posso scegliere qualcos'altro, ne ho visti diversi. Mandami anche un altro pezzo, Laura, anche quell'altro lo mettiamo. No, ho fatto così, ho preso spunto, insomma, visto che abbiamo avuto la pausa estiva, magari qualche concerto che si è andati a vedere. Qui per, è il singolo nuovo dei Fontaine's DC, è la richiesta di Bobby. No, non necessariamente i concerti, anche perché il prossimo pezzo non lo è. Però se è un altro pezzo di un concerto che sei andato a vedere, non so, lo aspetto. Vedi, il 26 ottobre il concerto dei Fountains, esatto, mi hai subito corretto. Lontani da Dogra l'anni luce ormai, lontanissimi, lontanissimi, sì sì, è proprio tutto cambiato. Era un'altra roba, il primo album era un'altra roba, qualcuno li paragonava agli Smiths, per esempio. Come se avessero, no? Primo pezzo che parlava di Dublino, quel Dublin is mine, era quasi l'England is mine degli Smiths. Adesso sono un'altra cosa, ma giustamente bisogna rinnovarsi. Rinnovarsi, insomma, non fare lo stesso disco all'infinito, ecco. Dogrel era uno, poi hanno preso, io amo molto il secondo. Le Skintifia, insomma, sono poliedrici, 5 album. Tipo in 8 anni, per cui anche il solista di Ray Chatten. Però sempre piacevoli, riescono a fare un sound ancora, cioè hanno ancora tante cose da dire, ecco. Questo si sente, ecco, perché non è per niente stanco il loro suono e direi decisamente bello. Fontaine's DC, Marianne, la richiesta del nostro Bobbissimo, mentre arriva la richiesta anche del nostro Stefano De Camoz, che mi prende i mitici Noir Desire, che per me erano mitici, ovviamente, poi, come si dice, chiaramente quello che era successo, lui che ha ucciso la Bertrand Cantat, che uccise la fidanzata, poi era la figlia di Trintignant, no, il famoso attore. Non so se con i Noir Désirs ci ha anche collaborato Canali, può essere, come con i Fédération Française des Fonds nel suo periodo francese. La fine degli anni 80, primi 90. Ora siamo a settembre, giustamente il pezzo è in tema del mese, si chiama Septembre, en attendant, Noir Désir, Anna et Toys.

septembre.

0: Septembre, en attendant la voce di Bertrand Cantante, dei Noir Désir. Molto molto bello questo pezzo, ci piace tanto.
1: Juste le temps de battre des cils, un souffle, un éclat bleu, un instant qui dit mieux. L'équilibre est fragile.
0: Vedi che bel pezzo, ragazzi. Allora, benissimo. Scrivi, scrivi, Laura, che adesso intanto arriva il tuo primo pezzo a questo punto. Facciamo dall'ultimo album, sì, ti rispondo così, in diretta. Diretta direttissima, 19.33, giovedì 3 settembre 2026, Night Toys, la prima dell'anno, decima stagione. Arriva appunto il pezzo di Laura che dice: ti chiedo un brano da un album di Warren Zevon del 1975, sai che sono nostalgica, e tutti un pochino, che ho saputo da poco essere i preferiti di Keith Richards. L'album si chiama Excitable Boy, il brano è Werewolves of New York, mi sono inventato le città così sono andato da una parte all'altra dell'Atlantico, senza dire niente. Se piace Keith Richards era una garanzia. Poi ti ricordi, Warren Zevon fece anche un album assieme ai REM, che in quel caso ebbe un nome, era una cosa, no. Cioè Warren Zevon e i REM, però non è Warren Zevon e i REM, cioè è un nome di tre parole di cui non ricordo, è un album del 1984. Poi mi ricordo che l'amico Silvio del negozio di Street Records di Gonzaga, provincia di Mantova, ora in pensione ovviamente, e ha procurato dischi a tutti. Una volta, insomma, un amico grande fan dei REM procurò anche il 7 pollici estratto, l'unico 7 pollici estratto da quell'album, con ovviamente la B-side inedita. Non mi sfugge in questo momento il nome, ma possiamo wikipediare, googolare, direbbe qualcuno. Ma Google mi sta andando un po' così, è come se genuflette subito, a banana arancione. Appena lui ha detto adesso potrei cambiare il nome, come fece con il Golfo del Messico, Golfo d'America, visto le cose col Canada, non più Lake Ontario ma Lake of America, subito è andato così. Adesso chissà se scriverà dello stretto di Hormuz, dello stretto di Trump. Mamma mia, che matto, Dio buono. Speriamo se ne vada a fanculo presto, scusate il francesismo, c'è quel noir désir, insomma, mi viene da parlare francese. Quindi Warren Zevon, appunto, se lo dice Keith Richards è una garanzia, ma lo dicono anche i REM, quindi Warren Zevon, Werewolves of London.

Werewolves of London, mitico Warren Zevon, grande artista, amato anche dai Rem, ecco, sono dato a vedere. Erano gli Hindu Love Gods, appunto c'erano tre quarti dei Rem, Peter Buck, Mills e Barry, non c'era ovviamente Michael Stipe. Ed il gruppo nato quasi per gioco alla fine degli anni Ottanta, dopo le sessioni delle, le session della registrazione dell'album Sentimental Hygiene del 1987, in cui Rem facevano già da band di supporto, un po' come Robbie Robertson, a cui supportavano un po' gli U2 nel periodo di Joshua Tree, anche se lì c'è solo un pezzo, diciamo, in quell'album appunto della fine degli anni Ottanta c'è solo un pezzo fatto con gli U2, ma loro hanno suonato più o meno in tutto il disco, così come Daniel Lanois. Quindi Hindu Love Gods, infatti l'album è del 1990, pensavo un pochino prima, composto interamente da cover blues and rock, e contiene una famosa versione di Raspberry Beret di Prince. Comunque, Hindu Love Gods, prima si trovava tantissimo, è tanto che non lo vedo neanche nell'usato, eccetera eccetera, ce l'avranno tutti i fan dei Rem. Arriva il pezzo dell'Antonella, che mi prende questi soft vein. E ci richiede questa traccia che si chiama All We've Known of Heaven, tutto quello che sappiamo del paradiso. Tutto quello che abbiamo saputo, che c'è il passato. Soft Vein and Night Toys.

Wow, eccoli qua, Soft Vein, All We've Known of Heaven, tutto quello che abbiamo saputo del paradiso ce lo raccontano in questa canzone, Soft Vein, pezzo uscito a giugno, la richiesta della nostra Antonella, che arriva puntuale qui a Night Toys. Oh. Un bel tiro, bravi. Grazie Antonella per la tua richiesta. Ora è il momento di passare alla richiesta della Miriam, che richiede la band Bring Me the Horizons e il pezzo che si chiama Dark Side.

0: magical.
1: Dark Side, Bring Me to the Horizon, Bring Me the Horizon, non to the, beh, uguale. Portami l'orizzonte. The Dark Side, la richiesta della nostra mitica Miriam. Eccola qua, wow, grazie Dario, un triplo cuore che ricambio, grazie Miriam. Miriam e lo Stefano della Miriam, eccoli lì. Che si baciano. Nella foto profilo di Miriam. E viva! Viva l'amour sempre. Ah, ecco, mi scrive, ecco qua, vedi, la Corina Understage, vedi, grazie Darione, un abbraccio dal popolo di Understage, viva, un cuore che ricambio, prenderò la replica ovviamente, che sarà domani sera. Come sempre dalle 18 alle 21, come la diretta, quindi giovedì diretta 18-21. La replica il venerdì 18-21 sempre, podcast e playlist appena finita. Appena finita la trasmissione, poco dopo, troverete tutto. Ah, il concerto dei Soul. Ah, lì, ecco, sì, ma mi ricordo perché hai messo tipo la storia, Bene, in ricordo di un bellissimo concerto di quest'estate. Piacciono molto anche a Federica e System of a Down. Infatti quando ho detto che ci andai, ha detto, belli, piacciono. Quindi evviva l'amore e la musica che dà amore, ed è tutta una catena di musica e di amore. E allora, poco fa la Laura diceva, ma è una puntata sui concerti? Sì, no, come volete voi. Io ho iniziato un po' così per dare un là alla trasmissione e alla stagione. Allora ho visto diversi concerti quest'estate, fra cui uno che mi è piaciuto tantissimo, è quello di Caparezza. Come dicevamo, mai visto dal vivo, ma mi piacerebbe vederlo perché è pazzesco il suo concerto e lo so. Poi i pezzi ce li ha, quindi è venuto a Rock in Roma, ma ero in vacanza quando è venuto, per cui niente, è zompato anche stavolta, però conterò di andarci prima o poi. Il pezzo richiesto dalla Laura si chiama Io sono il viaggio, Caparezza My Toys. Grazie alla Laura.

0: Sempre pezzi pazzeschi quelli del nostro Caparezza. Questo è Io sono il viaggio, dall'ultimo album che si chiama Orbit Orbit, giustamente come ecco, vedi, l'album è la soundtrack dell'omonimo fumetto Orbit Orbit, appunto, dal titolo anche all'album. Avevo in comune molte letture, appassionato di fumetti. Se riuscite a incontrarlo, a farci due chiacchiere, perché lo vedo una persona, diciamo, molto disponibile, sarebbe veramente super. Saluto anche Andrea De Pastaman, ti faccio due richieste, poi andrò di podcast domani mattina. Viva! Bentornato anche Andrea.
1: Lenti o rapidi?
0: Segna.
1: 20 cambio diretti, stessa meta fatale, sì, ma itinerari diversi. Sogno un viaggio di Melville.
0: Grazie Laura per questa tua richiesta.
1: Vita per Moby Dick.
0: Sempre un bel tiro, il capa.
1: Il gatto Nando. Mi metto in piedi come sugli stemmi il gatto pardo, anche in alto mare.
0: Anche sui bei calembour.
1: Per i cieli come un astrolabio, giovane alto brando.
0: Vocali sono notevoli.
1: Casa e corre il mondo nel bar.
0: Ne sono proprio un segno distintivo.
1: Broncio sogno e il punto di vista si allarga. Se dall'astronave.
0: Adesso andiamo a trovare un album che mi piace molto, è quello di Maverick Persona. E questo è il loro secondo, che si chiama In the Name of. Fatto da Deje e Amerigo Verardi, dove c'è anche a disposizione qua in radio, io ce l'ho, che me l'ha mandato proprio Maverick in persona.
1: Scriverò sul retro della cartolina.
0: Ecco Laura, magari Dario, c'era tantissima gente, sono andata via subito alla fine, così è. Capita, poi soprattutto nei concerti grandi, insomma, a volte è un po' difficile incontrare, però magari accadrà. E te lo auguro, così si potrà parlare delle passioni in comune, che ovviamente quando ti piace la musica di una persona sono sicuro che le passioni in comune sono tante. Ovviamente, niente accade a caso. Dicevamo Maverick Persona, l'album, il loro secondo, si chiamava In the Name of. Il pezzo che ci ascoltiamo si chiama Complete the Task e lo ascoltiamo qui a Night Toys dopo un pochino di tempo. Mi piacciono molto loro due album, praticamente nel giro di un anno, quest'ultimo del 2024, e aspettiamo un sequel che meriterebbe veramente, veramente tanto. Vai, Complete the Task, Maverick Persona, un Amerigo Verardi, da 40 anni in sella all'Alternative Italiano, sempre in pole position, direi.
2: Let the feast begin.

and make the event. Fat bourgeois. On all fours. Good.

Maverick Persona Night Toys, l'ennesima creatura di Amerigo Verardi, qui assieme a Deje. Gran bel disco, come sempre uno spessore, direi così, internazionale, per non dire altro, insomma, poco, sembra poco italiano, no, questo disco, notevole direi. Vediamo qua cosa mi scrive Andrea, ecco, allora se possibile, allora se possibile, è possibile, li mettiamo. Ciao Mandy, non arrabbiarti, ma mi ero completamente dimenticato della diretta, guarda, anche io, perché pensavo fosse mercoledì, proprio perché faccio tre feste, io faccio quattro feste britanniche che non si fanno. Uno è il Venerdì Santo, che gli inglesi festeggiano, quindi sto a casa dal lavoro, e poi ci sono i Bank Holiday, il primo e ultimo lunedì di maggio. Non sono feste di nessun che, è giusto, inizia la bella stagione, facciamoci un weekend lungo, quindi il primo di maggio, il secondo è legato un po' alla regina, però c'è sempre, e l'altro è il Bank Holiday, l'ultimo di agosto, per dire ciao, facciamo un weekend lungo che salutiamo l'estate, entriamo nell'autunno. Quindi quando succedono queste Bank Holiday, il martedì sembra un lunedì, il mercoledì sembra un martedì, il giovedì sembra un mercoledì. Quindi sono stato il primo io a dimenticarmi. Stamattina in fretta e furia ho tirato fuori la cuffia perché stavo venendo via senza, ecco. Per cui meno male che poi eccomi qua. Poi dalla prossima settimana si inizia a lavorare di lunedì, non c'è più Bank Holiday, non c'è più niente. Nel frattempo sono massacrato di zanzare. Viva! 20.07, andiamo con una novità. Sto parlando dei mitici Arab Strap. Domani uscirà il loro nuovo album che si chiama Half-Toed Tales, ovvero le storie mezze raccontate. Il pezzo che ne anticipa l'album, sicuramente un'altra bomba da quando poi si sono riuniti. Dicevo, il pezzo si chiama Glamour Magic e ce lo ascoltiamo qui a Night Toys. Arab Strap da Glasgow, visti proprio l'anno scorso a luglio al Monk, fantastico concerto.

Arab's Rap qui. Wow, si finisce così con un Arab's Rap qui a Night Toys, Glamour Magic, così si chiama la traccia che anticipa l'album in uscita domani, venerdì 4 settembre. Si chiama Half Told Tales, quindi le storie mezze raccontate. Il meraviglioso duo scozzese ritorna. Questa bella voce calda e cavernosa e la musica avvolgente che cozza contro il clima, no? Notoriamente freddo e quasi un ospitale della Scozia. Veramente Scozia, io sono stato ad agosto un po' di anni fa e lì veramente il vestito a cipolla e sono stato all'isola di Sky, Glasgow, isola di Sky, e niente, proprio un vestivi caldo da stare in canottiera e poi anche felpa e kiwi sopra e c'hai freddo, tutto nella stessa giornata. Evviva, allora andiamo alla richiesta del nostro smemorino Pastaman e le sue richieste. La prima da un album meraviglioso di PJ Harvey che si chiama Rid of Me, si chiama Rub Till It Bleeds, Night Toys e la mitica Polly J di nuovo con noi.

un artista che non ho mai visto dal vivo, malgrado me a Cipicchia, PJ Harvey, Rob Tillet Blades, dall'album Read of Me. Ricordo quando venne il Vox a Nonantola, appunto metà anni 90, To Bring Me Your Love era l'album, il terzo. Andarono degli amici, ma io lavoravo non in quella zona. Poi di sabato sera, concerto 50 minuti, nonostante i tre album. Non so se sia ancora così, ma non penso sia una che faccia comunque più di un'ora e un quarto, nonostante il lungo e gigantesco catalogo. Ecco, e allora wow, 20 e 20 di questa prima puntata di Night Toys. Della nuova stagione 2026-2027. Sentiamo il secondo pezzo del nostro Pastaman. Mi prende Wall of Voodoo dell'album Seven Days in Summit Town. Deve essere il primo senza Stan Ridgway, no? Presumo, se non ricordo male. Il pezzo da lui richiesto è questo qua con il pagliaccio in copertina. Si chiama Far Side of Crazy. E ce lo ascoltiamo, Night Toys.

Eccoci qua, stavo prendendo titoli perché la Rosi mi ha scritto sul telefono di là e poi è arrivato anche il messaggio di Emiliano, allora sto guardando questa Far Side of Crazy, World of Voodoo, la seconda richiesta di Andrea Pastaman. Nel frattempo, Rosi, ho recuperato la tua richiesta, cioè l'ho recuperata ora perché mi ricordo che mi avevi mandato una richiesta, ma hai fatto bene a ricordarmelo perché in questo momento mi sfuggiva. Nel frattempo è uscito un album dei Cramps che riprende demo della fine degli anni 70, un disco che sto aspettando con ansia. Intanto che mi arriva, speriamo, ci ascoltiamo da questo classico che si chiama Off the Bone, il pezzo che si chiama Human Fly e Cramps and Night Toys. Che bomba, ragazzi, anche loro mai visti live, ahimè, e mai più li rivedrò perché Lux Interior non c'è più, ahimè.

Wow, eccoli qua, Human Fly dall'album mitico Off the Bone, Cramps and I Toys. Non abbiamo mai abbastanza dei Cramps, grande, grandissima band che purtroppo non ho mai visto dal vivo. Queste sonorità tanto care anche in Not Moving, per esempio. Super, super. Siccome hanno condiviso anche un membro, andiamo da una delle mie band preferite, i Gun Club. Di Jeffrey Lee Pierce, grande, ormai non c'è più purtroppo, ha lasciato una bella eredità sonora. Quest'album si chiama Miami, è quello con le due palme, tutto verde. Run Through the Jungle è il pezzo che ci ascoltiamo qui a Night Toys, direttamente dal 1982.

0: Pezzone questo Run Through the Jungle Gang Club dall'album Miami. Grande songwriting quello di questo pazzo Jeffrey Lee Pierce. Grande, grande band, qualcosa mi manca. Ma cercherò di recuperarlo. Fra parentesi, questo ce l'ho in versione doppio CD con anche un live dentro, insomma, notevole, notevole. Sempre una sicurezza. Sto rock malatissimo. Ma altrettanto bello. Anzi, direi bellissimo. Ecco qua la Miriam, vedi, ricordo di Dario, posso fare un'altra richiesta in tema live? Gli ho già messi i Litfiba, Miriam. Li mettiamo la prossima settimana, lo teniamo per la prossima settimana. Lo so che è bellissima, papaya, la teniamo per la prossima settimana, sai che i Litfiba non guastano mai. In ricordo di Aste, del bellissimo gruppo di amici che se l'è goduto con me, guarda come avrei voluto esserci, sono tornato dalle vacanze proprio quel giorno, ecco, se fossi tornato solo un giorno prima vi raggiungevo ad Asti, ecco, mo l'ho detto, un cuore che ricambio, grazie Miriam. Grazie, grazie, ma la tengo per la prossima settimana, che fa sempre piacere. Avrei voluto tanto vederli anch'io, i Cramps, dice piangendo la nostra Rosy. Lo immagino, ho avuto amici, insomma, poi suonavano sempre in posti un po', cioè a Pinarella di Cervia, gli ha visti un amico, forse al Festival Beat anche sono andati, insomma. Una band che veramente, veramente mi manca. E purtroppo, che al netto anche degli altri componenti che sono cambiati, però Poison Ivy e Lux Interior sono loro i Cramps, ecco, mancando uno dei due, eccola. E grazie Miriam per la tua richiesta e grazie Super Rosy, che nel frattempo arriva con la tua traccia. Ormai in trip per le band spagnole, questa è una one man band, una monobanda come il nostro amico Omar Out. Tra parentesi lo saluto, è stato selezionato da Manuel Agnelli, no, per la sua rassegna Carne Fresca. E sai che quando diventi carne fresca, come aveva fatto con la tournée di Ballata per piccole Iene, e ad ogni concerto c'era l'apertura di una band Carne Fresca. Chissà se nella prossima tournée, quella che celebra quello che non c'è, sarà a gennaio, la prima data di Roma è sold out, andrò ovviamente alla seconda, anzi vi devo ricordarmi di prendere il biglietto, sarà a gennaio, ci vorrei proprio andare, e magari una delle date le aprirà il nostro Omar Out, e glielo auguro proprio, una scoperta di Tribal Cabaret, prontamente recepita anche da Night Toys, che l'ha trasmesso alla grande. Dicevo, una one man band alla Out, viene dalla Spagna questo Depressione Sonora, il pezzo che ha scelto la Rosy si chiama Me va la vida en esto, e questo
1: Todo lo que quiero arde nel fuego.
0: È Depressione Sonora.
1: Siento, lo guardo nel pecho, ya tengo mi casa del árbol. Vivo en un pino, en medio del centro. Cuento las monedas, los días que quedan. No me mires con pena, defiéndete idiota. Saco el cuchillo antes que el resto. No olvides mi nombre, voy a ser eterno.

0: Depressione sonora, me va la vita in esto. Questa è la richiesta della nostra mitica Rosy.
1: Lo guardo nel pezzo.
0: Che qua c'hai tutto il parentato, c'hai tutto il parentato.
1: Vivo in un pino,
0: in Spagna, per cui.
1: Cuento las monedas, los días que quedan. No me mires con pena, defiéndete idiota. Saco il cuchillo antes che il resto.
0: Eccolo qua, mi sono perso un attimo, dice l'Antonella. Run to the jungle, chi è il gruppo, Dario? Sono i Gun Club. Tutta robina anni 80 interessante, una band che ti consiglio, dall'album Miami a Las Vegas. Insomma, una sicurezza, molto molto fighi.
1: Critico del che non tiene miedo, una
0: sicurezza. Sicuramente li conosci.
1: Che ricorre mi spalda e sonora los perros también van a cazar.
0: Sì, grazie a te Dario, va bene anche per la prossima volta. Mi spiace non aver sentito che avevi già passato il Lit FIBA, magari sì, lo passai come seconda traccia. Quindi tipo alle 18:20, perché abbiamo iniziato verso le 18:10. E quindi non l'hai sentita, esatto, però la mettiamo perché i begli incontri e le belle giornate vanno assolutamente celebrate. Quindi non ce li dimentichiamo la prossima settimana. Fantastico quel brano, grazie, grazie a te Antonella, veramente bello, ma guarda, vai sul sicuro con loro. C'è Lexington Avenue, un altro pezzo che mi piace tantissimo di loro, ma insomma, Dove peschi è stupendo. La voce, il suono, mai aggressivo, caldo, avvolgente, piace. Nonostante lui era una testa, non testa calda, però insomma, ovviamente se n'è andato grazie per colpa degli eccessi, e, però ha lasciato anche tanto. C'è gente che non fa eccessi e non ci lascia niente. Allora adesso arriva anche la richiesta del nostro Emiliano, che arriva sul mio telefono, e in quanto ecco, dice, ecco Dario, bentornato, sono Macerata, mia figlia al concerto di Coez e piange, ascolta tratti e richiede un pezzo al volo. Ma dai che la Chiara è una bravissima chitarrista, quindi merita di essere accompagnata nelle sue passioni. E poi Coez alla fine qualche pezzo bello, chiaramente sono cose che vanno bene, è giusto per la sua età, eh? Ricordiamo che anche il primo album di Coez fu prodotto da Riccardo Sinigaglia, per cui ecco, non un ultimo, io mi ricordo qua a Roma, no, agli angoli delle strade, quelle pubblicità che mettono, no, quegli spazi tipo non so 70x50 che mettono agli angoli degli incroci, c'era questo Coez e non si sapeva chi fosse, e adesso ha avuto un successo incredibile, quindi bravo papà Emiliano che porti la Chiara ai concerti dei suoi idoli. Poi vedrai che ti farà felice con la chitarra, con qualche pezzo che ami tu. Chissà quando dovrò portare io Olivia, nel frattempo insomma l'ho portata ai MUMA, all'orchestra tipo a San Marcel Duchamp, a Daniele Silvestri, a Newt lo portò Federica perché io ero al lavoro, però è come si dice, già 4 concerti, poi magari vedremo cosa succederà. Dov'è Coez? Vabbè, a Macerata, non nel pratone mitico degli After Hours, dei CCCP, dei Lit FIBA, magari da un'altra parte. Bene, bene. Allora, gruppo Off Contact, che sono una band di Sioux Falls in South Dakota. Un sound difficile da classificare, attinge all'urgenza del post-punk, al groove di Manchester, alle atmosfere shoegaze, wow, alle sonorità psichedeliche, alla lenta progressione del post-rock. La loro musica vive nello spazio tra tensione e distensione. Buon ascolto! E quindi evviva Off Contact, così si chiama la band, che ci propone Emiliano, Stakes Are High. Questo è il nome della traccia. Buon concerto Emiliano, buon concerto Chiara, divertitevi, evviva! Che alla fine vedrai che ti divertirai anche tu, Emiliano.

Wow, bomba questa Stakes Are High degli Off Contact, band americana consigliata dal nostro Emiliano mentre si sta apprestando al concerto di Coez con la Chiara. E quindi buon concerto, poi ci dirai, poi mi dirai se ti è piaciuto, dai, qualche canzone ci piace. E dai, siamo sempre così, no? Il distacco generazionale. Figurati come sarà tra me e Livia, che meno male che insomma ci teniamo sempre aggiornati, e quindi non potrò fargli ascoltare a 20 anni nel 2042 le canzoni solo degli anni 80, ecco, di 60 anni prima. Aiuto, già mi gira la testa, meglio mettere un altro pezzo, che devo tornare un attimo al lavoro, quindi non arrivo alle classiche 21:10, ma finisco 10 minuti prima. E ho iniziato alle 18:10, però di solito arrivo alle 21:10 per fare, visto che dopo di noi c'è la playlist, quindi mi permetto di andare alle 3 ore. Oggi mi fermo alle 21 perché devo fare una corsa al lavoro, a vedere che succede. Guest, ci sta benissimo questa canzone degli Yard Act. L'album nuovo si chiama You're Gonna Need a Little Music, è uscito il 17 luglio. Il pezzo si chiama, come la stagione, The Night Toys, New Beginnings, un nuovo inizio, nuovi inizi. Questo è quello della 10ª stagione. Eccoli che arrivano, Night Toys, Yard Act, ovviamente.

Il New Beginnings degli Yard Act, che sono arrivati con un nuovo album il 17 luglio, già consigliatissimo non solo da me ovviamente. Il 17 ottobre saranno a Milano, e dove se no? Ai Magazzini Generali, unica data italiana chiaramente. I amended the dates and the names on the record, but the guilty parties were all still. Spero come vengano presto anche dalle parti di Roma. Mentre Miriam dice: Dario, comincio a salutare te e tutti gli ascoltatori perché mi metto a stare a stirare, immagino, intanto che ascolto. Buonanotte a tutti, buonanotte a te, Super Miriam, un bacio che ricambio. E quindi grazie per questa bella prima puntata insieme della nuova stagione, adesso l'ultima traccia e poi vi saluto, diciamo, dai, 5 minuti prima. In realtà dovrei finire alle 21 e alle 21 finirò. Però siamo abituati ad arrivare alle 21.09, ma devo fare una piccola fuga. Nel frattempo voglio salutare Maria Gianturco, Bobbissimo, Dario Tribal Cabaret e Daniela ovviamente, Valentina che ci ha dato informazioni su Cuba, poi Stefano De Camoz, poi Andrea De Pastaman, poi la Super Rosy, Antonella, Miriam, lo Stefano della Miriam, la Laura, buona serata a te Laura, un cuore che ricambio. E poi saluto tutti gli amici del podcast, in questo caso, che sicuramente saranno Ross, la Mariella, la Katia e il Pontagnez e Matt e poi Mariano e Emiliano ovviamente, che stai ascoltando Coez, l'Alessandra e poi Mike, la Silvia, la Dani, Purple Art, Pietro, Rob De Grieg, che oggi è il compleanno della figlia, happy happy birthday. E poi la Pat, voglio salutare. Sono dimenticato qualcuno? Forse sì, forse no. Andrea DJ, ecco. Peter Crown anche, che mi scrive sempre che quando può ascolta il podcast. That's all. Chiudiamo con un classico dei Cure, dall'album che me li fece conoscere, che si chiama The Head on the Door. Veramente ce li avevo su una cassetta degli anni 80, dell'83. Ve l'ho raccontata spesso, la cassetta di Sanremo 82, una super cromo. Cioè, l'avevo registrata io dalla radio, avevo 13 anni. E poi la prestai a un amico per ascoltarla, invece li registrarono su i Cure. E è andata così. E quindi la lasciai lì, poi quando ascoltai In Between Days mentre ballavo Close to Me nei mitici pomeriggi in discoteca, ecco che The Head on the Door fu il mio album del battesimo. Mentre saluto Antonella, un abbraccio Dario, buona serata, cuori e baci che ricambio, grazie Antonella. E quindi quello era l'album che me li ha fatti innamorare. Non metto su In Between Days, non metto su Close to Me, metto su questo pezzo che si chiama A Night Like This. Questi sono i Cure, i miei Cure, quelli degli anni 80, quelli che mi ricordano i primi Flirt e anche i primi No, perché succede anche quello. Quindi grazie mille a tutti, grazie, vi aspetto giovedì prossimo 10 settembre sempre dalle 18 alle 21, sempre in diretta qui su radiocittaperta.it. La replica è il venerdì, quindi domani sempre dalle 18 alle 21, playlist e podcast online appena finita la trasmissione. Baci a tutti, fate i bravi, vi voglio bene. Ciao, a giovedì prossimo.

0: Ben ritrovati dopo un pochino di pausa dovuta a esigenze tecniche. No, poi Silvia magari ci racconta perché per una settimana abbiamo saltato l'appuntamento, ovviamente in diretta con Living in America. In realtà vi abbiamo riproposto la puntata speciale, l'episodio 30, insomma, una replica che comunque non ha fatto rimpiangere l'assenza di nuove notizie, perché già quella, insomma, è abbastanza interessante come episodio, come puntata, come contenuto. Ben ritrovata Silvia, ciao.
1: Ciao Alessio, ciao a tutti.
0: Questa è Living in America, il 31° episodio, un podcast prodotto da me e da Silvia per Radio Città Aperta di Associazione. Torniamo quindi a parlare un pochino di così quasi di cronaca, in realtà di fatti che avvengono più o meno in contemporanea nel corso della settimana. Da quello che ho capito nel briefing pre-puntata con Silvia, il tema è, quello che è un po' diventata la specialità di questa trasmissione. Molto bene, aggiungo, perché sono notizie che invece arrivano abbastanza, anzi non arrivano, oppure arrivano molto frammentate per quello che riguarda quello che avviene all'interno degli Stati Uniti, soprattutto per quello che riguarda la sfera delle elezioni locali, le primarie, eccetera, che sono un'ottima cartina di tornasole di quello che potrebbe avvenire a queste famose questo famoso mid-term, le elezioni di mid-term, famose, famigerate, attese, che potrebbero sconvolgere tutto, potrebbero cambiare tutto, potrebbero succedere niente, potrebbero non esserci, anche se questa cosa che non le facciano, mi sa che si sta un po' scongiurando come ipotesi, o no?
1: No, al momento non sembrerebbe che non le facciano, ecco, che ci sia almeno un piano di non farle succedere. Stanno già iniziando a parlare che ovviamente saranno truccate, perché in quel modo, dici, anche se succedono e non vanno nella direzione che uno vuole, essendo truccate, no?
0: Quindi lo
1: E
0: sta
1: ma ne
0: dicendo. Ah,
1: parliamo
0: ok.
1: anche di questo, del motivo per cui non ci siamo visti per una settimana, perché dovevo assolutamente aspettare che ci fossero queste primarie, che ci sono state in quattro stati molto importanti e le andiamo a vedere. In realtà una un po' meno, in South Carolina ne parliamo perché ne parliamo, ma insomma certamente il Maine, la California e l'Iowa diventano importantissimi. Prima di andare a parlare di ogni primaria che c'è stata, volevo ricordare il motivo per cui è importante, che non è che è una fissa mia, che sono impazzita, però ricordiamoci che al momento ci sono in gioco per i midterms 435, no? Se, ci sono in gioco, abbiamo 435 seggi alla Camera dei Rappresentanti e 35 al Senato, 33 sono quelli regolari, 2 sono speciali. Al momento la Camera dei Rappresentanti ha 217 repubblicani, seggi repubblicani, 212 democratici, un indipendente e 5 vacanti. Se questi sono i numeri, questi 5 vacanti sono, no, fondamentali. Quindi andarsi a
0: Certo.
1: vedere le primarie per capire chi è che contenderà veramente al midterm è più importante forse di stare a parlare di una politica specifica in questo momento. Al Senato ci sono 100 senatori, no? Ricordiamoci questi numeri. Quanti senatori ci sono in Italia per la popolazione di 60 milioni?
0: No, beh, certo, sono pochi questi.
1: 600,
0: No, l'hanno tagliati, però.
1: 100 senatori, di cui 53 sono repubblicani, 45 democratici e 2 indipendenti che però sono stati eletti con un caucus democratico, quindi effettivamente poi in genere votano insieme ai democratici, quindi siamo a un 47 contro 53. Per prendere una qualsiasi decisione molto spesso si ricorre al voto del vicepresidente per break the tie, no? Quindi, se questi sono i numeri, perché io continuo a focalizzarmi su queste primarie? Perché alla fine qui gli danno molto spazio. In Italia immagino che non glielo diano, ma non perché sì, è una cosa magari più interna che capisci meglio nel momento in cui conosci più i politici a livello locale, ecco. I quattro casi di cui parliamo sono il primo, forse quello più interessante è il Maine, la California, il South Carolina e per ultimo quello che per me è più importante e più interessante da seguire, che è l'Iowa. E abbiamo già parlato di altri stati come il Texas, come l'Ohio, che comunque sono tutti in gioco, però se ne vanno ad aggiungere altri. Quindi il primo è il Maine. Non penso che abbiamo mai parlato di Maine, veramente. Questo è un piccolo stato sulla costa nord-est, diciamo.
0: Lo stato
1: E
0: di
1: che
0: Stephen King, tra l'altro, mi sembra.
1: è? Ah, sì? Non lo sapevo.
0: Dove è ambientato tante delle sue storie, quantomeno. Comunque, vabbè, niente, una nota a margine.
1: Il candidato democratico di cui si è parlato molto qui è questo Graham Platner, che qui ha fatto discutere all'inizio della sua candidatura perché il Maine è comunque uno stato abbastanza democratico. Qui stiamo parlando di primarie democratiche, però fino adesso questo filone l'abbiamo seguito per vedere dove va a parare questo Partito Democratico. Si fossilizza sull'establishment democratico, va più a sinistra verso i progressisti diciamo, socialisti democratici alla Mandani. Chi vince, chi non vince, dove spingo, dove vanno i soldi. In questo caso, la cosa che rende importante Graham, uno è un veterano dei Marine, allevatore di ostriche nella contea del Maine. Il Maine è famoso per la clam chowder, tutto questo, diciamo, fish, clams, questa zona così. Ha 40 anni, non ha nessuna esperienza politica precedente, ma è uno che nella sua comunità è molto ben voluto, ben conosciuto, ha basato il suo messaggio di campagna elettorale sulla disuguaglianza economica. Lui fa vedere: io sono un veterano prima di tutto, quindi ho servito e ho una mia farm di ostriche qui nel Maine, quindi le mie difficoltà da americano medio che lavora in proprio. Quindi, diciamo, ha molto aggancio con la popolazione del Maine. È stato endorsato da Bernie Sanders e Elizabeth Warren, che tutti e due sappiamo che sono, insomma, più la parte più di sinistra del Partito Democratico, ma allo stesso momento è stato anche sostenuto da Chuck Schumer, che invece fa parte dell'establishment più totale. Quindi è uno dei pochissimi, se non l'unico, che in realtà ha appoggi un po' da entrambe le parti, che dice: vabbè, finalmente, dico, no? Una buona storia. Quello che è successo è che nell'ultimo anno, lui, non avendoci nessun tipo di mire politiche, non è che appunto si è candidato e poi si è scoperto che, insomma, non è uno stinco de santo, ecco, diciamo così, ma neanche diciamo, neanche il presidente degli Stati Uniti, neanche una belva. Cosa è uscito? È uscito che quando aveva 18 anni ed era all'interno dei Marines, si era tatuato così un attimo il teschio con le tibie incrociate, che è un po', insomma, un simbolo abbastanza nazista. Lui ha ovviamente ha detto: guarda, io l'ho fatto quando ero giovane e cretino, ero a spalato a combattere e non lo sapevo il significato esattamente. Alcuni gli credono, altri non gli credono. Quello che è uscito ultimamente è che invece lui aveva avuto una relazione con un'altra donna mentre stava con sua moglie, queste serie di sexting, come lo chiamano qua, questi text. Però lui ha avuto un modo di rispondere a questa controversia del tipo: ma io non, è evidente che non sono un politico navigato, perché altrimenti queste cose non le avrei fatte, no? Però è inutile che mi venite a ripetere gli errori della mia vita. Io c'ero, me li ricordo tutti, perché la gente fa: ma allora quando fa? Io faccio: ma questa è una. No, non ne ho parlato perché questa è per dire, una situazione privata con mia moglie. Mia moglie, ne abbiamo parlato, siamo andati a fare counseling, bla bla bla, ci siamo riappacificati e non è che io sto nascondendo chi ero. Appunto, c'è questa linea che dice: ma io c'ero, mi ricordo. Quindi, insomma, per una persona che si sta candidando non è, diciamo, il biglietto da visita migliore, però il suo modo di rispondere è rimasto molto naturale, molto attaccato a chi è lui veramente. Cioè, uno che parla dicendo: sì, gli errori si fanno, però se voi, io sono anche una persona molto autentica, non sono un politico studiato su carta. Se volete l'americano che rappresenta gli americani fanno anche loro degli errori, perché siamo esseri umani, insomma, l'ha messa un po' così. E però è stato premiato, nel senso lui è stato votato dal 72% delle persone in Maine, anche se i repubblicani gli stanno cercando di fare una guerra micidiale. Sostenuto sembrerebbe appunto da tutto il Partito Democratico. Quando è uscita questa scena, i repubblicani hanno fatto: ah, ma come? Voi che fate tanto i puritani verso di noi, sostenete quest'uomo misogino contro la nostra candidata, perché lui si andrà a scontrare per il seggio di Susan Collins. Susan Collins è una di queste figure che viene considerata, ne ho parlato di questo tipo di figure, sono considerate queste repubblicane moderate, però poi nel momento in cui bisogna andare a votare non votano mai con i repubblicani, votano sempre, anche se sì, ma io ho una storia di voti bipartisan, ma fino all'ultimo voto dell'altro ieri lei alla fine è molto amata e lei sta cercando di, ora che sa che Knatter sarà il suo avversario, di fondare tutta la sua campagna su questo: guarda come tratta le donne, votate una donna invece. Però c'è pure che questa sta lì da una roba come 30 anni, che in qualche modo vuol dire che è molto amata, ma anche che basta. I repubblicani pare che stiano trattenendo un po' di botte che hanno ancora contro Plattner, sempre su questo così tema puritano di che fai? Cioè, un partito che io non so come può, no? Dal suo commander in chief a chiunque sotto, veramente gente che si fa nella camera da letto, negli aerei. Il problema è Plattner, che comunque con la moglie ci sta, la moglie si presenta, ha detto: sono anche affari nostri, io che volete. E comunque dice che i repubblicani potrebbero avere altre carte da giocarsi e stanno aspettando la data limite, che è a luglio, in cui non è più possibile cambiare il candidato sul ballot, diciamo. Però è una scommessa, perché, come ricordavo, i seggi sono pochi e vanno mantenuti o rigirati. In questo caso è importante conquistarlo, questo seggio sarebbe importante conquistarlo, quindi è un po' una scommessa dei democratici, che però sembra che è tutto il partito compatto, non solo una parte. Il
0: Chiaro.
1: secondo blocco volevo diciamo focalizzarmi sulla California con due corse diverse. Una è stata la corsa al sindaco di Los Angeles e un'altra è invece al governatore, perché Gavin Newsom non può ricorrere per il terzo mandato e ha finito, e poi abbiamo detto che molto probabilmente correrà per la presidenza. Perché è importante il sindaco di Los Angeles alla fine? Chi se ne frega, non è una primaria che poi va ai midterm. Però Los Angeles, come la California in generale, la California in particolare, è proprio una controparte a chiunque sta alla Casa Bianca. E Gavin Newsom, diciamo, l'ha dimostrato. Stiamo parlando di uno stato che è praticamente una nazione. È enorme, ha una potenza economica enorme, e Los Angeles rappresenta comunque la città più grande nella California, la città più grande negli Stati Uniti e più popolosa negli Stati Uniti dopo New York. Diciamo, New York è molto concentrata, quindi hai questi 8 milioni di persone tutte una sopra l'altra, invece Los Angeles più sprawled, e diciamo il filone importante da ricordarci di Los Angeles: l'anno scorso c'è stato così un attimo un incendio che ha bruciato una cosa come 16.000 strutture, 12 persone sono morte. Io ho amici qui che hanno perso la casa dove erano cresciuti in California, e fa veramente impressione vedere cosa è rimasto delle case. Cioè, c'erano case in cui è rimasto il camino, che era l'unica parte che non era in legno, e non è una. Gli incendi, diciamo, non è che fanno distinzione a livello di classe, quindi hanno preso attori, hanno preso persone ricche, persone povere, ed è una cosa che è successa nel momento in cui l'attuale sindaca di Los Angeles che si è ricandidata, Karen Bass era in Ghana per una cerimonia ufficiale, quindi diciamo tutto è scoppiato, lei è tornata nel frattempo e hanno trovato che gli idranti nei vari neighborhood erano asciutti, non avevano acqua, insomma è scoppiato un macello. Lei si è ricandidata, lei è comunque molto sostenuta, la prima donna nera sindaco di Los Angeles. La gara è sempre che se i primi due non raggiungono il 50% vanno al ballottaggio e nessuno ha superato il 50%. Contro di lei ci sono stati Spencer Pratt, che è un reality TV actor di un programma che si chiama The Hill. Io onestamente non lo conoscevo, però magari in Italia è famoso, non lo so. Sto Spencer Pratt, sostenuto da Trump, e Nitya Raman, che invece è una che corre alla sinistra di Karen Bass. E, appunto, perché questa cosa è riuscita varie volte quando dicevo che già si parla di brogli elettorali. La California, e in questo caso sia nell'elezione del sindaco come nelle elezioni poi del governatore, di cui parliamo subito dopo, ha questo metodo per cui, fammi vedere che c'ho degli appunti, perché la California c'ha tipo 23 milioni di persone, cioè stiamo parlando di numeri enormi, però è sempre che nel momento in cui arrivano i primi dati, già lo dicono sempre, però i repubblicani puntano sempre a rimarcare il fatto che non è possibile, è chiaro che ci sia stato un broglio, perché normalmente le prime schede scrutinate sono le schede che arrivano cartacee, delle persone che votano il giorno in cui si vota. Però la maggioranza delle persone in California, anche per la grandezza dello Stato, vota per posta. Io trovo che sia una roba un po' che si sparano sui piedi, perché tu puoi spedire la tua scheda elettorale, guardate, ce l'ho anche perché io devo votare entro giugno. Entro 30 giugno, quindi 16 giugno, e loro la possono evocare, votare e imbucarla fino al giorno stesso in cui si vota. Questo vuol dire che arriva almeno 2 o 3 giorni dopo e viene contata fino ad una settimana dopo che si voti. In
0: Chiaro.
1: genere, i voti per posta sono storicamente e sempre molto più democratici che i repubblicani.
0: E come mai questo? C'è un motivo particolare oppure?
1: Perché magari sono persone che non lo so, io per dire voto perché quale motivo devo votare e mettermi in fila, però è così, votano molto di più, c'è sempre stata una campagna fortissima di Trump a eliminare il voto per posta, anche se lui vota per posta, tra l'altro, però dice sempre che questo voto per posta in realtà può portare a brogli elettorali, e in California hanno cercato anni dopo anni di far vedere lo scrutinio in diretta, quindi hanno questi casoni enormi tutti in vetro con le telecamere 24 ore su 24 in cui ti fanno vedere tutti i passaggi e tu puoi andare a controllare, che devono controllare praticamente tu. C'hai questa busta, il ballot, lo segni, poi lo metti dentro una busta e la devi firmare. Loro prima controllano che la firma sia vera, perché hanno un tabulario quando ti vai a iscrivere alle liste elettorali e confermano. Nel momento in cui confermano, eliminano quella dove c'è la firma, perché non deve essere identificata, e mandano il ballot a passare attraverso le macchine. Poi c'è un secondo, un terzo scrutinio ed è tutto fatto davanti a telecamere e chiunque può andare a controllare. Non devi essere un
2: Nell'Up
1: rappresentante
2: McDonald's dal 10 al
1: di lista,
2: 30 giugno.
1: niente. Ci
0: Chiaro.
1: posso andare io, ci possono andare chiunque. Quindi sembrerebbe veramente trasparente, però cosa è successo? Che nella prima nei primi dati che sono usciti al momento in cui sono chiusi i seggi, Spencer Pratt era secondo con Karen Bass prima. E che Karen Bass fosse prima, diciamo, non è che si pensasse che non sarebbe andata così, anche se appunto lei ha il voto degli afroamericani, perché in quanto donna black e de democratica, però ha comunque perso moltissimi consensi dopo questi fuochi di Palisade. E Spencer Pratt, avendoci comunque un battage repubblicano, è comunque arrivato secondo, almeno per i primi dati. Quando piano piano sono arrivati

0: scavalcato Pratt ed è arrivata che adesso Karen Bass è arrivata a 28,6% e contro i 25 di Pras, e Raman è riuscita a superare Pratt, quindi sono molto vicini, e questa che ovviamente i repubblicani non hanno urlato allo scandalo perché appunto non è possibile che è sempre così, che noi sembra che andiamo a dormire che abbiamo vinto e poi ci svegliamo e ci deve essere per forza un magheggio, invece non c'è nessun magheggio. Quello che è successo è che è più Karen Bass, che era molto contenta di aver raggiunto un ottimo risultato la prima sera e non si aspettava che Nitya Raman arrivasse così vicina, diciamo così. Ovviamente lo scontro diretto è sul fatto che Karen Bass è una rappresentante dell'establishment, mentre Raman no, è una che ha un approccio molto diverso sull'homelessness, quindi persone senza tetto, e l'affordability, che sono cose che vanno insieme in un posto dove non ti puoi permettere più una casa, più o meno. La gente ormai, io lo vedo, che si sposta a New York e Los Angeles, sono veramente due casi estremi di impossibilità a trovare un appartamento anche per un affitto. Voglio dire, gente che non si può permettere la California, viene in Colorado, non si può permettere il Colorado, va in Nebraska, non si può, cioè, sono sempre più. I sindaci diventano importanti perché una delle armi che viene utilizzata, io mi ricordo anche a New York, per dire, dove c'è meno il problema dell'homelessness, non perché la gente non è povera, ma perché fa freddo e quindi la gente per strada ci muore. In genere i sindaci li ripuliscono per un po', gli danno un biglietto dell'autobus e li spediscono alla città più nel New Jersey. Quelli del New Jersey li ripuliscono e li spediscono. Quindi la California invece è un posto che sia a San Diego, più a San Francisco e a Los Angeles, ha questo problema enorme che è esploso con il Covid, ma col fatto che le temperature sono sempre intorno ai 25 gradi, diciamo, tutto l'anno, le persone non muoiono per strada, però ci sono campi, sembrano nei campi nomadi in giro nel centro, cioè Skid Row, che è il centro, diciamo, noi lo diciamo centro, ma non è il centro Piazza di Spagna, è proprio il centro della città, è un posto, diciamo, diffamato perché è pieno di tenanti, di tendopoli, ecco. Quindi il sindaco di una città del genere rappresenta, è importante che, diciamo, è più importante di un sindaco magari di una cittadina dell'Iowa, per dirti.
1: Certo.
0: E la quantità di persone che vivono in quel posto ti dà comunque l'idea che uno probabilmente non è che proprio in pericolo la città di Los Angeles dal punto di vista politico, da chi andrà. Il primo e il secondo sono Karen Bass e Nitya Raman, può andare a una democratica dell'establishment che ha già governato fino ad adesso, oppure la prova di prendere una persona più a sinistra con Raman, quindi vedremo alle prossime. Però insomma ti dice che nella prima serata Pratt, che tra l'altro è uno che ha perso la casa durante l'incendio, ha comunque avuto un appiglio forte sulla gente, perché diceva: anche io, che comunque sono uno famoso perché sto in televisione, non è che stiamo parlando, cioè una specie di Fabio Volo, non lo so, insomma, non è che stiamo parlando di una star, ma insomma uno abbastanza. Infatti siamo tutti nella stessa situazione e la nostra sindaca Karen Bass non ci ha protetti, non ci ha aiutati, ecco. Quindi quello ha fatto evidentemente appiglio. Quindi, diciamo, una rabbia trasversale. Per quello che riguarda il governatore, quindi Gavin Newsom se ne va, e ti ricordiamo, l'altra volta abbiamo parlato delle
1: Sì.
0: dimissioni del bordello. Quello che è successo, e conosco anche persone che hanno fatto esattamente questo calcolo, aspettiamo fino all'ultimo momento per imbucare la nostra scheda per vedere se vogliamo, perché le primarie hanno anche un po' il potere di mandare un segnale al partito dicendo votiamo tutti molto a destra, molto a sinistra o più centrale. Non c'era più un candidato fortissimo, c'erano parecchie persone e sono spuntate fuori dalla parte democratica, sul fronte democratico, questo Javier Becerra, un ex deputata molto popolare più a sinistra di Becerra, Katie Porter, e un miliardario ambientalista, Tom Steyer, che si è finanziato la campagna da solo spendendo così 200 milioni di dollari di fondi propri, e dalla parte repubblicana Steve Hilton, che invece in realtà è britannico lui, di origine, però è

0: si è trasferito poi in California per le gare di gubernatoria, come chiamano qua, non devi essere nato negli Stati Uniti per diventare governatore, quindi lui si è potuto candidare, lui è laureato tipo Oxford, insomma, uno di questi super. Viene da genitori ungheresi che sono scappati dal comunismo, quindi diciamo, ha tutta una storia completamente diversa, no? Però totalmente endorsato da Trump, che in quanto miliardario, se piacciono, evidentemente. Nella notte, quando sono usciti i primi risultati, anche questo ha contribuito al broglio, era primo. Nei primi conteggi, poi piano piano che appunto sono arrivate i voti per posta, Becerra lo ha superato col 28%, comunque Hilton si è preso il 25%. Visto che tu puoi votare e spedire per posta la tua lettera fino al giorno delle elezioni, un sacco di gente ha aspettato perché diceva ci conviene di più avere Becerra e Steyer, primo e secondo, così siamo sicuri di avere un democratico, diciamo, perché hai un primo e secondo, oppure avere Hilton come secondo, un repubblicano, in modo da spingere i democratici a andare alle elezioni il giorno dei midterm. E anche il fatto che quanta gente in realtà amava Katie Porter, che però ha preso tipo 12%, se non mi sbaglio, non è riuscita ad arrivare molto su, ed è quella che probabilmente era più a sinistra di tutte, e ha detto: cerco di mandare un segnale usando ma sprecando il mio voto, oppure alla fine voto per Steyer, che però Steyer è comunque un super milionario, insomma, non lo so. Io personalmente Becerra non è eccitante come candidato. Quindi è un po' così, una lotta che è stata sulla convenienza molto più che sul trasporto dei votanti. E però il fatto che in un posto come la California, Hilton sia comunque arrivato secondo, e mo se la giocano comunque Becerra e Hilton. Se metti insieme i voti di Becerra, Steyer e Katie Porter, non c'è speranza che Hilton vinca, perché è da solo veramente, cioè, ti puoi prendere minime percentuali, però. Diciamo che un po' il problema degli incendi, il problema dei senza tetto, il problema di quello che è successo al candidato che si è ritirato, un po' come diciamo che la California è in bilico, non lo è, però ti manda un segnale che comunque un repubblicano può comunque arrivare a un quarto delle preferenze. Ricordiamo anche che durante le primarie. E anche nelle primarie ancora peggio, ma anche nei midterm in genere i repubblicani votano meno. Vedremo se è vero. Però South Carolina, una cosa flash, giusto per ricordarsi che ancora quando Trump si mette in testa di rovinare qualcuno, lo rovina. La storia riguarda Nancy Mace, che era una deputata repubblicana che è stata alla Camera per tipo tre mandati diversi, quindi un profilo molto conosciuto e tra i firmatari della spinta per la pubblicazione degli Epstein Files. Non è piaciuto molto a Trump, che lei ha quest, a, andava contro Pamela Evett, che è stata invece sostenuta da Trump, ma all'ultimo momento, e Mace, che comunque abbiamo visto appunto abbastanza conosciuta e famosa, che era stata alla Camera a vario tempo, è riuscita a prendere il 12% dei voti, che è abbastanza umiliante, un po' come con Cornyn, no? Un'altra, diciamo, dello stesso tipo, completamente scalzata. E ha dovuto abbandonare addirittura la corsa e ha indossato il secondo classificato, che è Alan Wilson. Quindi al ballottaggio che ci sarà alla fine di giugno, Wilson e Yvette si scontrano. Questo non che cambi in particolare niente di specifico nel South Carolina, però Trump è ancora quando lui ci si mette dentro e decide che delle persone devono essere segate politicamente, le sega. E lei però in qualche modo si va ad aggiungere alla lista di persone che da qui, fino a che non vengono completamente buttate fuori, potrebbe fare lobby dall'interno. Vediamo, perché Corn ha fatto un'intervista, se non sbaglio, al New York Times, in cui ha detto che questi ultimi 2 anni di Trump saranno i suoi anni peggiori, non si rende conto di quanto sarà umiliante la sua fine carriera, cioè lui, che però ti viene da dire, vabbè, mo che sei stato fatto fuori, però fino all'altro ieri hai votato con lui, maledetto, cioè volendo, sta spina dorsale te la poteva crescere così 2 mesi fa, ma vabbè, questa è lo sfogo, non puzzi. E invece per me quella più interessante è quello che è successo in Iowa. Iowa è un posto che dagli anni 60 più o meno, un anno va ai repubblicani e un altro anno va ai democratici. Ce l'ha avuto Bill Clinton, ce l'ha avuto Bush, ce l'ha vinto Obama, ha vinto Biden, ha vinto Trump, ha vinto Biden. È veramente, se uno deve decidere qual è lo stato per eccellenza viola, è l'Iowa, che però, io penso nell'immaginario delle persone, l'Iowa è un posto, no, rurale, che uno magari pensa che sia molto più repubblicano che democratico, ma in realtà è sempre stato molto da una parte o dall'altra. E quest'anno in particolare è importante che in Iowa ci sono non un seggio solo in palio, ma il governatore, perché il governatore repubblicano ha deciso di ritirarsi e non candidarsi, quindi questo è decisamente uno dei seggi che come governatore i democratici potrebbero prendersi. E al momento ci sono Rob Sand, democratico, Zach Lahn, che è l'imprenditore repubblicano, e un libertario, Nicholas Gluba. Quindi è veramente aperta come gara, però era un governatore repubblicano e adesso si può in qualche modo, no, rivedere chi può essere eletto. Quindi gara apertissima. Non solo il governatore, ma anche il Senato ha un seggio vacante, perché la senatrice repubblicana, Joni Ernst, si è anche lei, non so se è ritirata o ha finito il suo mandato, che sono di 6 anni. E qui secondo me è la gara più interessante. Dalla parte democratica si sono scontrati Josh Turek e Walz, poi ne parliamo, e dalla parte invece repubblicana la democratica uscente Ashley Hilson, e poi c'è un altro libertario. Comunque abbiamo un governatore, un senatore, e alla Camera dei rappresentanti ci sono 4 seggi che si sono aperti, che sono tutti considerati toss-up, non si sa dove potrebbero andare. Il primo distretto, il terzo distretto, il secondo e il quarto, che sono tutti deputati uscenti che hanno finito la loro carica. E poi ci sono vari altri seggi nel Parlamento statale, che però, diciamo, a livello, no, generale magari contano meno, però possono, per dire, cambiare decisioni della Corte Suprema o giudici della Corte Suprema, cose del genere, o diciamo leggi specifiche dello Stato. Quindi questo è decisamente uno Stato da guardarsi, insieme a Texas, insieme, perché come ho detto prima, se i seggi in palio sono così pochi, l'Iowa diventa importantissimo, Texas è importantissimo, Ohio è importantissimo, Michigan è importantissimo, cioè tutti. Però l'Iowa vede 3 gare che si potrebbero, come dire, potrebbero giocare una sull'altra. Cioè, se va bene quella del governatore, vedi che c'è una grande vivacità a livello dal basso dei democratici, è chiaro che si rifletterà pure sul senatore, è chiaro che si rifletterà anche sul rappresentante alla Camera. E qual è la cosa interessante dei candidati? È che, ne parlavo prima, Josh Turek e Walz sono i due che si sono scontrati nelle primarie. Walz è stato famoso, è un giovane di 34 anni, giovane, era più giovane, è diventato più famoso quando era più giovane, che ha fatto questo discorso a difesa delle sue due madri, per il matrimonio paritario, insomma, davanti aveva fatto questo discorso alla Camera dello Stato che era diventato virale. Lui è indossato da Elizabeth Warren, uno appunto un po' più a sinistra dell'establishment democratico. Si è scontrato contro Josh Turek, che è invece un deputato di 47 anni, famoso negli Stati Uniti perché è un paraolimpico che ha vinto due medaglie d'oro nel basket statunitense. E lui, tra l'altro, è originario di una parte dell'Iowa che è più tradizionalmente più repubblicana che democratica. Ed è diventato famoso ultimamente per la sua campagna elettorale in cui lui con la sua segretaria fa campagna porta per porta. Qui vivono tutti nelle loro villettine, quindi arriva con la sua
1: Certo.
0: segretaria, scende da solo, si siede sui gradini, striscia fino alla porta, bussa, ritorna sulla sua sedia a rotelle e parla. Turek, che a me alla fine piace, anche se fa parte più dell'establishment, è uno che parla bene. Che non so cosa voglia dire, si dice sempre parla bene, un po' come Fini, parla bene, tanto un bell'uomo, però lui parla bene nel senso che è uno radicato nelle comunità, lo chiamano il prairie, democratico prairie, cioè quello delle praterie, perché non è un city boy, insomma, è uno che lo capisce che vuol dire vivere nelle farms dell'Ohio, insomma, dell'Iowa. Ed è decisamente lontano dalla sinistra invece che più vediamo a New York o a Los Angeles, che sono quelli un po' più con più soldi, più fricchettoni, quello che è. Turek ha vinto il 63% quasi, quindi è riuscito veramente a acchiapparsi un buono stato, anche se alla fine Zach Walter era un ottimo candidato e ha spostato immediatamente dopo che è stata chiamata la vittoria di Turek. Il Political Report, che è quello che guarda la cartina degli Stati Uniti, ti dice: questo stato è probabile che vada ai repubblicani, quest'altro è molto probabile, se non sicuro, che vada ai democratici. Questo prima con le intenzioni di voto, con sondaggi vari, ha immediatamente spostato l'Iowa da probabilmente vittoria repubblicana a vantaggio repubblicano, quindi gli ha immediatamente soltanto per un candidato, che appunto se Turek riesce a spostare il Senato è più facile che il governatore si sposti, è più facile che alla Camera statale si spostino, perché diventa, ovviamente questa sarà una gara dove i democratici ci butteranno tutti i soldi possibili, immaginabili, e diciamo che è una di quelle dove lui ha dimostrato che lui piace alla gente, ma non ha degli investitori enormi alle spalle, insomma, e ovviamente questo è un problema per i democratici che invece si scontrano in alcuni stati con questi super PAC, a partire dall'AIPAC, il super PAC israeliano che veramente controlla più o meno tutti i candidati, una cosa inquietante, è uno dei punti delle persone sostenute da Bernie Sanders e Elizabeth Warren non accettare i PAC, le donazioni di PAC. Quindi vediamo se in uno stato, diciamo, come così, un po' più agricolo come l'Iowa, che non è sempre stato fedele a Trump, invece. Come andrà, chi dei due si. In questo momento l'Iowa è uno di quelli che soffre di più perché i prezzi del diesel sono alti, perché i prezzi dei fertilizzanti sono in alto e non riescono a mantenere le loro farms. Quindi, in conclusione, è che si va ad aggiungere al Texas, che in questo momento veramente fa paura, perché se si riesce a ribaltare l'Iowa, se si riesce a ribaltare il Texas, che ho detto, lo promettono sempre, però quest'anno per una serie di congiunture astrofisiche potrebbe pure essere l'anno in cui il Texas si perde qualche repubblicano e Tallarico sta facendo bene la sua campagna e lo vedi più che altro dagli attacchi dei repubblicani, quando già iniziano degli attacchi a questo punto dell'anno così violenti e così forti contro candidati, vuol dire che i repubblicani un po' se la stanno a fa sotto sul. E pare che, insomma, i report dicono che Trump si è imbufalito e hanno, cioè, Ted Cruz, il quel bel personaggino, e ha
1: Sì.
0: iniziato a dire che Talarico, there's nothing manly about this guy, non è abbastanza maschio, capito? Come dice te. E perché è un seminarista, la gente non gli crede che c'ha la fidanzata, perché quelle sono le cose importanti, tutte cose che non sono per dire riuscite a fare con Turek, che vattene a prendere con un paraolimpico vincitore di medaglie per gli Stati
1: Certo.
0: Uniti. Quindi stanno cercando in tutti i modi con Plattner, dicendo che ah, lui non è stato fedele alla sua moglie, io faccio dal quale pulpito viene la predica. Quindi, insomma, questo tutto successo nel momento in cui Trump continua ad avere il più basso indice di gradimento sotto, insomma, lower 30%, credo, a questo punto. Continuiamo a essere in questa guerra perenne dove oggi per la, non dico un numero a caso, per la 40ª volta, un numero specifico, Trump ha ridetto che siamo vicini a firmare questo, che non è neanche un accordo, MOU è un memorandum, quindi diciamo sì, più o meno ci diciamo che famo questa cosa, ma non fi nessuno firma, però la
1: Ma
0: verità è che non c'è nessun
1: parli dell'Iran, immagino.
0: dell'Iran, sì, e
1: Esatto.
0: questo però ovviamente va contro il gradimento che ha, perché nessuno la voleva sta guerra. E sembra sempre di essere in questo ciclo in cui siamo sempre in guerra, ma siamo sempre vicini a una pace, ma siamo sempre in guerra, e siamo sempre, che sembra che il tempo ciclico, siamo in una dimensione che non cambierà mai, cioè ci sta che questa condizione rimanga. E comunque se la guerra
1: Fosse
0: finisse domani.
1: volutamente, volutamente perché crea questo concetto.
0: Beh, ma alla 40ª volta che fai una dichiarazione, i mercati salgono e crollano, c'è un'inflazione micidiale qui. Sono riusciti a riacchiappare un'altra bellissima frase di Trump, sempre se queste interviste fatte mentre tipo, non so, decolla un aereo, sale per vedere se pure dice una cavolata, no, ma non l'avete capita bene. L'ultima, prima era stata, no, ma io non ci penso proprio alla condizione finanziaria degli americani. Medi, io devo pensare alla guerra. Adesso ha detto: oh no, i numeri dell'inflazione vanno bene. I love the inflation, che non si dice, I love inflation semmai. Però ha detto: anzi, ha detto, you know what I love? What I really love is the inflation. Che la gente dice: oh, è pazzo, non sa che cos'è l'inflazione. Oppure lui pensa che nel momento in cui riapre lo stretto di Hormuz l'inflazione cala e la gente gli va a. Però nel momento l'inflazione è altissima. I prezzi continuano a salire da settimana a settimana. Fa veramente un po' impressione che la benzina sia a questo livello qui, e la gente fa fatica non a quando è in vacanza, fa fatica a comprare da mangiare, avendoci, come dicevo la settimana scorsa, magari due lavori. È
1: Certo.
0: veramente folle che. Cioè, a chi fa gioco questa situazione di rimanerci nella guerra? E comunque, anche se lo stretto fosse aperto domani, per ristabilire un po' i mercati e la quantità di diciamo, il flusso di oil, di petrolio, dicono che ci vuole almeno un anno. Anche, a
1: C'è
0: gente
1: chi
0: che
1: dice.
0: addirittura dice fino al 2032, cioè veramente cioè, situazioni catastrofiche.
1: C'è chi dice che Trump sia contento perché lui o chi per lui in questa situazione ci fa molti soldi, però non lo
0: Lui
1: so adesso.
0: sta usando questa amministrazione per fare soldi per lui, per i suoi figli e per gli amici suoi.
1: Questo
0: È
1: l'ha anche
0: questo,
1: detto.
0: evidente.
1: Volevo, la panoramica sulle elezioni è stata come al solito amplissima, non ti ho interrotto perché era proprio interessante per il quadro generale, però una cosa te la voglio chiedere, da quello che hai raccontato c'è sempre questa impressione che ci sia, diciamo, sia per quello che riguarda Los Angeles che le varie elezioni locali, eccetera, ci sia oltre che una competizione col Partito Repubblicano, parlo dei Democratici, anche una competizione interna. Spesso tu parli di candidato, diciamo, dell'establishment e candidato più di sinistra, no? Questa cosa non può che dare un rischio, diciamo, nel senso, per i democratici intendo che poi nello scontro interno si perdano voti a favore di candidati repubblicani, non lo so, eh.
0: Secondo me è uno scontro sano, ecco, diciamo così, per la vita possibile del Partito Democratico, che se non si riforma un po', secondo me muore pure lui come questo, che ormai è un partito che si vede che senza Trump dove va. E come dicevo, secondo me la guerra si fa molto più sugli indipendenti, e gli indipendenti potrebbero andare molto più facilmente, secondo me, sui progressisti democratici, che su un establishment che è già sta là da tanto tempo. Io questa corsa al centro non l'ho mai ben capita, perché non mi sembra che abbia mai vinto. E quindi dico, perché non provarla magari la strategia di anche perché al momento nelle primarie
1: Sta
0: sta
1: premiando, sì, sta
0: funzionando e sta
1: funzionando, certo.
0: riportando, ricordiamoci pure quali sono i voti che sono stati persi. Molti giovani white men se ne sono andati con Trump, perché basta tutte queste persone, Trump è finalmente uno che è al di fuori della politica, come se sempre fosse una cosa positiva. Io non lo so, a me piace assumere un idraulico che l'ha fatto l'idraulico, non assumere il dentista che fa i tubi del lavandino. Quindi questa idea che se sei già stato lì sei corrotto, e comunque vai a votarmi Trump, che è evidente che sia corrotto,
1: Certo.
0: visto proprio le storture mentali. Però a volte ci sono molte più vicinanze tra Bernie Sanders e un candidato indipendente o un MAGA che Schumer.
1: Sì, chiaro, chiaro, che questo è un po' anche quello che avviene in maniera differente, un po' forse in Italia e in Europa. Vabbè, diciamo che più passa il tempo e più la situazione si delinea dal punto di vista del, non so, non si parla adesso, poi magari siamo in conclusione, quindi giusto un accenno, magari ne torniamo a parlare la prossima puntata. Non si parla per esempio più tanto di AIS, almeno qui in Italia non se ne sente più parlare, ma il problema è che si è
0: Hanno appena
1: risolto.
0: votato per dargli un sacco di soldi, inclusa la nostra cara Susan Collins, che fa tanto la moderata, ma poi alla fine votano con Corbyn, stessa cosa. Quindi tutta questa gente che fa finta di poi votare con i democratici, alla fine vota i repubblicani, e i soldi a ICE non gliel'hanno dato. Come ho detto, ICE continua a lavorare in sordine, perché si sono resi conto che andando con i Kalashnikov e lanciandosi dagli elicotteri la gente se ne accorge, diciamo, è peggio. Però non è che non esistano problemi con ICE nelle comunità. Vediamo se appunto questa cosa si rifletterà nella speranza per me che la popolazione latina, che è andata tutta verso i repubblicani nelle ultime elezioni, magari si risveglia un attimo da questo. Però sì, ci sono,
1: Sono
0: continuano
1: sondaggi, qualcosa che a parte l'indice di gradimento di Trump, che come ci racconti, ma come arriva anche qui, è in crollo verticale. Ci sono dei sondaggi
0: è
1: che.
0: pieno di sondaggi, però diciamo che dopo le ultime volte in cui i sondaggi dicono una cosa, poi ne succede un'altra, tutti te li dicono, ma non è che ti dicono di farne proprio affidamento, ma segnali che la comunità latina si sia già spostata, che quella afroamericana si stia spostando. C'è una cosa che la comunità latina e quella afroamericana non sempre si sostengono, anzi, se è possibile, gli afroamericani si sono mossi durante gli scontri ICE per sostenere i latini, ma quando c'è stato il Black Lives Matter, i latini si sono tirati fuori. Quindi c'è sempre anche questa cosa un po' antropologicamente interessante
1: Certo,
0: da
1: certo.
0: guardare. Però i segnali ci sono, ecco, che ci sono anche, come abbiamo parlato con te, molte repubblicane che, per quanto abbiano comunque dato magari il voto a un rappresentante repubblicano, lo hanno fatto vincere magari di pochi punti percentuali, quando lo shift dei democratici è stato di 13 punti percentuali, per dire. Quindi dà un po' l'idea che comunque il paese si sia. Ma dobbiamo recuperare, perché le ultime elezioni, se guardavi quella cartina. Fanno il New York Times, fa sempre questa cartina con delle freccette che ti dice dove si muove ogni contea, cioè
1: Sì.
0: impressione la quantità di swing che c'era stato verso i repubblicani. Quindi noi non solo dobbiamo recuperare quella parte e poi vincere e bene. Però oggi sentivo un'intervista della governatrice che ha vinto Spamberger della Virginia e lei diceva: io ho vinto in una contea repubblicana. Nonostante tutto quello che fanno, che hanno fatto anche nel suo stato di togliere, lei ha fatto votare per redistricting, ma poi la Corte Suprema della Virginia gli ha detto no, non te lo approviamo. Ha detto: nonostante tutto, noi possiamo ancora vincere e bene, perché il sentimento e la rabbia dal basso c'è. E
1: Chiaro,
0: quindi.
1: certo. Vabbè, noi continuiamo per quanto possiamo a raccontare, a fotografare questi movimenti, che è interessante. Di tutto quello che tu racconti, hai raccontato nel 70% delle puntate, qui non arriva quasi nulla, quindi diciamo che il nostro piccolo servizio lo stiamo facendo. Sei
0: Al cittadino
1: soddisfatta? Al
0: del
1: cittadino.
0: mondo.
1: Al cittadino del mondo, no, ma anche qui in Italia, perché sai, sulla questione della vicinanza o meno con Trump, si è parzialmente deciso. Adesso non voglio esagerare, però la vicinanza così, diciamo, acritica del governo anche agli Stati Uniti, a Donald Trump, quindi i dazi, la guerra, eccetera, secondo me ha pesato, ad esempio, nel voto del referendum. Qui in Italia, quindi non è diciamo totalmente, purtroppo, o per fortuna dipende dal punto di vista, per me purtroppo, essendo gli Stati Uniti sostanzialmente una potenza globale a trazione unipolare, anche se non è più tanto così, però vabbè, sapere che succede lì da voi è fondamentale, e quindi rivendico il nostro servizio pubblico, capito? Cioè, questa Living in America ha questa funzione. Va bene, a parte le nostre riflessioni, noi ci risentiamo la prossima settimana, e voi potete seguire naturalmente Living in America su Città Aperta. .it, trovate tutti i podcast, cercate Living in America e li trovate, o altrimenti il venerdì sera in diretta. Grazie, ciao Silvia.
0: Ciao.

Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, Resistenza Culturale Attiva.